0: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mamma Marina e Capeu Carot.
1: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.
2: Hai un bel la testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
3: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
2: E per la glicemia e i trigliceridi?
3: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
3: La cortesia è la piacevole conseguenza.
4: Radio San Lucchino.

Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: la salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 e Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità, con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine, ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270. Il Salotto di Giorgia rimane chiuso per ferie dal 6 al 27 agosto.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133 347 1417 133.

0: Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audioprotesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota.
1: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa

0: divino.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
2: Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
3: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito
4: Panirai?
3: Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
2: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
3: E puoi uscire anche d'inverno perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
5: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità. A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
3: L'indipendenza è un'esigenza.
2: Palmirani ha 120 anni di esperienza.

0: tenia un sans breguer l'arlui i el bracelat en serra più. L'arlui d'amur en va più, mo cun faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
2: Centro polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 80 650.
3: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
4: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca a Casalecchio in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

Devi sostituire il tuo condizionatore? È il momento giusto! Da Eurocasa trovi il climatizzatore giusto per ogni esigenza, senza unità esterna, canalizzato, a cassetta e molto altro. Tutti detraibili fino al 50%. Chiama Eurocasa allo 051 991 0303 o vieni a trovarci nei negozi di Bologna e Castelmaggiore. Eurocasa, il clima ideale per la casa.

andiamo verso mattina con la musica di Radio San Luchino. Verso mattina, il programma con le canzoni di ieri, oggi e domani per arrivare verso il risveglio della giornata. Buon ascolto!

0: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare subito un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
1: Ricordare la tua attività, promozionarla, serve! E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino, 051 439 1689, oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.
2: Radio San Luchino.

di vent'anni in un pallone. Più di vent'anni ad aspettare quel rigore.

0: La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella. Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime. Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270. Il Salotto di Giorgia rimane chiuso per ferie dal 6 al 27 agosto.
1: Radio San Luchino.

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su Un ultimo saluto di valore.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133 347 1417 133.

0: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.

0: il tuo prossimo risveglio fosse semplicemente il migliore? Niente più notti scomode, niente più quel fastidioso dolore alla schiena. Con Materassi Barone, dal 1967, ritrovi il piacere di dormire bene. Materassi, reti, letti, cuscini e poltrone relax, scelti per offrirti il meglio del riposo. Vieni nei nostri store di Bologna in via Massarenti e via Toscana, Castel San Pietro Terme e Faenza. Oppure visita baronematerassi-shop.it. Materassi Barone, il tuo riposo, la nostra esperienza. Chiama 051 94 22 33.
1: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via, quale allegria. Da da di da. Quale allegria. Se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercare.

0: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 50.
1: Il negozio di Sole e Luna abbigliamento uomo donna di via Corticella 182/15 riapre e non è l'unica novità. Il negozio di via Corticella 182/15 diventa il centro di promozione permanente dei negozi Sole e Luna di Bologna, con sconti in ogni periodo dell'anno fino al 70%. Andrea è tornato e vi aspetta nello storico negozio di via Corticella 182/15 Bologna. Sole e Luna abbigliamento uomo donna, la tua boutique low cost.
2: Ricordare la tua attività, promozionarla, serve. E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino 051 439 1689 oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.
3: Radio San Luchino.

0: Devi sostituire il tuo condizionatore? È il momento giusto! Da Eurocasa trovi il climatizzatore giusto per ogni esigenza, senza unità esterna, canalizzato, a cassetta e molto altro. Tutti detraibili fino al 50%. Chiama Eurocasa allo 051 991 0303 o vieni a trovarci nei negozi di Bologna e Castelmaggiore. Eurocasa, il clima ideale per la casa.
1: Il tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935, Grandi Mario, onoranze funebri, a Casalecchio, via Piave 35, a Bologna, via Bentini 18D, a Sasso Marconi, via Porretana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14. www.onoranzefunebrigrandi.it.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

anche profumino. Pizza fumante, pasta fresca, proprio come a casa. Due Cavalli, sapore di casa. Vera cucina campana con il cuore bolognese. Pasta tirata a mano dalle sfogline e pizza anche per chi è celiaco, preparata da personale formato sulla celiachia. A pranzo menù completo a 11 euro, bevande escluse, o a 15,50 con le bevande. La sera un menù ancora più ricco per coccolarti come meriti. Pizza al metro per le comitive, cotta nel forno a legna anche ai 7 cereali. Convenzioni per squadre e associazioni, consegne a domicilio e ogni mercoledì sera fino a settembre all'aperto. Musica dal vivo, orchestra, ballo di gruppo, un programma diverso ogni settimana. Ristorante Pizzeria Due Cavalli a Castenaso, via Fratelli Cairoli. Prenotalo 051 60.

0: pieno rispetto dell'ambiente. È la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D. Telefono 051 50 51 46.
1: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
2: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico melomelo. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melomelo è Melotti!

0: tuo prossimo risveglio fosse semplicemente il migliore? Niente più notti scomode, niente più quel fastidioso dolore alla schiena. Con Materassi Barone, dal 1967, ritrovi il piacere di dormire bene. Materassi, reti, letti, cuscini e poltrone relax, scelti per offrirti il meglio del riposo. Vieni nei nostri store di Bologna in via Massarenti e via Toscana, Castel San Pietro Terme e Faenza, oppure visita baronematerassi-shop.it. Materassi Barone, il tuo riposo, la nostra esperienza. Chiama 051 94 22 33.
1: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mamma Rina e Capeu Carot.
2: Hai o mella testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
3: Vai alla farmacia.

0: Farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La Farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
1: E per la glicemia e i trigliceridi?
0: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la Farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
0: La cortesia è la piacevole conseguenza.
4: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.

cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson.

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai sarà più contenta.
3: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
2: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
4: Hai tra i 45 e i 70 anni? Soffri di osteoartrosi? Le Terme Acquabios di Minervio ti offrono gratuitamente un percorso di 12 sedute di balneoterapia termale per la prevenzione e il contrasto della patologia. Il percorso è parte di uno studio clinico sull'efficacia curativa dell'acqua termale condotto dall'Università La Sapienza di Roma. Chiama lo 051 87 60 60 o visita il sito www.termeacquabios.it. I selezionati verranno ricontattati per iniziare il percorso.
5: E un san sbreghè l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
6: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
7: Buon ascolto con Radio San Lucchino.

0: moderna break dance. La prerogativa è la socializzazione, la postura, la bella musica, la buona compagnia. Le scuole nelle sedi di San Pietro di Casale, San Giorgio di Piano, Argelato, Funo, Pieve di Cento. Il mondo del ballo vi aspetta ai suoi corsi prenotandovi o informandovi al 338-135-2711. www.ilmondodelballo.it. Nella vita fai quello che vuoi, ma per ballare fidati di noi.
1: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi, manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
0: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
1: 051 665 0034.
2: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
0: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca a Casalecchio in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio in via Reno 7/5. Su internet giallopastafresca.com. Telefono 334 66 32 600.

tua attività, promozionarla, serve. E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino dal 1978 usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino 051 439 1689 oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
2: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
1: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 822 35 15.

0: San Luchino Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. In apertura alle notizie dall'estero, il voto in Germania premia gli estremi, non si arresta l'avanzata della destra dell'AfD, Alternative für Deutschland, che vince in Pomerania, la Linke invece si prende Berlino. Dopo la Sassonia un altro colpo per l'Unione Cristiano Democratica e per il cancelliere Merz, che però non lascia. Nel Land del Nord l'estrema destra è al 37,8%, seguita dai socialdemocratici al 36,3%, mentre i cristiano democratici rischiano di andare sotto il 5%, la soglia di sbarramento. È un disastro, dice il cancelliere, mi assumo la responsabilità di portare avanti il paese, di fare le riforme. La leader dell'AfD, Weidel, lo incalza, tragga le conclusioni, siamo noi il partito più grande di Germania. In Italia per la politica, tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe. La premier Meloni dal palco della festa di Gioventù Nazionale Fenix detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in Consiglio dei Ministri, promette. I presidi preoccupati, sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti, dicono. Insegue Vannacci, il populismo in vista delle urne, incalza l'opposizione. Si chiude intanto la kermesse della base M5S Nova con Conte. Il no al riarmo è stato sancito dal 91% dei votanti. Un anno ad alta tensione per la Lega, con i governatori in pressing sul segretario che ieri a Pontida ha spiazzato la fronda nordista. Proporrò un congresso straordinario a ottobre, dice dal palco, chiedo la fiducia per la mia famiglia, sintomo che la Lega va rilanciata, dice il capogruppo al Senato Romeo, il più critico con il leader del Carroccio. Sul pratone va in scena la diaspora leghista, tifo con fischi e cori e t-shirt pro e contro Salvini. Anche qui ha spazio la campagna anti-burca. Intanto Vannacci incassa l'endorso di AfD, hanno un programma simile al nostro, dice. La guerra a Mosca-Kiev, il Burning Day lanciato da Kiev su Mosca, arriva nelle ore finali del voto per il rinnovo della Duma, che riconsegna la vittoria a Putin e al suo partito Russia Unita, che gli exit poll danno al 49,4%. Affluenza al 56%, in aumento rispetto alla tornata precedente. Intanto una pioggia di fuoco si abbatte sulla città bersagliata da droni, anche missili da crociera e balistici, spiega Zelensky, che sente Donald Trump. Ci vedremo a New York, dice, è un momento favorevole. La crisi in Medio Oriente con l'escalation degli attacchi da parte degli Houthi spinge il tycoon ad anticipare il rientro da Camp David. Gli USA alzano quindi l'allerta per i cittadini americani in Israele. E dopo le sollecitazioni del ministro della difesa Crosetto, lettera dell'alta rappresentante Wick Callas ai 27 paesi membri. Bisogna rafforzare l'operazione con più navi aerei. In chiusura agli europei di volley maschile, l'Italia non sbaglia, batte per 3-0 la Danimarca e si qualifica ai quarti di finale degli europei. Finisce 25-22, 25-16 e 25-11, così parziali in favore degli uomini di De Giorgi, sempre in controllo del match. Gli azzurri torneranno in campo mercoledì 23 settembre alle 21.05 nei quarti contro la Finlandia. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno, sei su Radio San Luchino.
3: Va ora in onda 7x7, contenitore informativo e musicale con notizie, rubriche, canzoni per iniziare la giornata nel modo migliore con Radio San Luchino.

0: la salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna.
1: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
2: Devi sostituire il tuo condizionatore? È il momento giusto! Da Eurocasa trovi il climatizzatore giusto per ogni esigenza, senza unità esterna, canalizzato, a cassetta e molto altro. Tutti detraibili fino al 50%. Chiama Eurocasa allo 051 991 0303 o vieni a trovarci nei negozi di Bologna e Castelmaggiore. Eurocasa, il clima ideale per la casa.
3: Almanacco.
4: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Lunedì 21 settembre 2026 è il 264esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:56 e tramonta alle 19:09. Il santo del giorno è San Matteo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 21 settembre del 1924 Vittorio Emanuele III in persona inaugura a Lainate la nuova via per sole automobili che collega Milano a Varese. È il primo tratto della futura autostrada dei Laghi, la prima autostrada a pedaggio della storia. Nel 1990 il giudice Rosario Livatino, definito il giudice ragazzino, a soli 38 anni viene assassinato dalla mafia della Stidda in lotta con Cosa Nostra mentre percorre la statale Agrigento-Caltanissetta. Nel 1937 J.R.R. Tolkien pubblica Lo Hobbit. Le intenzioni dell'autore doveva essere solo una favola per bambini. Nel concreto aprì una porta su un mondo sconfinato che ha fatto la storia del genere fantasy. Con Lo Hobbit lo scrittore britannico inaugurò la celebre saga dedicata alle creature fantastiche dell'immaginaria Terra di Mezzo, fonte di ispirazione inesauribile per la letteratura e il cinema. Per quanto riguarda gli eventi sportivi ricordiamo che il 21 settembre del 1986 in Fiorentina-Sampdoria, seconda giornata di campionato di Serie A, esordisce a soli 19 anni Roberto Baggio. La sua sarà una carriera importante e ricca di successi, come pochi altri numeri 10. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 21 settembre del 1993 Raffo pubblica il singolo 2. Nel 1994 Neck rilascia il disco Calore Umano. E nel 1995 Ligabue lancia l'album Buon Compleanno Elvis. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Leonard Cohen, nato a Montreal il 21 settembre 1934 e scomparso a Los Angeles il 7 novembre 2016. Cantautore, poeta, scrittore e compositore canadese, con l'inconfondibile voce e l'anima folk delle sue composizioni, si è ritagliato uno spazio tra i mostri sacri della storia della musica. Compie oggi 79 anni Stephen King, genio della letteratura horror fantastica, tra i più prolifici scrittori viventi. Compie 75 anni Ivano Fossati, cantautore, polistrumentista e produttore discografico italiano. È considerato uno degli autori più importanti di tutto il panorama cantautorale italiano. 53 candeline sulla torta di Filippa Lagerbach, conduttrice televisiva, showgirl ed ex modella svedese naturalizzata italiana. E buon compleanno a Joan Thiele, la cantautrice italiana, compie 35.

25 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 21 settembre 1860 di Arthur Schopenhauer. Ricordato come il filosofo del pessimismo cosmico, è stato uno dei pensatori ed aforisti più influenti dell'Ottocento, nonché anticipatore della corrente esistenzialista. Oggi vi lascio con questo proverbio: se occhio non mira, cuor non sospira.

0: Well, who's next?
1: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi sono qui a Bologna, zona San Donato, in un negozio di compro-oro che i nostri ascoltatori hanno ormai imparato a conoscere, Sogni d'Oro, e sono qui in compagnia del titolare, Sergio, che salutiamo.
2: Ciao Nicola.
1: Allora Sergio, per chi ancora non ti conoscesse, diciamo dove si trova Sogni d'Oro.
2: Siamo in via Andreini 19B di fronte al capolinea del bus 21 in zona San Donato.
1: In cosa consiste la tua attività?
2: Sogni d'Oro è un negozio di compro-oro specializzato nell'acquisto di metalli preziosi da privati. Compriamo gioielli in oro e in altri metalli preziosi come l'argento. Acquistiamo anche diamanti e altre pietre preziose e orologi di prestigio, facendoli valutare da periti specializzati.
1: Chi è il cliente tipo di Sogni d'Oro?
2: Una persona, ad esempio, che possiede dell'oro usato o danneggiato e necessita di denaro per fare spese immediate ma non vuole chiedere un prestito. Oppure qualcuno che vuole disfarsi di un oggetto prezioso legato a un ricordo spiacevole, tipo le fedi dopo un divorzio. O anche semplicemente chi vuole monetizzare un vecchio oggetto in oro e realizzare un guadagno immediato.
1: Bene Sergio, proviamo a spiegare come avvengono le quotazioni e le valutazioni.
2: La Borsa di Londra continuativamente fornisce la quotazione dei metalli preziosi. Nel caso dell'oro la quotazione viene data nel 24 carati che poi viene convertita in base alla caratura degli oggetti che il cliente ci porta. Per la valutazione di diamanti e orologi invece ci avvaliamo della consulenza di periti esperti.
1: Pertanto, quali vantaggi offre Sogni d'Oro ai propri clienti?
2: Il nostro obiettivo è fornire sempre al cliente la migliore valutazione sul mercato in tempo reale. Possiamo acquistare qualsiasi quantitativo di metallo prezioso, gioielli da rottamare o in pessime condizioni, e inoltre la valutazione

0: proprio oggetto in metallo prezioso o semplicemente di pietre preziose, come riceve il pagamento?
1: Il pagamento è immediato per qualsiasi importo, inoltre fino a 500 euro il pagamento può avvenire anche in contanti.
0: Ripetiamo che stiamo parlando di Sogni d'Oro, Comprooro a Bologna, che si trova esattamente dove?
1: In via Andreini 19B, di fronte al capolinea del bus 21 in zona San Donato.
0: Vogliamo ricordare, Sergio, anche gli orari di apertura?
1: Allora, il lunedì siamo aperti solo al pomeriggio dalle 16 alle 19. Da martedì a venerdì siamo aperti mattina e pomeriggio dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Il telefono è 051 51 47 42.
0: Allora, amiche e amici da casa, con Sogni d'Oro potete realizzare ottimi affari vendendo i vostri oggetti in oro o argento anche da rottamare, liberandovi di gioielli ai quali non tenete più o che volete monetizzare per soddisfare i vostri bisogni o desideri immediatamente e senza dover andare a chiedere un prestito. Con Sogni d'Oro, valutazioni ai più alti livelli di mercato e pagamento istantaneo. Venite subito in negozio da Sogni d'Oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21. Per informazioni telefonate allo 051 51 47 42. Bene Sergio, ti ringraziamo e ti diamo appuntamento alla prossima.
1: Ciao Nicola.
0: Comprooro Sogni d'Oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21. Telefono 051 51 47 42. 051 51 47 42.

0: Sole e Luna abbigliamento uomo-donna di via Corticella 182/15 riapre, e non è l'unica novità. Il negozio di via Corticella 182/15 diventa il centro di promozione permanente dei negozi Sole e Luna di Bologna, con sconti in ogni periodo dell'anno fino al 70%. Andrea è tornato e vi aspetta nello storico negozio di via Corticella 182/15, Bologna. Sole e Luna abbigliamento uomo-donna, la tua boutique low cost.
1: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime.
2: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. Commercia in negozi online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numus Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. www.numus.it.
3: Telefono 051 26 40 10.
1: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91. Ricordare la tua attività, promozionarla, serve. E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino. 051 439 1689 oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.
4: Questo programma vi è offerto da
1: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 e Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine, ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per questa nuova settimana. Ariete, quando è necessario chiedere il parere di un professionista potrebbe evitarvi complicazioni successive. Anche negli spostamenti oggi sarà utile mantenere un certo margine di prudenza e magari chiedere consiglio. Toro, Sul posto di lavoro avrete oggi degli elementi che vi assicureranno una montagna di vantaggi e di ricompense. Avrete anche il pieno controllo delle vostre idee. La creatività sarà alle stelle. Utilizzatela al meglio. Gemelli, vi sentite più pratici del solito? È un giorno adatto a mettere in fila le idee e affrontare impegni burocratici o organizzativi che rimandate da troppo tempo. Cancro, in questo periodo il denaro in entrata potrebbe aumentare in modo vertiginoso. Ora più che mai potrete concedervi qualcosa che nel corso di questi ultimi tempi invece non avete potuto permettervi. Leone, l'atmosfera si fa più seria e vi spinge a riflettere sul lavoro e sulle vostre responsabilità, anche se preferireste viaggiare leggeri. Approfittatene per chiarire i vostri obiettivi e stabilire una rotta chiara per l'autunno. Vergine, grandi novità sul piano professionale vi daranno opportunità che raramente si presentano. Le stelle vi daranno il coraggio di intraprendere un'avventura affaristica molto allettante. Bilancia, è un giorno ideale per dare concretezza ad un progetto o per parlare d'amore con chiarezza. La vostra capacità di analisi vi permette di vedere dove gli altri si perdono. Scorpione, la creatività potrebbe fare il suo ingresso nei momenti più cruciali dei vostri progetti di lavoro e questo vi permetterà di scalare il successo con il minimo sforzo. Si prospettano affari molto redditizi. Sagittario, sarà un cielo che vi supporta. Siete lucidi, ordinati e pratici. Le idee si fanno più nitide e i discorsi più convincenti. I progetti invece più facili da incastrare. Potete ottenere molto se vi fate avanti con parole precise e toni pacati. Capricorno, troverete oggi lo spunto per un'idea eccezionale. La condivisione dei progetti con i colleghi vi darà occasione di incrementare il vostro prestigio e il vostro carisma. Il flusso di denaro a vostra disposizione sarà utile per i vostri progetti personali. Acquario, le stelle vi invitano a fermarvi un momento. Vi serve raccogliere le idee e chiarire cose desiderate davvero nelle relazioni. Non abbiate fretta, valutate i pro e i contro con calma. Pesci, dovrete oggi prendere una decisione che potrebbe apportare dei cambiamenti allo scenario professionale su cui poggiano attualmente le vostre basi. Intraprendenti e generosi, sarete la stella fissa di molte persone che vi circondano. Oggi vi saluto con le parole di Antoine Laurent de Lavoisier. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Ciao a tutte e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via D'Agnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
3: Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
4: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito Panirani? Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
3: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
4: E puoi uscire anche d'inverno perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
5: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità. A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
4: L'indipendenza è un'esigenza.
3: Palmirani ha 120 anni di esperienza.
4: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.

Bentrovati, buon lunedì 21 settembre con il GR delle buone notizie. Per stare bene non conta solo attenersi a uno stile di vita sano, ma è fondamentale anche circondarsi delle persone giuste. A suggerirlo è un'analisi condotta in Turchia sui dati di 204.907 adulti di almeno 18 anni provenienti da 22 paesi. I risultati mostrano una forte associazione tra la soddisfazione per le proprie amicizie e relazioni e una migliore valutazione della propria salute. Non significa però che avere buoni amici faccia automaticamente stare bene. Lo studio è osservazionale, si basa su dati autoriferiti, fotografa un'associazione tra diversi fattori, ma non può dimostrare un rapporto di causa-effetto. Apre in Brasile la prima fabbrica al mondo dedicata alla lavorazione su larga scala della pelle di tilapia per il trattamento delle ustioni. La tecnologia, sviluppata a partire da ricerche dell'Università Federale del Ceará, trasforma lo scarto dell'industria ittica in un curativo biologico per ustioni e ferite di difficile cicatrizzazione. La nuova struttura dovrebbe raggiungere una capacità di 4.300 pelli al giorno nel primo anno di attività commerciale, per arrivare successivamente fino a 12.000 unità quotidiane. Individuato nel cervello un possibile freno naturale per il dolore cronico, si tratta di un meccanismo mediato da particolari recettori che possono ridurre i segnali dolorosi provenienti dal midollo spinale, che dopo un danno ai nervi sembrano perdere le loro capacità di regolazione. La scoperta è frutto di uno studio condotto negli Stati Uniti dai ricercatori della Washington University School of Medicine di St. Louis. Un visore per la realtà virtuale e un giubbotto acustico vibratorio per permettere alle persone non udenti con impianto cocleare di vivere la musica anche attraverso immagini e vibrazioni. È la sperimentazione realizzata per la prima volta al mondo dal centro regionale specializzato per la chirurgia e la riabilitazione bionica dell'udito dell'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona. Il sistema è stato testato su oltre 20 pazienti con risultati definiti eccezionali. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

0: ogni stagione è buona per ascoltare Radio San Luchino.
1: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

0: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare subito un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
1: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
2: Hai un bella testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
3: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
2: E per la glicemia e i trigliceridi?
3: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
3: La cortesia è la piacevole conseguenza.
2: La clinica veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La clinica veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La clinica veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.

0: San Luchino Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In apertura alle elezioni in Germania, l'ultimo voto consegna l'immagine di un paese che premia le ricette radicali per uscire dalla crisi. L'ultradestra di AfD, Alternative für Deutschland, ha vinto nel secondo Land dell'Est. Il Mecklenburgo-Pomerania anteriore con il 38,2% dei voti e 32 seggi, dove invece la CDU, i cristiano-democratici, per la prima volta nella storia non sono entrati nel Parlamento del Land, ottenendo il 4,9% sotto la soglia di sbarramento. La sinistra della Linke ha conquistato Berlino con la passionaria Elif Herald, che vede a portata di mano il sogno di diventare sindaca. Il cancelliere Merz, pur ammettendo il disastro, non molla. Mi assumo la responsabilità, vorrei portare avanti il paese, ha detto. L'ultradestra ha impugnato il successo. Siamo diventati noi il partito più forte, ha affermato Alice Weidel.
1: Il voto in Russia con il 52,27% delle schede scrutinate, il partito di governo di Putin, Russia Unita, stravince le elezioni col 57,84% dei voti, seguito dal Partito Comunista della Federazione Russa col 13,74% e dal Partito Liberal Democratico della Russia con l'8,73%, registrata un'affluenza record del 56,66%.
2: I rapporti USA-Cina, i colloqui hanno avuto successo, così ha detto il segretario al Tesoro Scott Bessent al termine della prima giornata di trattative con la Cina in vista dell'incontro fra Donald Trump e Xi Jinping. Pechino e Washington si sono accordate per incontrarsi di nuovo sull'intelligenza artificiale. Secondo il negoziatore per il commercio internazionale di Pechino, le trattative continueranno oggi. Tra i temi sul tavolo, l'intelligenza artificiale, gli scambi commerciali e gli investimenti.
1: Italia per la politica, tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe. La premier Meloni dal palco della festa di gioventù nazionale Fenix detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in consiglio dei ministri, promette. I presidi preoccupati, sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti. Insegue Vannacci, il populismo in vista delle urne incalza l'opposizione. Si chiude intanto la kermesse della base, Movimento 5 Stelle Nova con Conte, il no a riarmo è stato sancito dal 91% dei votanti.
2: E veniamo alla cronaca. Ha sorpreso i ladri nel cortile di casa e ha sparato, colpendone e uccidendone uno. Gli altri sono fuggiti a piedi. È accaduto nella notte in provincia di Cuneo, poco distante da Grinzane Cavour, dove il gioielliere Mario Ruggero inseguì e uccise due ladri e per questo è stato condannato a più di 14 anni di reclusione. Il 35enne che ha sparato con una pistola regolarmente detenuta è indagato per omicidio. Si trovava in una cascina che la famiglia sta ristrutturando quando si è accorto dei ladri e ha esploso i colpi. La vittima, un uomo di 36 anni di origine albanese, aveva dei precedenti.
1: Il calcio, la Juventus parte in campionato vincendo 2-0 contro l'Atalanta e andando a 10 punti in classifica. Bene in campo, male sugli spalti, cori e tifosi di spalle, la curva bianconera viola il silenzio per Mazzola. Il Frosinone continua a stupire, batte il Como 2-0 segnando la prima sconfitta per Fabregas. Il Genoa invece colleziona un'altra sconfitta fuori casa, questa volta col Parma 2-1. Il Milan si impone sul Lecce 3-0 e scavalca di un punto la Juve. Fiorentina-Napoli finisce 1-1.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: L'informazione ritorna intorno alle ore 9. Maschelabelà, eccomi qua, ma buongiorno e bentrovati. Siamo in diretta, rigorosamente in diretta al 104.7 www.radiosanluchino.it.

0: Ruggero Passarini con Antichi Ricordi, i nostri consigli, poi Carangela, ho visto, grazie, grazie, buona giornata anche a te, con Summano Francesco Veronesi, subito dopo la pubblicità.
1: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi: manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica.

0: tartine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mammarina et Capeu Carot.
1: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
2: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935 Grandi Mario, onoranze funebri, a Casalecchio, via Piave 35, a Bologna, via Bentini 18D, a Sasso Marconi, via Porrettana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14 www.onoranzefunebrigrandi.it. La festa di Bulagna Sound, lunedì 21 settembre alle 20:30 in piazza Lucio Dalla. Una serata speciale per ripercorrere le 8 serate del Festival della Canzone Dialettale, ascoltare 10 delle canzoni in gara e concludere con Tramvai del gruppo emiliano, vincitore della manifestazione. Si esibiranno dal vivo Jacopo Santi, Francesco Preci, Gianluigi Balboni, Ripinzi, Iaposa, Franco Benassi e Andrea Fiumi, Ezio Maselli, Mirko Errani e Marcello Romeo, Filippo Poppi, Le Notti di Bologna. Il dialetto vive, crea, unisce, con la partecipazione di Fausto Carpani e Franz Campi. Presentano Marco Piazza e Silvia Parma. Una serata di tradizioni petroniane che guarda al futuro della canzone dialettale. Lunedì sera in piazza Lucio Dalla a partire dalle 20:30.

Mamma cara dalla bellissima voce di Irene Giordano, un salutissimo a te, un saluto all'amica Cristiana, un bel ringraziamento anche a Betty. Pietro Galassi, non sono le 8 in punto, ma la canzone è molto bella.

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: E se il tuo prossimo risveglio fosse semplicemente il migliore? Niente più notti scomode, niente più quel fastidioso dolore alla schiena. Con Materassi Barone, dal 1967, ritrovi il piacere di dormire bene. Materassi, reti, letti, cuscini e poltrone relax, scelti per offrirti il meglio del riposo. Vieni nei nostri store di Bologna in via Massarenti e via Toscana, Castel San Pietro Terme e Faenza. Oppure visita baronematerassi-shop.it. Materassi Barone, il tuo riposo, la nostra esperienza. Chiama 051 94 22 33.
2: Hai tra i 45 e i 70 anni? Soffri di osteoartrosi? Le Terme Acquabios di Minerbio ti offrono gratuitamente un percorso di 12 sedute di balneoterapia termale per la prevenzione e il contrasto della patologia. Il percorso è parte di uno studio clinico sull'efficacia curativa dell'acqua termale condotto dall'Università La Sapienza di Roma. Chiamalo 051 87 60 60 o visita il sito www.termeacquabios.it. I selezionati verranno ricontattati per iniziare il percorso.
3: Il mondo del ballo vi invita ai nuovi corsi di ballo e danza sportiva. Latinoamericani, standard, balli di coppia, baby dance, coreografico, hip hop, danza classica, danza moderna, break dance. La prerogativa è la socializzazione, la postura, la bella musica, la buona compagnia. Le scuole nelle sedi di San Pietro in Casale, San Giorgio di Piano, Argelato, Funo, Pieve di Cento. Il mondo del ballo vi aspetta ai suoi corsi prenotandovi o informandovi al 338-135-2711 www.ilmondodelballo.it. Nella vita fai quello che vuoi, ma per ballare fidati di noi.

0: Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, Centro Estetica Dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Devi sostituire il tuo condizionatore? È il momento giusto! Da Eurocasa trovi il climatizzatore giusto per ogni esigenza, senza unità esterna, canalizzato, a cassetta e molto altro. Tutti detraibili fino al 50%. Chiama Eurocasa allo 051 991 0303 o vieni a trovarci nei negozi di Bologna e Castelmaggiore. Eurocasa, il clima ideale per la casa.
2: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Castellebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
3: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
2: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
4: Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audio protesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota.
5: Radio San Lucchino, è sempre il momento giusto per ascoltarla.
6: Marco Dazzi a questo punto, Marco Dazzi con Libertà.

0: Radio San Luchino.
1: Dopo il GR delle ore 9, Mauro Malaguti con l'avvocato Mario D'Arezze fino alle ore 10. Noi ci risentiremo intorno alle ore 10.30. Grazie per il momento. Buona mattinata, a dopo.

0: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per questa nuova settimana. Ariete, quando è necessario chiedere il parere di un professionista, potrebbe evitarvi complicazioni successive. Anche negli spostamenti oggi sarà utile mantenere un certo margine di prudenza e magari chiedere consiglio. Toro, sul posto di lavoro avrete oggi degli elementi che vi assicureranno una montagna di vantaggi e di ricompense. Avrete anche il pieno controllo delle vostre idee. La creatività sarà alle stelle. Utilizzatela al meglio. Gemelli, vi sentite più pratici del solito? È un giorno adatto a mettere in fila le idee e affrontare impegni burocratici o organizzativi che rimandate da troppo tempo. Cancro, in questo periodo il denaro in entrata potrebbe aumentare in modo vertiginoso. Ora più che mai potrete concedervi qualcosa che nel corso di questi ultimi tempi invece non avete potuto permettervi. Leone, l'atmosfera si fa più seria e vi spinge a riflettere sul lavoro e sulle vostre responsabilità. Anche se preferireste viaggiare leggeri, approfittatene per chiarire i vostri obiettivi e stabilire una rotta chiara per l'autunno. Vergine, grandi novità sul piano professionale vi daranno opportunità che raramente si presentano. Le stelle vi daranno il coraggio di intraprendere un'avventura affaristica molto allettante. Bilancia, è un giorno ideale per dare concretezza ad un progetto o per parlare d'amore con chiarezza. La vostra capacità di analisi vi permette di vedere dove gli altri si perdono. Scorpione, la creatività potrebbe fare il suo ingresso nei momenti più cruciali dei vostri progetti di lavoro e questo vi permetterà di scalare il successo con il minimo sforzo. Si prospettano affari molto redditizi. Sagittario, sarà un cielo che vi supporta. Siete lucidi, ordinati e pratici. Le idee si fanno più nitide e i discorsi più convincenti. I progetti invece più facili da incastrare. Potete ottenere molto se vi fate avanti con parole precise e toni pacati. Capricorno, troverete oggi lo spunto per un'idea eccezionale. La condivisione dei progetti con i colleghi vi darà occasione di incrementare il vostro prestigio e il vostro carisma. Il flusso di denaro a vostra disposizione sarà utile per i vostri progetti personali. Acquario, le stelle vi invitano a fermarvi un momento. Vi serve raccogliere le idee e chiarire cose desiderate davvero nelle relazioni. Non abbiate fretta, valutate i pro e i contro con calma. Pesci, dovrete oggi prendere una decisione che potrebbe apportare dei cambiamenti allo scenario professionale su cui poggiano attualmente le vostre basi. Intraprendenti e generosi, sarete la stella fissa di molte persone che vi circondano. Oggi vi saluto con le parole di Antoine Laurent de Lavoisier. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi Curo di Te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi Curo di Te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
4: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
5: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it. Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6,50. Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
6: San Luchino Notizie.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: In primo piano il voto in Russia, con il 52,27% delle schede scrutinate. Il partito di governo di Putin, Russia Unita, stravince ancora le elezioni con il 57,84% dei voti, seguito dal Partito Comunista della Federazione Russa con il 13,74% e dal Partito Liberal Democratico della Russia con l'8,73%. Registrata un'affluenza record di quasi il 57%.
7: Elezioni in Germania, l'ultimo voto del 2026 consegna l'immagine di un paese che premia le ricette radicali per uscire dalla crisi. L'ultradestra di AfD ha vinto nel secondo Land dell'Est, il Mecklenburg-Pomerania col 38,2% dei voti e 32 seggi, dove invece la ZDU per la prima volta nella storia non sono entrati nel Parlamento del Land, ottenendo il 4,9% sotto la soglia di sbarramento. La sinistra della Linke ha conquistato Berlino con la passionaria Elif Ferralpe, che vede a portata di mano il sogno di diventare sindaca. E la cancelliere Merz, pur ammettendo il disastro, non molla. Mi assumo la responsabilità, vorrei portare avanti il paese, ha detto. L'ultradestra ha impugnato il successo, siamo diventati noi il partito più forte, ha affermato la leader Weidel.
8: In Italia, per la politica, tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe. La premier Meloni dal palco della festa di Gioventù Nazionale Fenix detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in Consiglio dei Ministri, promette. I presidi sono preoccupati. Sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti, dicono. Insegue vannacci il populismo in vista delle urne, incalza l'opposizione. Si chiude intanto la kermesse della base M5S Nova con Conte. Il no al riarmo è stato sancito dal 91% dei votanti.
7: Un anno ad alta tensione per la Lega, con i governatori in pressing sul segretario che oggi a Pontida spiazza la fronda nordista. Domani proporrò un congresso straordinario ad ottobre, dice dal palco, chiedo la fiducia per la mia famiglia. Sintomo che la Lega va rilanciata, dice il capogruppo al Senato Romeo, il più critico col leader del Carroccio. Sul pratone va in scena la diaspora leghista, tifo con fischi e cori e t-shirt pro e contro. Anche qui a spazio la campagna anti-burka, Vannacci intanto incassa l'endorsement di AfD, hanno un programma simile al nostro.
8: Voltiamo pagina, è morto a soli 27 anni Presley Gerber, figlio della modella e attrice Cindy Crawford e dell'imprenditore Rande Gerber. Secondo quanto riportato da TMZ, sulla base delle informazioni del medico legale della contea di Los Angeles, il giovane è deceduto ieri mentre si trovava in una struttura di riabilitazione. Le cause della morte non sono ancora state rese note. La famiglia chiede riservatezza.
7: Europei di volley maschile. L'Italia non sbaglia, batte per 3-0 la Danimarca e si qualifica ai quarti di finale. 25-22, 25-16, 25-11 parziali in favore degli uomini di De Giorgi, sempre in controllo del match. Gli azzurri torneranno in campo mercoledì alle 21:05 nei quarti contro la Finlandia.
8: E con questo è tutto, a più tardi.

0: Eccoci qua, buongiorno a tutti, sono le 9:05, comincia Mappamondo del lunedì, oggi lunedì 21 settembre, primo giorno d'autunno e un po' il cielo dà questa sensazione, anche se la temperatura è ancora alta. Non abbiamo dato le previsioni del tempo, ma tranquilli, l'estate non è finita meteorologicamente parlando, anzi vi posso dire che in questo momento è alquanto caldino fuori perché sono 22 gradi, raggiungeremo una massima di 29, calerà un po' domani, ma niente di così preoccupante perché entro fine settimana torna caldo. Buongiorno a tutti, anche all'avvocato Mario D'Arezzo che come ogni lunedì è con noi per rispondere alle vostre domande che avete già inviato via mail a redazione@radiosanluchino.it o via WhatsApp al 351 3458 485. Buongiorno avvocato.
1: Buongiorno a tutti. Effettivamente oggi è una giornata, come si dice, plumbea. Ti piace questo nome?
0: Sì, ma è una parola plumbea, che non si usa più perché non si usa nel più. Dizionario italiano tante parole sono scomparse, solamente a livello legale si usano certi termini, ma nel dialogo normale quando è nuvoloso, basta, cioè, non si va sul
1: termine. Come dire, plumbea, nel senso che poi lo dice, è bello la parola, nel senso che dovrebbe piovere, no? Pluvia, no? Perché è una parola latina, deriva esatto. Proprio dalla pioggia, pluvia, e quindi plumbea, perché effettivamente non si sa se venga a piovere, è caldo.
0: No, no, oggi non viene a piovere, anche perché poi stasera siamo tutti in piazza Lucio Dalla con un'altra serata di Bulagna Sound, con le canzoni di dialetto bolognese, sarà un'altra grande festa, quelli che non sono arrivati alla finale si esibiranno questa sera.
1: Soprattutto un grande successo, merito comunque di Mauro Malaguti,
0: di Marco Piazza, di Silvia Parma,
1: e comunque,
0: di Franz Campi,
1: effettivamente una grandissima iniziativa, ma soprattutto penso, come abbiamo sottolineato anche giovedì scorso, alla ricerca delle tradizioni.
0: Esatto,
1: un bellissimo
0: esatto.
1: Spettacolo proprio alla ricerca e al mantenimento delle nostre tradizioni.
0: E la nostra tradizione di lunedì è rispondere alle domande degli ascoltatori. Direi di cominciare la lunga lista. Abbiamo cercato anche di accomunarne alcune proprio per dare una risposta unica. Allora ti parlo di questo caso di una persona residente all'estero che si deve recare ogni 2 settimane a Bologna per vedere il figlio. Voleva sapere se le spese le può detrarre oppure se il giudice in sede di determinazione dell'assegno ne può tenere presente. Ci ascolta tramite internet e lo salutiamo.
1: Allora, quello che è importante, no, quando soprattutto ci sono delle situazioni di questo genere, è far presente di vivere all'estero, cioè far presente, cioè io per vedere mio figlio, per stare con mia figlia, rispetto a un genitore diciamo non collocatario, sono i genitori non collocatari, cioè sono i genitori che comunque non hanno l'affidamento dei figli, o dei costi che devo sostenere. Questo è importante perché le spese di viaggio sostenute dal genitore, quindi ovviamente finalizzate all'esercizio del diritto di visita, incidono anche nella determinazione dell'assegno di mantenimento, perché il diritto di visita deve tener conto del diritto del genitore non collocatario di poter svolgere le proprie attività di lavoro, di studio, e quindi è necessario che il giudice accerti concretamente l'entità e la frequenza delle spese. E beh, qui non parliamo semplicemente solo comunque delle spese di viaggio, perché poi immagino poi a sua volta dovrà anche spendere quello che è quelli che rappresentano i costi relativi anche al vitto, all'alloggio, quindi l'affidamento di un'abitazione e così via. Quindi è necessario far presente questo aspetto. Attenzione, c'è un altro aspetto importante, ma diciamo poi connesso poi, se vogliamo, su quello che è l'aspetto del mantenimento, le valutazioni che normalmente il tribunale fa sono sempre valutazioni che tengono conto della propria capacità reddituale, quindi la dichiarazione dei redditi assume un rilievo fondamentale, davvero fondamentale, perché lì dove naturalmente la dichiarazione dei redditi viene esibita, normalmente gli ultimi 3 anni sono quelli che vengono presi in considerazione, il giudice ha la possibilità di capire, comprendere che tipo di reddito viene effettuato. Viene fatta una vera e propria indagine, tant'è vero che l'altro coniuge può chiedere, lì dove naturalmente non ci sussistono i requisiti, quindi soprattutto per avere un assegno di mantenimento, di chiedere accertamenti alla Guardia di Finanza. Questo è uno degli aspetti importanti che deve tener conto il giudice, soprattutto.
0: In questo caso si guarda il reddito ISEE, quindi anche ciò che sono i possedimenti, giusto?
1: Rientra all'interno. Allora, non si prende in considerazione l'ISEE perché è comunque un indice che fa riferimento al patrimonio, si fa riferimento al reddito lordo, quindi la dichiarazione dei redditi. Quindi se il soggetto vive in Svizzera, vive in Austria, vive comunque in paesi confinanti con l'Italia, si tiene conto di questo. Hanno capitati casi, ad esempio, di genitori non collocatari svizzeri che comunque dovevano rientrare, quindi in Italia. Per fortuna non facevano molta strada, andavano a Milano comunque per vedere il figlio, ma quel costo andava a incidere. Però il problema, secondo me, non è semplicemente solo dei genitori che vivono all'estero e vogliono vedere i figli, ma teniamo presente che l'Italia è un paese lungo, molto lungo, nel senso che da Bologna magari uno dei genitori per ragioni di lavoro deve trasferirsi a Lecce o deve trasferirsi in Sicilia, il costo dell'aereo o il costo naturalmente del trasferimento è un costo che naturalmente va a incidere su quello che è il valore, su quello che è l'assegno di mantenimento. Però ecco, sono valutazioni che devono essere poi fatte dal giudice. Poi il giudice lo fa collegialmente, non è solo lui, fa una valutazione quindi complessiva. Quello che è importante, soprattutto quando si fanno queste valutazioni, è tener conto di alcune tabelle. Sono presenti tantissime tabelle, soprattutto per le regioni. Si è arrivato, c'è un osservatorio proprio dei minori che tiene conto proprio di quello che rappresenta l'assegno standard tipico di cui ha bisogno un ragazzino, quindi un bimbo, no? Quindi è chiaro che più i bambini sono grandi, meglio, più i cinni crescono, come si dice in dialetto, e quindi diventano adolescenti, più i costi aumentano. Quindi più sono piccoli e più naturalmente le esigenze sono ovviamente diverso. Poi bisognerà tenere conto anche dei costi cosiddetti straordinari per quanto riguarda tutto ciò che sono le spese mediche, le spese dentistiche, le spese
0: scolastiche, che sono purtroppo sempre più
1: che incidono, più alte, sì, che sì. Incidono esattamente. Ma a parte questo aspetto, però poi sono le spese straordinarie e poi ovviamente quindi tutti quelli che sono i costi relativi quindi alla palestra, alla scuola calcio, perché comunque in Cina la scuola calcio comincia a costare, non è come una volta, no?
0: E poi proprio anche i costi accessori, perché adesso chi non ha telefonino oltre i 15 anni hanno già tutti il telefonino, e sono costi anche lì.
1: Questo è un altro degli aspetti per i quali poi i genitori, insomma, alla fine devono tenere presente, perché il costo del telefonino rappresenta è importante, soprattutto lì dove naturalmente i genitori sono distanti, quindi sono in paesi distanti. Ma comunque in generale il telefonino è diventato un mezzo di comunicazione, perché puoi fare anche la videochiamata,
0: esatto,
1: no? Vedere
0: esatto.
1: Il genitore.
0: Guarda, questo ragionamento mi fa pensare che non sarebbe male mettere nella nostra lista di appuntamenti del giovedì fare una puntata dove ragionare su quello che eravamo economicamente, quello che spendevamo e quello che spendiamo, cioè come è cambiata la nostra vita.

0: ne accorgiamo, ma poi alla fine, a fine mese, incidono moltissimo sul nostro portafoglio. Ma ne parliamo dopo.
1: Va bene, a tra poco.
2: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
3: Luce Verde Italia.
4: Ben trovati. In Lombardia sulla 4 code per un incidente tra Trezzo e Cavenago verso Torino. Passiamo in Liguria sulla 7 di Serravalle, dove abbiamo code per lavori tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Lavori anche sulla 14 Adriatica con incolonnamenti tra Val di Sangro e Lanciano verso Pescara. Infine in Campania si rallenta per lavori sulla 16 Napoli-Canosa tra Baiano e Avellino Ovest in direzione Canosa. È tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI.
5: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
6: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
5: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
6: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
7: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C e via Galliera 31-B, Bologna. Commercia in negozi online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numus Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C e via Galliera 31-B, Bologna. www.numus.it.
8: Telefono 051 26 40 10.
9: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablier, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338-499-0190 oppure 051-4843-209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablier.
10: Ricordare la tua attività, promozionarla, serve! E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino 051 439 1689 oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.
2: Musica, notizie, intrattenimento. Questa è Radio San Luchino.
1: Eccoci di nuovo insieme, riprendiamo con le vostre domande che avete scritto all'avvocato Mario D'Arezzo. Ti leggo la prossima, che è un po' complicata. È una cosa che riguarda un'azienda. Si parla di un regolamento contrattuale di un condominio, il regolamento contrattuale di un condominio prevede la nomina di un numero prefissato di consiglieri nel rispetto del numero minimo stabilito dall'articolo 1130 bis del Codice Civile. Svolgendo i consiglieri soltanto compiti consultivi e di controllo, quale maggioranza assembleare è necessaria per approvare la nomina di ciascuno di essi? È sufficiente una maggioranza semplice, almeno un terzo dei millesimi, oppure occorre una maggioranza qualificata, almeno metà dei millesimi?
11: Allora, io le cuffie le ho. Ho le cuffie.
1: Attenzione, signora Longheri. No, dunque, allora, io dico, io come consigliere condominio ho avuto il 100% dei voti. Sì. Quindi per eleggere me ci vuole il 100% dei voti.
11: No, vabbè, allora teniamo presente.

0: La norma, in questo caso è l'articolo 1130,
1: sì.
0: 1130, che dispone che nei fabbricati condominiali con almeno 12 unità immobiliari è possibile nominare quindi un consiglio formato da almeno 3 condomini e i quali hanno una funzione, come dire, consultiva, devono dare una mano, no, all'amministratore, nel senso che l'amministratore, poveretto, fa fatica a gestire questo immobile e quindi si avvale dell'ausilio di 3 consiglieri, che sono sempre i 3 consiglieri che alla fine sono in pensione, allora alcuni fanno gli umarel e altri invece fanno i consiglieri di condominio, che è sempre la stessa cosa.
1: Esatto.
0: Perché quando sono alle assemblee hanno sempre le mani indietro, no? La schiena, eccetera. No, vabbè. Allora, è chiaro che la nomina dei consiglieri è obbligatoria, perché teniamo presente che in questo caso il nostro amico ascoltatore fa riferimento a un regolamento condominiale di tipo contrattuale, quindi è un tipo di regolamento registrato e quindi l'effetto qual è? È che i consiglieri non possono sostituirsi all'assemblea approvando spese o assumendo in autonomia decisioni vincolanti per i condomini, perché la funzione del consiglio è quella di affiancare l'amministratore nelle attività di verifica e di controllo, quindi non è certo quello di assumere, come dire, di fare il Parlamento, è questo il punto. Cioè, ci sono invece alcuni consiglieri che vanno in assemblea e dice: no, attenzione, è un consiglio, è il Parlamento che decide. No, in questo caso no, perché l'amministratore naturalmente decide naturalmente tenendo conto del parere consultivo. Quindi i consiglieri consultivo significa che sono dei consiglieri che danno dei consigli su determinati costi. Quindi questo è una delle particolari, quindi, caratteristiche. Una delle altre è che la nomina deve sempre avvenire quindi in assemblea, che decide quindi sulla base dell'ordine del giorno. In questo caso, come abbiamo sempre detto centinaia di volte, l'ordine del giorno è sovrano. Poi certamente uno può dire varie eventuali, ma nelle varie eventuali possono assumere dei rilievi francamente accessori, non certamente dirimenti, importanti, determinanti. Perché? Perché naturalmente la gente ha necessità di sapere e di conoscere effettivamente su che cosa si decide quel giorno. Quindi se io decido, non so, sostituzione delle plafonniere condominiali, della luce, sono naturalmente valutazioni sì che importano determinati costi, però fondamentalmente è giusto che tutti le sappiano e le conoscano. Poi l'altra questione è che la nomina dell'assemblea deve avvenire come sempre con l'effetto che decide quindi sulla base dell'ordine del giorno e sulla base della maggioranza degli intervenuti, e in questo caso la norma fa riferimento almeno alla metà del valore dell'edificio. E questo sempre perché si fa riferimento all'articolo 1130 bis del Codice Civile, dove c'è un rimando proprio ad hoc su chi può decidere e sulle modalità. Quindi l'assemblea condominiale è sovrana quindi sulla base naturalmente della maggioranza degli intervenuti, che deve essere almeno la metà del valore dell'edificio, valore edificio dal punto di vista.
1: Quindi comprese anche le deleghe?
0: Sono comprese anche le deleghe in questo caso, quindi 501 millesimi, sono, non so, l'edificio sono 1000 millesimi, quindi certo, 501 certo. Millesimi è la metà. Quindi teniamo presente questi criteri. Quindi innanzitutto i consiglieri hanno compiti consultivi, quindi l'Umarell deve fare l'Umarell, quindi nel senso che deve comunque può anche consigliare, no? Dire io sulla base della mia esperienza il costo della plafoniera è di tot, allora decidiamo, sì decidiamo, lo mettiamo all'ordine del giorno, naturalmente l'assemblea anche in questo caso quindi è sovrana, che deve sempre deliberare quindi sulla maggioranza della metà dell'edificio più uno, quindi 501 millesimi, quindi valgono anche le deleghe. Le regole sono molto semplici, semplicissime, perché naturalmente è un consiglio, come dire, di amministrazione semplificato. La caratteristica, come spesso noi abbiamo sostenuto, è che il consigliere del condominio, che è il consigliere anziano, può avere anche delle deleghe, cioè l'amministratore può anche dare delle deleghe. Queste deleghe naturalmente comportano aspetti di responsabilità, quindi tu devi occuparti di verificare che il giardino sia mantenuto nel modo migliore, vuoi verificare che non ci siano le deiezioni dei cani, no? Perché poi c'è anche questo aspetto qui, vuoi verificare che il parco giochi sia non solo a norma, ma questo poi naturalmente dipende dalla verifica che deve fare l'amministratore stesso, ma vuoi verificare determinate cose. Ecco, io posso come amministratore dare delle deleghe ben precise a un consigliere e il consigliere naturalmente mi deve riferire, però le decisioni l'assemblea è lei che decide, i consiglieri non è che cioè come dire un consiglio dei ministri è un parlamento, no, non è così che funziona, cioè il consiglio dei ministri non c'è qua, qui comanda l'amministratore che ha il mandato da parte dell'assemblea e i consiglieri sono dei consiglieri, buona, è così, non è che la delibera del consiglio d'amministrazione prevale su quella dell'assemblea, no. Non è così.
1: Ma ci possono essere dei
0: perché
1: casi.
0: Perché questo è un problema di sovrapposizione poi anche di funzioni.
1: Ci possono essere dei casi dove il consiglio, i consiglieri possono essere, che so, delegati a decidere entro un limite di spesa su certe operazioni?
0: Beh, normalmente si fa. Normalmente si fa. Non so, la sostituzione della lampadina, sì. La classica sostituzione della lampadina, oppure la rottura del citofono. Spesso
1: anche proprio il cambio del fornitore di servizi, tipo sono con un'azienda elettrica che mi gestisce l'illuminazione del giardino.
0: Quello no, perché di solito le valutazioni, allora una volta si faceva, adesso è meglio evitare, perché per certi aspetti si utilizzano le regole, le vecchie regole, le attuali anche regole della comparazione dei servizi con più fornitori, quindi per chiedere almeno tre fornitori di fare un'offerta, questo è quello che si fa normalmente.
1: Però cioè, in questo caso con minimo tre offerte il consiglio può dire
0: guarda, noi preferiamo questo, costa meno, oppure magari costa un pochino, prendiamo quello che costa un pochino di più perché ci dà più servizi, perché abbiamo più servizi. Questo è un aspetto. Poi ci sono degli aspetti in più complicati che mi è capitato di vedere nel condominio di mio zio, dove l'amministratore non c'era, ma un bel condominio, grande, quindi veramente erano 6 piani con circa oltre 12 famiglie, dove l'amministratore veniva scelto a turno. Quindi l'amministratore era un onere, era una vecchia cosa, era una vecchia cooperativa, tra l'altro di funzionari del Ministero dell'Interno, e all'interno del regolamento della cooperativa c'era proprio questa cosa particolare, cioè che l'amministratore doveva essere scelto a turno tra i proprietari degli immobili. Quindi tu ti trovavi a fare l'amministratore, quindi l'anno toccava a te e quindi tu
1: decidevi tu,
0: decidere tu con l'ausilio degli altri, io in particolare questa.
1: Una volta cosa. C'erano dei rapporti diversi.
0: Diversi, esattamente. Infatti quello che dicevi a proposito dei costi, eccetera, era tutto un po' diverso. In questo caso, questo di mio zio, per esempio, molto particolare, sono le vecchie cooperative di una volta, ci si conosceva tutti. Perché naturalmente il collega, i colleghi avevano costituito la cooperativa, erano tutti lì a lavorare insieme nella stessa struttura, è chiaro che alla fine c'è un rapporto fiduciario diverso. Adesso invece non conosciamo più nessuno nel nostro condominio, vediamo solo dei bed and breakfast e alla fine si fa fatica anche a capire chi è l'effettivo proprietario del
1: terreno. Ci vuole però un po' di voglia. Io devo salutare il mio condominio dove sabato sera abbiamo festeggiato i 50 anni del palazzo e abbiamo fatto una grande cena, abbiamo conosciuto anche i nuovi, è stato molto bello, bellissimo.
0: Beh, carino, molto
1: ci sono
0: carino.
1: Anche dei nostri ascoltatori nuovi e quindi bello, grazie a tutti, che bello. Vabbè, basta cavoli nostri, c'è la pubblicità.
2: Che profumino! Pizza fumante, pasta fresca, proprio come a casa. Due Cavalli, sapore di casa. Vera cucina campana con il cuore bolognese. Pasta tirata a mano dalle sfogline e pizza anche per chi è celiaco, preparata da personale formato sulla celiachia. A pranzo, menù completo a 11 euro, bevande escluse, o a 15,50 con le bevande. La sera, un menù ancora più ricco per coccolarti come meriti. Pizza al metro per le comitive, cotta nel forno a legna anche ai 7 cereali. Convenzioni per squadre e associazioni. Consegne a domicilio. E ogni mercoledì sera fino a settembre all'aperto. Musica dal vivo, orchestra, ballo di gruppo, un programma diverso ogni settimana. Ristorante Pizzeria Due Cavalli a Castenaso, via Fratelli Cairoli. Prenota lo 051 60.

0: Ei, em sans breguer l'arlui i el bracelat en serra piu. L'arlui d'amor em va piu, mo con faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
2: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai sarà più contenta.
3: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
2: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
4: Hai tra i 45 e i 70 anni? Soffri di osteoartrosi? Le Terme Acquabios di Minerbio ti offrono gratuitamente un percorso di 12 sedute di balneoterapia termale per la prevenzione e il contrasto della patologia. Il percorso è parte di uno studio clinico sull'efficacia curativa dell'acqua termale condotto dall'Università La Sapienza di Roma. Chiamalo 051 87 60 60 o visita il sito www.termeacquabios.it. I selezionati verranno ricontattati per iniziare il percorso.
5: Eccoci di nuovo insieme, procediamo con le vostre domande. Leggo la prossima. Si parla qui di un genitore separato che deve pagare un assegno di mantenimento alla ex moglie per il figlio. Chiede quali sono i criteri che si seguono per stabilire la cifra.
6: Allora, dunque, ritorniamo un po' al discorso di prima, no? Che abbiamo fatto, nel senso che i genitori quando si separano, i genitori, diciamo marito e moglie, quando si separano, naturalmente prima c'è l'amore e poi ci sono le carte bollate, come spesso capita, no? Grande amore, grande qui, grande lì, poi dopo naturalmente ci sono le carte bollate. E i problemi sorgono soprattutto quando ci sono i bimbi, quando ci sono i figli minori, e quindi questo naturalmente va a incidere in maniera importante anche sul conflitto, perché le persone poi incominciano a litigare, soprattutto quando tu metti mano al portafoglio. Devi pagare, cioè devo pagare, quanto devo pagare? Devi pagare una somma che naturalmente, e questo è il punto, questi sono i criteri che poi naturalmente adesso andremo a vedere, che sono quelli delle esigenze, considerando anche il rapporto al tenore di vita goduto in costanza della convivenza con entrambi i genitori, le risorse dei redditi di costoro. E quindi il giudice cosa fa? Non si limita semplicemente a considerare quello che è il reddito che emerge dalla documentazione fiscale, ma deve, ahimè, anche tenere conto di una serie di elementi di ordine economico che comunque devono essere apprezzabili, quindi in termini economici. Molto spesso sono anche diversi dal punto di vista quindi reddituale, ad esempio la capacità immobiliare, no? Se io ho degli immobili dai quali percepisco un affitto, è vero che mi fa reddito, però è anche vero che naturalmente devo tener conto complessivamente delle condizioni di vita. Quindi facciamo un esempio: se io ho un genitore che mi vive in una villa importante e naturalmente percepisce un reddito quindi ordinario, ha un'autovettura importante, tutti i weekend tutti i weekend li trascorre in montagna o quantomeno in grandi alberghi, e a questo punto io naturalmente vado a determinare un reddito che presunto che può essere anche diverso da quello effettivamente indicato nella mia dichiarazione dei redditi. E in una situazione di questo genere è ovvio che io come giudice faccio una valutazione, che è una valutazione quindi probabilmente anche non totalmente conforme ai dati contabili, ma va oltre, quindi prescinde, e spesso io mi faccio anche aiutare dalla, come dicevamo prima, dalla Guardia di Finanza, cioè la Guardia di Finanza mi deve ovviamente dare dei dati che fanno riferimento, che devono fare riferimento a un accertamento di risorse economiche, che tengono conto, e questo è una delle questioni, non solo delle quote societarie, ma anche degli investimenti, delle obbligazioni, dei titoli azionari, della capacità di spesa, insomma è questo uno degli indici molto molto importanti. Quindi quando si fa una causa soprattutto rivolta alla modifica di assegni di mantenimento, l'assegno di mantenimento deve essere corredato, quindi la richiesta a sua volta deve essere corredata da una serie di indici probatori importanti, quindi l'autovettura, l'immobile dove uno vive, se c'è la piscina, non c'è la piscina, dove trascorre il fine settimana, ecco un quadro che naturalmente deve allarmare naturalmente quindi il giudice e dire: ah, questo qua non 300 euro al mese, ma insomma per il figlio sembrano pochini, perché lui invece ne prende molti di più, e quindi viene tenuto conto. Questo è un aspetto che capita che non sempre gli avvocati vanno a considerare, però ecco, il giudice tiene conto molto di questi aspetti. Io ovviamente parlo da naturalmente ho avuto un passato come giudice, è chiaro che si tiene conto di questi aspetti, incidono moltissimo, soprattutto quando vai a determinare un assegno di mantenimento nei confronti soprattutto dei bimbi, e poi bisogna tener conto poi anche delle esigenze particolari dei minori, ci sono anche delle situazioni quindi particolari che spesso non vengono considerate, che sono le cosiddette spese accessorie, cioè se per esempio un bambino, un ragazzino ha bisogno del dopo scuola, ha bisogno di andare a lezione perché in matematica non va, bisogna tener conto anche di quel determinato costo, e poi si scontra questo aspetto con un altro aspetto che è quello naturalmente della fatturazione, perché io naturalmente devo poi produrre la fattura di quello che spendo per il dopo scuola, perché naturalmente quindi è un costo che deve incidere complessivamente nel paniere, e per questo io lo devo andare a dire al giudice. Ecco, sono aspetti importanti da tenere sempre nella dovuta considerazione.
5: Ci fermiamo un attimo dopo per l'ultima domanda.
1: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare, perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore. Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna. La festa di Bulagna Sound, lunedì 21 settembre alle 20:30 in piazza Lucio Dalla. Una serata speciale per ripercorrere le 8 serate del Festival della Canzone Dialettale, ascoltare 10 delle canzoni in gara e concludere con Tramvai del gruppo emiliano, vincitore della manifestazione. Si esibiranno dal vivo Jacopo Santi, Francesco Preci, Gianluigi Balboni, Ripinzi, Gli Aposa, Franco Benassi e Andrea Fiumi, Ezio Maselli, Mirko Errani e Marcello Romeo, Filippo Poppi, Le Noti di Bologna. Il dialetto vive, crea, unisce, con la partecipazione di Fausto Carpani e Franz Campi. Presentano Marco Piazza e Silvia Parma. Una serata di tradizioni petroniane che guarda al futuro della canzone dialettale. Lunedì sera in piazza Lucio Dalla a partire dalle 20:30. Eccoci di nuovo insieme, siamo nell'ultimo segmento della nostra mattinata. Allora, qui c'è una doppia domanda che riguarda sia te che me, perché Luisa di Castelmaggiore, rispondo prima io, perché lei chiude la sua mail dicendo aspetto la vostra risposta lunedì mattina. Volevo sapere se le puntate le mandate in onda anche la sera. Allora Luisa, ti rispondo con un dato tecnico. Per mandare in onda le registrazioni ci vuole un certo tipo di lavorazione, perché bisogna estrarre la registrazione, ripulire dagli orari, dalle pubblicità, perché quando si è in diretta mandarle in replica non puoi far risentire gli stessi orari che si dicono al mattino, e questo è un lavoro di pulizia che comporta tempo che attualmente non è a disposizione, perché abbiamo tante cose da fare. Non escludo che in seguito, in futuro, possa avvenire che qualche puntata del lunedì mattina venga rimandata in onda la sera, ma bisogna aspettare momenti dove il tempo è più passabile. Grazie comunque per il suggerimento, ne teniamo conto. Adesso veniamo alla domanda per l'avvocato. Dice Luisa: ho rinunciato alla carriera per la famiglia e non contribuisco più economicamente. Allora lui mi lascia i soldi sul comodino per la spesa. Da questo momento mi umilia anche davanti ai nostri amici, dandomi della fallita, ma soprattutto mi impedisce di vedere la mia famiglia di origine. Insomma, da quando non lavoro mi sento umiliata. A questo punto vi chiedo se tutto questo possa rappresentare una forma di violenza.
2: È una domanda complicata, complessa. È complessa perché la violenza non è solo una violenza fisica. Ma esiste anche la violenza, una violenza verbale, no? E quindi questo comporta all'effetto di un vero e proprio maltrattamento, cioè non so, la moglie che a un certo punto lavora, è in casa, che fa la casalinga e che non ha una contribuzione economica, o che magari tiene anche per sé i soldi, perché questo è anche un altro degli aspetti, quindi non c'è una contribuzione quindi economica, così come è previsto dal codice civile, e in questo caso naturalmente va a rispondere di maltrattamenti. Quindi voglio dire, il maltrattamento non è semplicemente solo la violenza fisica, cioè solo il fatto di lasciare dei lividi, ma è qualcosa di più, perché la violenza in famiglia e quindi i maltrattamenti avvengono anche attraverso, si chiamano proprio aggressioni verbali, no? Aggressioni verbali, che è appunto l'offesa, l'ingiuria, frasi volgari, non so, espressioni di disprezzo, e tutto questo attiene a, è idoneo quindi a procurare sofferenze morali, quindi alla vittima, tanto da farla vivere in una condizione avvilente, mortificante, condizioni che poi comportano, portano anche alla, alla depressione. Io volevo tra l'altro anche dire una cosa, proprio che sono questi maltrattamenti psicologici sono, sono anche le cosiddette privazioni economiche, della serie, sai, vorrei comprarmi un vestitino, ho visto lì, cioè no, non te lo sei guadagnato, oggi non hai, non hai lavorato, non hai fatto niente, cosa sei stata a fare a casa, niente, capito? Cioè questo costituisce una vera e propria, un vero e proprio maltrattamento psicologico, cioè il fatto della privazione. Ecco, qui tra l'altro ci sono delle cassazioni importantissime proprio nell'ultimo, negli ultimi due anni, tre anni, proprio la Cassazione si è proprio soffermata su questo punto, perché ad esempio l'isolamento telefonico o il fatto di non essere d'accordo con il fatto che tu debba sentire i tuoi, te e tua madre non la devi sentire perché tua madre è una persona negativa per te, ogni volta che la senti succede questo, questo, questo e questo, no? Oppure quella cosa è di tua madre, capito? O quello è di tuo padre, cioè questo per dire, quando c'è l'offesa, c'è l'ingiuria rivolta anche ai genitori, no, della, della propria moglie, della propria convivenza, questo naturalmente costituisce un reato, costituisce un reato punibile ai sensi dell'articolo 572 primo comma, perché rientra nei, nelle, in quello che attiene quindi i maltrattamenti. Quindi un maltrattamento non è semplicemente solamente lo strattonamento fisico, il maltrattamento fisico vero e proprio, ma il maltrattamento è soprattutto quello, quello psicologico. È questo quello che ad un certo punto bisogna tenere sempre presente. Ecco, questo è una, è una cosa che noi maschi dobbiamo imparare, cioè noi dobbiamo imparare a rispettare le nostre donne. Le donne vanno rispettate, come si diceva, non deve essere una donna non deve essere toccata neanche con un fiore, malmenata con un fiore, i fiori vanno regalati. Ecco, esatto. Questo è un aspetto importantissimo perché attiene soprattutto alla, alla, ad azioni che sono lesive della dignità e della libertà morale delle, delle persone che vengono degradate psicologicamente.
1: Abbiamo una telefonata. Pronto?
3: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Avvocato, sono entrato adesso in casa, però voglio sentire anche le ultime, le ultime cose che sono molto interessanti. Vorrei dare una curiosità. Questa mattina ho fatto colazione al bar, fra cappuccino e brioche ho speso 3 euro qualcosa. Dopo sono andato a fare gasolio al distributore, il gasolio costa 2 euro qualcosa. Se pensiamo alla storia del gasolio e del cappuccino, costa niente, perché l'estrazione, la raffinazione, il trasporto. Sa cosa faccio io adesso? Faccio colazione in casa e alla fine settimana mi compro 10 litri di gasolio. Può essere un'idea?
1: Dell'economia familiare.
2: Dell'economia, sì. Allora, tra l'altro noi volevamo fare una puntata, ve lo anticipo proprio adesso, questo giovedì, parlavamo proprio dei costi. Innanzitutto grazie per il suo intervento, perché effettivamente è venuto il momento in cui la trasmissione stava andando in una situazione rivolta soprattutto a noi maschietti, è un appello soprattutto contro la violenza nei confronti delle donne, delle ragazze e così via. Però ecco, vi do una, visto che siamo in chiusura di trasmissione, vi do una piccola pillola per questo giovedì, Questo giovedì abbiamo preparato una trasmissione che fa riferimento, che tiene conto dei costi. Lei proprio ci ha dato, ci ha passato la palla, adesso vediamo di fare gol, però è così effettivamente. Cioè, un cappuccino costa 3, diciamo un cappuccino brioche 3,70 euro, 3 quanto costa poco, se no costa anche 4 euro 4,20 euro, dipende dal tipo di bar come uno che uno ha scelto. Se poi uno prende il cappuccino di soia, è finita, perché la soia non si sa come mai costa in qualche caso addirittura 50-60 centesimi in più cappuccino della soia. E le paste, che poi sappiamo come sono fatte, sempre quelle le paste, 1,50 euro, 1,60 euro, e il gasolio 2,30 euro. Se lo trovate, io ieri sera ho visto anche 2,40 euro. Sì. Ho visto, ma fuori l'autostrada, quindi stiamo parlando della provincia, quindi uscire da Bologna trovi comunque delle stazioni di servizio dove costa di più rispetto anche all'autostrada. Ecco, dove andiamo a finire? Cosa faremo? È colpa delle guerre? È colpa naturalmente di quelle che sono, come dire, dei tempi che cambiano? Una brevissima riflessione, la riprendiamo quindi giovedì. Mauro giustamente diceva qualche minuto fa, una volta non avevamo determinati costi fissi, non so, il telefonino, che quando mai avevamo il telefonino? Avevamo il telefono a gettoni una volta, e vabbè, abbiamo il telefonino, abbiamo lo smartphone adesso, senza quello non riusciamo, sembra che il mondo sia, non lo possiamo, come dire, non possiamo vivere senza il telefonino, perché facciamo tutto. Adesso abbiamo le mail, una volta c'erano le lettere, c'erano le cartoline postali, uh-huh. C'era la cartolina postale e le poste telegrafi avevano più personale, perché naturalmente smistavano a mano le cartoline postali, che erano belle le cartoline postali, che tu andavi a Rimini, andavi a Riccione, mandavi la tua amorosa la cartolina, ed era una, costava 25 lire, mi sembra 50 lire il costo della cartolina, e tu attendevi poi che la tua amorosa, a distanza di tempo, dice: ah, ma ho ricevuto la tua cartolina, ma sei andato proprio lì? Ah, sono andato proprio lì, perché una volta muoversi non era così facile, quindi c'era il treno, c'era la corriera, ma non era così facile. Allora, domanda che poi naturalmente non siete obbligati a rispondere adesso, ma potrete rispondere se volete giovedì, è questa: ma noi siamo sicuri che abbiamo bisogno di spendere tutti questi soldi e di avere tutti questi bagagli per poter vivere meglio? Questa è la domanda,
1: bella domanda,
2: che ci facciamo e che non è necessario rispondere adesso.
1: Pensiamoci,
2: perché noi giovedì incominceremo a parlare dello speciale proprio partendo da questa domanda.
1: Bene, con questo interrogativo l'avvocato Mario Del Resto vi dà appuntamento giovedì mattina, sempre dalle 9 alle 10. Partiremo proprio da qui, così ci divertiremo un pochino anche a capire su come siamo messi. Grazie avvocato, ricordo l'indirizzo dell'avvocato, Viale Silvani 1 a Bologna, 051 23 27
2: no, 55 56 49.
1: Ecco perché comincio a perdere i numeri, sai com'è, senza leggere è un casino.
2: E comunque per ogni cosa rivolgetevi alla signora Marcella, perché la Marcella la salutiamo, ci sta ascoltando live, ovviamente, per tutte le varie anche richieste di informazioni.
1: Bene, grazie avvocato, grazie a voi che ci avete seguito. Vi ricordo oggi l'arrivo a Radio San Luchino del Duo Torri, ogni pomeriggio da lunedì e venerdì alle 17:20, mentre io e voi ci sentiamo intorno alle 16:15. Buon tutto a tutti, grazie per l'ascolto.

0: Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
1: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito Panirani? Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
0: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
1: E puoi uscire anche d'inverno perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
2: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità. A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
1: L'indipendenza è un'esigenza.
0: Palmirani ha 120 anni di esperienza.
1: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791. Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
3: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare subito un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.

0: San Luchino Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: La cronaca in apertura, operazioni di contrasto alla camorra dei carabinieri nelle zone di Caivano e Casoria nel napoletano. Dalle prime luci dell'alba di oggi, militari dell'arma hanno eseguito una misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della direzione distrettuale antimafia partenopea nei confronti di 34 persone. Tutti i soggetti sono gravemente indiziati di associazione armata di tipo camorristico, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, estorsione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze con l'aggravante del metodo mafioso. Un'associazione di tipo camorristico armata facente capo al clan Angelino operante a Caivano e Casoria.
1: Che ha sorpreso i ladri nel cortile di casa, ha sparato colpendone e uccidendone uno. Gli altri sono fuggiti a piedi. È accaduto nella notte a Baldissero d'Alba in provincia di Cuneo, poco distante da Grinzane e Cavour, dove il gioielliere Mario Roggero inseguì e uccise due ladri e per questo è stato condannato a più di 14 anni di reclusione. Il 35enne che ha sparato con una pistola regolarmente detenuta è indagato per omicidio. Si trovava in una cascina che la famiglia sta ristrutturando quando si è accorto dei ladri e esploso i colpi. La vittima, un uomo di 36 anni di origine albanese, aveva dei precedenti.
2: Siamo alla politica, un anno ad alta tensione per la Lega, coi governatori in pressing sul segretario che a Pontida spiazza la fronda nordista. Proporrò un congresso straordinario a ottobre, dice dal palco chiedendo la fiducia per la mia famiglia. Sintomo che la Lega va rilanciata, dice il capogruppo al Senato Romeo, il più critico con il leader del Carroccio. Sul pratone va in scena la diaspora leghista, tifo con fischi e cori e t-shirt pro e contro. Vannacci intanto incassa l'endorsement di AfD, Alternative für Deutschland, hanno un programma simile al nostro, dice.
1: Tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe, la premier Meloni dal palco della festa di gioventù nazionale Fenix detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in Consiglio dei Ministri, promette. I presidi preoccupati, sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti. Insegue Vannacci e il populismo in vista delle urne incalza l'opposizione. Si chiude intanto la kermesse della base Movimento 5 Stelle Nova con Conte, il no al riarmo è stato sancito dal 91% dei votanti.
2: Dall'estero, una valanga ha travolto e ucciso un alpinista indiano tedesco, la sua guida nepalese, sul Manaslu in Nepal, l'ottava montagna più alta del mondo, coi suoi 8.163 metri. I due si trovavano al campo 3 quando nella notte la massa di neve ha investito la loro tenda. I due avevano raggiunto la zona dopo aver lasciato il campo 2 nonostante le condizioni meteo avverse. Altri sei componenti della stessa spedizione avevano invece scelto di tornare indietro.
1: Il calcio, la Juventus riparte in campionato, vince 2-0 contro l'Atalanta e va a 10 punti. Bene in campo ma non sugli spalti, cori e tifosi di spalle, la curva bianconera viola il silenzio per Mazzola. Il Frosinone continua a stupire e batte il Como 2-0 segnando la prima sconfitta per Fabregas. Il Genoa invece colleziona un'altra sconfitta fuori casa, questa volta col Parma, finisce 2-1. Il Milan si impone sul Lecce 3-0 e scavalca di un punto la Juve. Fiorentina-Napoli finisce 1-1.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Almanacco.
4: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Lunedì 21 settembre 2026 è il 264esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:56 e tramonta alle 19:09. Il santo del giorno è San Matteo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 21 settembre del 1924 Vittorio Emanuele III in persona inaugura alla Inate la nuova via per sole automobili che collega Milano a Varese. È il primo tratto della futura autostrada dei Laghi, la prima autostrada a pedaggio della storia. Nel 1990 il giudice Rosario Livatino, definito il giudice ragazzino, a soli 38 anni viene assassinato dalla mafia della Stidda in lotta con Cosa Nostra mentre percorre la statale Agrigento-Caltanissetta. Nel 1937 J.R.R. Tolkien pubblica Lo Hobbit. Le intenzioni dell'autore doveva essere solo una favola per bambini. Nel concreto aprì una porta su un mondo sconfinato che ha fatto la storia del genere fantasy. Con Lo Hobbit lo scrittore britannico inaugurò la celebre saga dedicata alle creature fantastiche dell'immaginaria Terra di Mezzo, fonte di ispirazione inesauribile per la letteratura e il cinema. Per quanto riguarda gli eventi sportivi ricordiamo che il 21 settembre del 1986 in Fiorentina-Sampdoria, seconda giornata di campionato di Serie A, esordisce a soli 19 anni Roberto Baggio. La sua sarà una carriera importante e ricca di successi, come pochi altri numeri 10. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 21 settembre del 1993 Raffo pubblica il singolo 2. Nel 1994 Neck rilascia il disco Calore Umano. E nel 1995 Ligabue lancia l'album Buon Compleanno Elvis. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Leonard Cohen, nato a Montreal il 21 settembre 1934 e scomparso a Los Angeles il 7 novembre 2016. Cantautore, poeta, scrittore e compositore canadese, con l'inconfondibile voce e l'anima folk delle sue composizioni, si è ritagliato uno spazio tra i mostri sacri della storia della musica. Compie oggi 79 anni Stephen King, genio della letteratura horror fantastica, tra i più prolifici scrittori viventi. Compie 75 anni Ivano Fossati, cantautore, polistrumentista e produttore discografico italiano. È considerato uno degli autori più importanti di tutto il panorama cantautorale italiano. 53 candeline sulla torta di Filippa Lagerbach, conduttrice televisiva, showgirl ed ex modella svedese naturalizzata italiana. E buon compleanno a Joan Thiele, la cantautrice italiana, compie 35 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 21 settembre 1860 di Arthur Schopenhauer, ricordato come il filosofo del pessimismo cosmico, è stato uno dei pensatori ed aforisti più influenti dell'Ottocento, nonché anticipatore della corrente esistenzialista. Oggi vi lascio con questo proverbio: se occhio non mira, cuor non sospira.

tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935 Grandi Mario, onoranze funebri, a Casalecchio, via Piave 35, a Bologna, via Bentini 18D, a Sasso Marconi, via Porrettana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14. www.onoranzefunebrigrandi.it. La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: il Divertimondo. Appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
1: Sala Cometa, Casa dei Campi, via Ponte Albano 29, Sasso Marconi. Sabato sera alla Cometa di Sasso Marconi dalle ore 21 si balla con l'orchestra di Massimo Budresi Band. Prenotazioni per la Cometa di Sasso Marconi Angelo 393-292-3258. Rosanna per la Cometa 393-807-9508. Sala Arcipelago, Viale della Resistenza 201 a Pianoro, sabato 26 settembre riapre la nuova stagione danzante dell'Arcipelago. Si balla con l'Orchestra di Amici del Cuore, dalle ore 20 alle 21 solo balli di gruppo con la maestra Michela, a metà serata crescentine per tutti. Prenotazioni per l'Arcipelago di Pianoro, Franco 338-42-17-869. Arci Benassi, Viale Cavina 4, giovedì 24 settembre si riparte con cena e ballo con l'orchestra Volte Ritornano, presentazione nuovo programma con ospiti, solo ballo 12 euro, cena 22 euro, qui obbligatoria la prenotazione. Paolo per l'Arci Benassi al 338-58-80-262. Circolo Arci Benassi, Viale Cavina 4, 051 45 06 38 il telefono, ingresso per i soci Arci, il bar è aperto tutti i giorni, si mangia da martedì a domenica a mezzogiorno, venerdì anche alla sera, con possibilità da sport. Venerdì sera 20:30 la tombola con ricchi premi, le partite del Bologna su schermo gigante, bocciofile, sala biliardi, spazio libreria, iniziative assistenziali, yoga nelle mattinate di mercoledì e venerdì, ginnastica posturale lunedì e giovedì. Per il ballo del mercoledì pomeriggio, il prossimo mercoledì, con Vincenzo Serra. Qui le prenotazioni da Mary al 338-327-9493. Centro Sociale Sandro Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, domenica 4 ottobre alle 20:30 si balla con Davide Ballestri, ci si può prenotare al 339-526-3705. Si gioca

Tombola il mercoledì sera e la domenica pomeriggio, ginnastica dolce lunedì, giovedì mattina e martedì pomeriggio, la scuola di balli di gruppo riprenderà a metà ottobre. Centro sociale Giovanni Falcone, via Tosa, Rally 4 a Riale di Zola Predosa, già tante attività e altre inizieranno a breve. L'aiuto compiti dal lunedì al venerdì nel pomeriggio, balli di gruppo, la tombola, corso di yoga, la ginnastica, i grandi tornei di burraco, i viaggi meravigliosi con gli amici del Falcone di Riale, contattateli allo 051 61 66 140 e poi il venerdì sera si balla, oltre al ballo anche le crescentine e la gara di briscola. Venerdì prossimo William Monti ed Eric Artioli. Arci San Lazzaro, via Bellaria 7 a San Lazzaro di Savena, il bar è sempre aperto, le attività non mancano, ristorante self service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera dal martedì alla domenica, il menu cambia quotidianamente, la sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. In sala Paradiso lunedì sera al burraco, la tombola mercoledì sera, giovedì e domenica pomeriggio, poi in sala Paradiso c'è il ballo, sabato sera Tiziano Ghinazzi, giovedì 24 attenzione, giovedì 24 grande apertura dei giovedì sera con Jerry TNT, 051 45 12 00 e poi 26, 27 settembre, 3, 4 ottobre in sala 77 la grande sagra della lasagna. Casa di quartiere Frassinetti, sala Tulipano, via Andrini 18, quartiere San Donato, sabato pomeriggio si balla con Ciro, 051 51 17 87. Al centro sociale il parco qui a Bologna in via Edgar Dallan, Po al numero 4 con telefono 051 56 74 05. Giovedì pomeriggio sempre tempo permettendo, attenzione, dalle 15.30 con ingresso libero si balla con Stefano Linari. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.

0: Devi sostituire il tuo condizionatore? È il momento giusto! Da Eurocasa trovi il climatizzatore giusto per ogni esigenza, senza unità esterna, canalizzato, a cassetta e molto altro. Tutti detraibili fino al 50%. Chiama Eurocasa allo 051 991 0303 o vieni a trovarci nei negozi di Bologna e Castelmaggiore. Eurocasa, il clima ideale per la casa.
1: E se il tuo prossimo risveglio fosse semplicemente il migliore? Niente più notti scomode, niente più quel fastidioso dolore alla schiena. Con Materassi Barone, dal 1967, ritrovi il piacere di dormire bene. Materassi, reti, letti, cuscini e poltrone relax, scelti per offrirti il meglio del riposo. Vieni nei nostri store di Bologna in via Massarenti e via Toscana, Castel San Pietro Terme e Faenza. Oppure visita baronematerassi-shop.it. Materassi Barone, il tuo riposo, la nostra esperienza. Chiama 051 94 22 33.
2: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
3: Ricordare la tua attività, promozionarla, serve. E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino, 051 439 1689, oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.

0: Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, Centro Estetica Dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi Curo di Te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi Curo di Te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e Mi Curo di Te.
0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
2: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su Un Ultimo Saluto di Valore.
3: Il negozio di Sole e Luna abbigliamento uomo-donna di via Corticella 182/15 riapre, e non è l'unica novità. Il negozio di via Corticella 182/15 diventa il centro di promozione permanente dei negozi Sole e Luna di Bologna, con sconti in ogni periodo dell'anno fino al 70%. Andrea è tornato e vi aspetta nello storico negozio di via Corticella 182/15, Bologna. Sole e Luna abbigliamento uomo-donna, la tua boutique low cost.
4: Radio San Luchino. Piace perché piace.

0: Buona giornata con Radio San Lucchino.
1: Carabetta, risale al 1970 questo brano, 56 anni. Caterina Caselli, insieme a te non ci sto più.

0: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
1: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
2: Hai tra i 45 e i 70 anni? Soffri di osteoartrosi? Le Terme Aquabios di Minerbio ti offrono gratuitamente un percorso di 12 sedute di balneoterapia termale per la prevenzione e il contrasto della patologia. Il percorso è parte di uno studio clinico sull'efficacia curativa dell'acqua termale condotto dall'Università La Sapienza di Roma. Chiamalo 051 87 60 60 o visita il sito www.termeacquabios.it. I selezionati verranno ricontattati per iniziare il percorso.
3: E un sans breghe l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amour non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
4: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
5: San Luchino Notizie.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: In apertura alle notizie dall'estero, un agente dell'ICE, l'agenzia federale statunitense che si occupa di immigrazione, ha sparato e ferito un uomo durante un'operazione ad Austin in Texas. L'episodio è avvenuto ieri dopo un fermo stradale e la dinamica è ancora in fase di ricostruzione. Il ferito è Wilber Rafael Garces Perez, venezuelano di 28 anni, identificato dall'avvocata della famiglia. L'uomo è stato raggiunto da un colpo al busto e inizialmente ricoverato in condizioni gravi.
6: Il voto in Russia con il 52,7% delle schede scrutinate, il partito di governo di Putin, Russia Unita, stravince le elezioni col 57,84% dei voti, seguito dal Partito Comunista della Federazione Russa col 13,74% e dal Partito Liberal Democratico della Russia con l'8,73%, registrata un'affluenza record del quasi 57%.
7: In Italia, per la cronaca, operazione di contrasto alla camorra dei carabinieri nelle zone di Caivano e Casoria, nel napoletano. Dalle prime luci dell'alba i militari dell'arma hanno eseguito una misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia Partenopea nei confronti di 34 persone. Tutti i soggetti sono gravemente indiziati di associazione armata di tipo camorristico, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, estorsione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze con l'aggravante del metodo mafioso. Un'associazione di tipo camorristico armata facendo precedente capo al clan Angelino, operanti a Caivano e Casoria.
6: L'uso ripetuto dei social mentre si trovava agli arresti domiciliari costa il carcere a Mario Adinolfi. Alla base dell'aggravamento della misura ci sarebbe una reiterata e sistematica violazione delle prescrizioni contenute nell'ordinanza cautelare, con la quale era stato imposto all'indagato il divieto di usare dispositivi telefonici, informatici e telematici, fatta eccezione per i contatti col proprio difensore. Gli accertamenti avrebbero documentato numerose violazioni attraverso l'uso dei social network, una condotta che ha portato al carcere anche per il rischio di reiterazione del reato e il pericolo di inquinamento probatorio.
7: La politica, tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe. La premier Meloni dal palco della festa di Gioventù Nazionale Fenix detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in Consiglio dei Ministri, promette. I presidi sono preoccupati, sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti. Insegue Vannacci e il populismo in vista delle urne, incalza l'opposizione. Si chiude intanto la kermesse della base M5S Nova con Conte. Il no al riarmo è stato sancito dal 91% dei votanti.
6: Oggi il presidente Mattarella e il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara partecipano ad Amatrice alla cerimonia nazionale di inaugurazione dell'anno scolastico 2026-2027. Una scelta dal forte valore simbolico. Sono trascorsi 10 anni dal terremoto che nel 2016 devastò il centro Italia, provocando 299 vittime, 365 feriti e circa 40.000 sfollati. L'appuntamento offre anche l'occasione per fare il punto sulla sicurezza antisismica delle scuole italiane.
7: E con questo è tutto, a più tardi.
5: Le formazioni ritornano intorno a mezzogiorno.
8: Sono le 11:00 e

0: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
1: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791. Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
2: Radio San Luchino.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. In Lombardia sulla A4 code per un incidente tra Trezzo e Cavenago verso Torino. Passiamo in Liguria sulla A7 di Serravalle, dove abbiamo code per lavori tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Lavori anche sulla A14 Adriatica con incolonnamenti tra Val di Sangro e Lanciano verso Pescara. Infine in Campania si rallenta per lavori sulla A16 Napoli-Canosa tra Baiano e Avellino Ovest in direzione

0: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
1: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C e via Galliera 31 barra B, Bologna. Commercia in negozi online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numus Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C e via Galliera 31 barra B, Bologna. www.numus.it.
2: Telefono 051 26 40 10.
0: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
3: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
4: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
3: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
4: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
0: La festa di Bulagna Sound, lunedì 21 settembre alle 20:30 in piazza Lucio Dalla. Una serata speciale per ripercorrere le 8 serate del Festival della Canzone Dialettale, ascoltare 10 delle canzoni in gara e concludere con Tramvai del gruppo emiliano, vincitore della manifestazione. Si esibiranno dal vivo Jacopo Santi, Francesco Preci, Gianluigi Balboni, Ripinzi, Iaposa, Franco Benassi e Andrea Fiumi, Ezio Maselli, Mirko Errani e Marcello Romeo, Filippo Poppi, Le Notti di Bologna. Il dialetto vive, crea, unisce, con la partecipazione di Fausto Carpani e Franz Campi. Presentano Marco Piazza e Silvia Parma. Una serata di tradizioni petroniane che guarda al futuro della canzone dialettale. Lunedì sera in piazza Lucio Dalla a partire dalle 20:30.

0: benissimo. Buongiorno Manuel, ben trovato.
1: Buongiorno a tutti.
0: Ma buongiorno. Manuel Arbizzani, direttore della Sala Paradiso Arci San Lazzaro. Eccoci qua.
1: Presente.
0: Molto bene. Allora,
1: siamo pronti.
0: Vamo, su di questo. Esatto.
1: E quindi?
0: Prontissimi.
1: Siamo pronti per un'altra bella settimana, o no?
0: Ah, me
1: direi di sì. Allora, oggi è lunedì. Cosa succede all'Arce San Lazzaro di lunedì? C'è il burracco. Tutti i lunedì sera alle ore 20:30 il burracco a coppie. Quindi vi aspettiamo, se siete amanti di questo passatempo, è vero? Vi aspettiamo il lunedì sera alle ore 20:30.
0: Certo.
1: Per quanto riguarda la tombola, questa è la settimana giusta, si riparte.
0: Sì.
1: Mercoledì sera riprende la tombola del mercoledì sera, giovedì pomeriggio alle 14:30 la tombola del giovedì. Riprendiamo a pieno titolo anche le tombole infrasettimanali. Sempre presente la tombola della domenica pomeriggio, alla Sala Paradiso. Giovedì sera poi, 24 di settembre, grande riapertura dei giovedì sera danzanti, balli di gruppo e boogie boogie e tanto altro,
0: sì,
1: con Jerry dei TNT per quanto riguarda l'inaugurazione, e poi dopo andremo avanti tutti i giovedì sera. Sabato sera è il momento dell'orchestra, quella al completo, quella da ballo, quindi il 26 di settembre sarà con noi l'orchestra di Tiziano Ghinazzi. E poi?
0: E poi?
1: In sala 2 avremo Alex e Miranda con i balli di gruppo e i boogie boogie. Quindi per questo sabato, due sale, due musiche, un ingresso, doppio divertimento,
0: Bene. Per c'è scritto?
1: Questo, certo.
0: Bene.
1: Per tutto questo si può prenotare allo 051 45 12 00.
0: Bene.
1: Venerdì sera la serata latina, come sempre. Il bar aperto tutti i giorni dalla mattina alla sera. Colazioni, aperitivi, giocare, si può giocare a carte, a biliardo e a bocce. Siamo in via Bellaria 7 a San Lazzaro di Savena, provincia di Bologna. Ci raggiungete con l'autobus 90 o con l'uscita 12 della tangenziale. Siamo vicini vicini all'ospedale Bellaria. Ampio parcheggio e il nostro self-service, anche quello arcisanlazzaroself.it, per vedere cosa si mangia e quanto costa, perché il menù cambia quotidianamente. La sera dal martedì alla domenica apriamo alle 18 fino alle 21:30, 21:45 nei weekend, facciamo anche piste crescentine oltre al menù del giorno. La sera siamo chiusi come self service solo il lunedì sera. Si può sempre fare anche l'asporto. Insomma, fate un passaggio, venite a vedere.
0: Certo.
1: Agli antipasti, ai contorni, ai piatti freddi, alle stuzzicherie le abbiamo tutte. Vi ricordo che sabato e domenica e ancora il 3 e il 4 ottobre abbiamo la sagra della lasagna. Quindi in sala 77 non si prenota, basta venire. C'è il servizio self-service con la sagra della lasagna, si può anche fare l'asporto. In queste giornate sono aperti sia il self-service che la sagra. Quindi, che dire,
0: quindi?
1: Vi aspettiamo all'Arci San Lazzaro il 6 di ottobre, martedì 6 ottobre, segnatevelo, primo evento speciale di stagione, la serata Pro Amp, organizzata da Teresa con l'orchestra di Roberto Scaglioni, ingresso 10 euro a testa, sorprese e bomboloni per tutti. È già possibile prenotare anche
0: bene
1: per il 6 ottobre la serata dell'Ant.
0: Molto bene. Benissimo.
1: Vi aspettiamo, beh, ragazzi miei. Siamo lì, è
0: beh,
1: vero?
0: Pronti, prontissimi, come
1: con
0: sempre.
1: Tanto piacere. Esatto, esatto. Buona giornata.
0: Anche a te.
1: Buon ascolto.
0: Buona settimana e a mercoledì,
1: Ma certo.
0: Ciao caro.
1: Ciao,
0: ciao. Ciao, ciao.
2: Radio San Luchino. Si

0: Mariano Lantieri con il 6, arrivano i nostri consigli da seguire sempre, sottolineo sempre con la massima attenzione, e poi caro Franco dopo la pubblicità, tic ti tic ta, gira e rigira da Bagutti.
1: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime.
2: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi, manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
1: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
2: 051 665 0034.
3: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
1: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca a Casalecchio in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate, e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Oh Giacomo,
1: cosa c'è?
0: Ma sai che ho scoperto che tutti i giorni su Radio San Luchino c'è San Luchino a piedi.
1: A che ora?
0: Alle 17:20.
1: Bellissimo.
0: Chiacchiere,
1: bello,
0: aneddoti,
1: battesimi, comunioni, no, cresimi, facciamo tutto.
0: Col dottore si parlerà in giro per Bologna di
1: ci
0: cose.
1: Cerchiamo da matti, dai.
0: È vero.
1: Dai,
0: tutti
1: dai.
0: I giorni.
1: Tutti i giorni.
0: Dal lunedì al venerdì.
1: 17:20, vai.

che profumino! Pizza fumante, pasta fresca, proprio come a casa. Due Cavalli, sapore di casa. Vera cucina campana con il cuore bolognese. Pasta tirata a mano dalle sfogline e pizza anche per chi è celiaco, preparata da personale formato sulla celiachia. A pranzo menù completo a 11 euro, bevande escluse, o a 15,50 con le bevande. La sera

consegne a domicilio e ogni mercoledì sera fino a settembre all'aperto. Musica dal vivo, orchestra, ballo di gruppo, un programma diverso ogni settimana. Ristorante Pizzeria Due Cavalli a Castenaso, via Fratelli Cairoli. Prenotalo 051 60

0: break dance. La prerogativa è la socializzazione, la postura, la bella musica, la buona compagnia. Le scuole nelle sedi di San Pietro in Casale, San Giorgio di Piano, Argelato, Funo, Pieve di Cento. Il mondo del ballo vi aspetta ai suoi corsi prenotandovi o informandovi al 338-135-2711. www.ilmondodelballo.it. Nella vita fai quello che vuoi, ma per ballare fidati di noi.
1: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
0: Hai omella testa, le mei cavaghe a misura della pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
0: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
2: San Luchino Notizie.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: È risultato al di sotto del limite di cutoff le sostanze stupefacenti. Il test effettuato all'ospedale di guardia di Milano su Daniel Maldini, calciatore del Cagliari e della Nazionale, che lo scorso weekend a Milano ha provocato un incidente stradale in cui sono rimaste lievemente ferite 5 persone. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori che gli hanno ritirato la patente perché è positivo all'etilometro, emerge dunque che gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica.
3: L'uso ripetuto dei social mentre si trovava agli arresti domiciliari costa il carcere a Mario Adinolfi. Alla base dell'aggravamento della misura ci sarebbe una reiterata e sistematica violazione delle prescrizioni contenute nell'ordinanza cautelare con la quale era stato imposto all'indagato il divieto di usare dispositivi telefonici, informatici e telematici, fatta eccezione per i contatti col proprio difensore. Gli accertamenti avrebbero documentato numerose violazioni attraverso l'uso dei social network, una condotta che ha portato al carcere anche per il rischio di reiterazione del reato e il pericolo di inquinamento probatorio.
4: Ancora cronaca, ho sbagliato, non dovevo sparare, ero nel panico, la mia vita è distrutta, finirò come Ruggero. Lo ha detto Roberto Mollo, il 35enne di Baldissero d'Alba in provincia di Cuneo, indagato per omicidio dopo aver sparato e ucciso un ladro che con dei complici si era introdotto nella sua cascina in ristrutturazione. Il 35enne piange, non doveva andare così, dice. Un vicino racconta, mi ha chiesto adesso che cosa mi succederà, farò la fine del gioielliere Mario Ruggero.
3: La politica con le ultime sulla Lega, vedremo che tipo di ingresso intende impostare il nostro segretario. In quella sede continueremo a rappresentare quelle che sono le nostre idee. Il presidente della Lombardia Attilio Fontana interviene così sul congresso annunciato ieri a Pontida da Matteo Salvini. Un annuncio che spiega Fontana, non mi ha stupito, quando ci si può trovare per confrontarsi è sempre una cosa positiva. Oggi alle 15 a via Bellerio il Consiglio federale.
4: E voltiamo pagina. Il figlio della top model Cindy Crawford, Priestley Gerber, è morto all'età di 27 anni in una struttura di riabilitazione. La famiglia chiede riservatezza in questo momento estremamente difficile e doloroso, così ha detto il portavoce della famiglia. Nato in California nel 1999, Gerber era uno dei due figli avuti da Crawford con Randy Gerber. Come la sorella Kaya, aveva intrapreso la carriera di modello a soli 16 anni, debuttando per Moschino. Negli ultimi anni Gerber aveva parlato apertamente della sua depressione e della dipendenza dalle droghe, condividendo il suo percorso di guarigione su Instagram.
3: Economia, i cambiamenti dell'intelligenza artificiale sono una sfida anche per le banche centrali, che dovranno perfezionare le loro analisi per cogliere gli effetti sulla domanda, i consumi, le previsioni di inflazione e le banche. Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta nel suo intervento alla 10ª conferenza annuale di ricerca della National Bank of Ukraine. Gli istituti centrali dunque devono muoversi in maniera pragmatica, guardando i dati di un ambiente di cambiamenti rapidi difficili da valutare. I paesi che integrano l'IA più rapidamente potranno assicurarsi un duraturo vantaggio di produttività, espandere le loro quote sui mercati globali, attrarre più investimenti e capitale.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Le informazioni, ritorna a Radio San Luchino come di consueto intorno alle ore 13. Prima di ritornare in musica, vi ricordo che a Villa Turchi sabato 3 ottobre dalle ore 19 la favolosa festa dei nonni. C'è la cena con tagliatelle al prosciutto, polpettone all'italiana con contorno, dolce, acqua e vino, e a seguire il ballo e la musica con Barbara Lucchi e Massimo Venturi. Iniziativa che costa tutto compreso 25 euro, obbligatoria la prenotazione. Se siete interessati dovete recarvi al bar di Villa Turchi entro venerdì 2 ottobre. Centro sociale e ricreativo culturale Villa Turchi, via Colombarola 40, qui a Bologna Corticelli. Iniziative e attività che sono rivolte ai soci e frequentatori aderenti a Cescao, come questa della favolosa festa dei nonni di sabato 3 ottobre dalle ore 19 la cena, poi il ballo con Barbara Lucchi e Massimo Venturi. Volete saperne di più? 051 32 35 39.

0: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare subito un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
1: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
2: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
3: Hai tra i 45 e i 70 anni? Soffri di osteoartrosi? Le Terme Acquabios di Minerbio ti offrono gratuitamente un percorso di 12 sedute di balneoterapia termale per la prevenzione e il contrasto della patologia. Il percorso è parte di uno studio clinico sull'efficacia curativa dell'acqua termale condotto dall'Università La Sapienza di Roma. Chiama lo 051 87 60 60 o visita il sito www.termeacquabios.it. I selezionati verranno ricontattati per iniziare il percorso.
2: Ricordare la tua attività, promozionarla, serve. E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino dal 1978 usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino 051 439 1689 oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.
4: Radio San Luchino

0: Viceverde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Ben trovati. Traffico in coda sulla 9 Milano Como Chiasso per un veicolo fermo in panne tra Lago di Como e Como Monte Olimpino verso Milano. In Liguria code per lavori in corso sulla 7 Milano-Genova tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Traffico incolonnato per lavori anche sulla 10 dei Fiori tra Pietra Ligure e Finale Ligure verso Genova. Sempre per lavori sulla 12 Genova-Rosignano si registrano code all'altezza dello svincolo di Chiavari in direzione del capoluogo Ligure. Lavori anche sul tratto abruzzese della A14 rallentano il traffico tra Val di Sangro e Lanciano verso Pescara. Alle porte della capitale code per un incidente sul tratto della A1 Firenze-Roma tra Guidonia, Montecelio e Ponzano Romano in direzione Firenze. In Campania code per traffico sulla A3 Napoli-Salerno tra il bivio per l'Autosole e San Giovanni a Teduccio verso Napoli. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Negozio di Sole e Luna abbigliamento uomo-donna di via Corticella 182/15 riapre. E non è l'unica novità. Il negozio di via Corticella 182/15 diventa il centro di promozione permanente dei negozi Sole e Luna di Bologna, con sconti in ogni periodo dell'anno fino al 70%. Andrea è tornato e vi aspetta nello storico negozio di via Corticella 182/15 Bologna. Sole e Luna abbigliamento uomo-donna. La tua boutique low cost.
1: Devi sostituire il tuo condizionatore? È il momento giusto! Da Eurocasa trovi il climatizzatore giusto per ogni esigenza. Senza unità esterna, canalizzato, a cassetta e molto altro. Tutti detraibili fino al 50%. Chiama Eurocasa allo 051 991 0303 o vieni a trovarci nei negozi di Bologna e Castelmaggiore. Eurocasa, il clima ideale per la casa.
2: Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audio protesico, dottor Massimiliano.

0: Fabiano Baravelli a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota.
1: State ascoltando Radio San Lucchino.

0: Ci salutiamo qui, vi auguro un bellissimo pomeriggio e vi do appuntamento a domani mattina intorno alle ore 8 e grazie.
1: Ogni stagione è buona per ascoltare Radio San Luchino.

0: il Divertimondo. Appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
1: Sala Cometa, Casa dei Campi, via Ponte Albano 29, Sasso Marconi. Sabato sera alla Cometa di Sasso Marconi dalle ore 21 si balla con l'orchestra di Massimo Budresi Band. Prenotazioni per la Cometa di Sasso Marconi, Angelo 393-292-3258. Rosanna per la Cometa 393-807-9508. Sala Arcipelago, Viale della Resistenza 201 a Pianoro, sabato 26 settembre riapre la nuova stagione danzante dell'Arcipelago. Si balla con l'orchestra di Amici del Cuore, dalle ore 20 alle 21 solo balli di gruppo con la maestra Michela, a metà serata crescentine per tutti. Prenotazioni per l'Arcipelago di Pianoro, Franco 338 42 17 869. Arci Benassi, Viale Cavina 4, giovedì 24 settembre si riparte con cena e ballo con l'orchestra Volte Ritornano, presentazione nuovo programma con ospiti, solo ballo 12 euro, cena 22 euro, qui obbligatoria la prenotazione. Paolo per l'Arci Benassi al 338 58 82 162. Circolo Arci Benassi, Viale Cavina 4, 051 45 06 38 il telefono, ingresso per i soci Arci, il bar è aperto tutti i giorni, si mangia da martedì a domenica a mezzogiorno, venerdì anche alla sera con possibilità da sport, venerdì sera 20:30 la tombola con ricchi premi, le partite del Bologna su schermo gigante, bocciofile, sala biliardi, spazio libreria, iniziative assistenziali, yoga nelle mattinate di mercoledì e venerdì, ginnastica posturale lunedì e giovedì. Per il ballo del mercoledì pomeriggio, il prossimo mercoledì, con Vincenzo Serra. Qui le prenotazioni da Mary al 338 327 94 93. Centro Sociale Sandro Pertini di Castelmaggiore, via Lierone 30, domenica 4 ottobre alle 20:30 si balla con Davide Ballestri, ci si può prenotare al 339 526 3705, si gioca tombola il mercoledì sera e la domenica pomeriggio, ginnastica dolce lunedì, giovedì mattina e martedì pomeriggio, la scuola di balli di gruppo riprenderà a metà ottobre. Centro Sociale Giovanni Falcone, via Tosarelli 4 a Riale di Zola Predosa, già tante attività e altre inizieranno a breve, l'aiuto compiti dal lunedì al venerdì nel pomeriggio, balli di gruppo, la tombola, corso di yoga, la ginnastica, i grandi tornei di burraco, i viaggi meravigliosi con gli amici del Falcone di Riale, contattateli allo 051 61 66 140 e poi il venerdì sera si balla, oltre al ballo anche le crescentine e la gara di briscola. Venerdì prossimo William Monti ed Eric Artioli. Arci San Lazzaro, via Bellaria 7 a San Lazzaro di Savena, il bar è sempre aperto, le attività non mancano, ristorante self service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera dal martedì alla domenica, il menu cambia quotidianamente, la sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. In sala Paradiso lunedì sera al burraco, la tombola mercoledì sera, giovedì e domenica pomeriggio, poi in sala Paradiso c'è il ballo, sabato sera Tiziano Ghinazzi, giovedì 24 attenzione, giovedì 24 grande apertura dei giovedì sera con Jerry TNT, 051 45 12 00 e poi 26, 27 settembre, 3, 4 ottobre in sala 77 la grande sagra della lasagna. Casa di quartiere Frassinetti, sala Tulipano, via Andrini 18, quartiere San Donato, sabato pomeriggio si balla con Ciro 051 51 17 87. Al centro sociale il parco qui a Bologna in via Edgar Dallan, PO al numero 4 con telefono 051 56 74 05. Giovedì pomeriggio sempre tempo permettendo, attenzione, dalle 15:30 con ingresso libero si balla con Stefano Linari. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.

0: Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, Centro Estetica Dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
2: Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
3: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito Panirani? Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
2: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
3: E puoi uscire anche d'inverno, perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
4: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità. Panirani! A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
3: L'indipendenza è un'esigenza.
2: Palmirani ha 120 anni di esperienza. La festa di Bulagna Sound, lunedì 21 settembre alle 20:30 in piazza Lucio Dalla. Una serata speciale per ripercorrere le 8 serate del Festival della Canzone Dialettale, ascoltare 10 delle canzoni in gara e concludere con Tramvai del gruppo emiliano, vincitore della manifestazione. Si esibiranno dal vivo Jacopo Santi, Francesco Preci, Gianluigi Balboni, Ripinzi, Iafosa, Franco Benassi e Andrea Fiumi, Ezio Maselli, Mirko Errani e Marcello Romeo, Filippo Poppi, Le Noti di Bologna. Il dialetto vive, crea, unisce, con la partecipazione di Fausto Carpani e Franz Campi. Presentano Marco Piazza e Silvia Parma. Una serata di tradizioni petroniane che guarda al futuro della canzone dialettale. Lunedì sera in piazza Lucio Dalla a partire dalle 20:30.

0: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi siamo qui con una nostra e vostra vecchia conoscenza. Ciao Andrea.
1: Ciao Nicola.
0: Allora Andrea, tu sei il titolare di Sole e Luna Abbigliamento Uomo e Donna e questo è solo uno dei vari negozi che tu e la tua famiglia avete a Bologna. Oggi dove siamo venuti e perché?
1: Siamo nel punto vendita di via Corticella 182/15 a Bologna. Un negozio da tempo dismesso a causa dei lavori del tram e che oggi ho deciso di riaprire con una nuova funzione specifica.
0: Di cui parleremo dopo. Per chi non ti conosce Andrea, ricordiamo che tipo di abbigliamento si trova nei tuoi negozi.
1: Per ogni esigenza, età e circostanza, cerchiamo di vestire una donna e un uomo da ufficio per tutti i giorni, senza marche. Molti capi personalizzati che produciamo noi a prezzi molto vantaggiosi. Abbiamo un target età molto vario e riusciamo a vestire sia il ragazzo giovane che l'uomo di 60 anni. Per quanto riguarda la donna, vestiamo una donna attorno ai 40, giovanile, dinamica, moderna.
0: Quali sono i punti di forza di Sole e Luna Abbigliamento Uomo e Donna?
1: Abbiamo prezzi molto vantaggiosi, pur avendo i prodotti di qualità. In molti ci dicono che siamo una boutique low cost. Altra cosa importante, noi abbiamo capi unici che a Bologna abbiamo solo noi.
0: Parliamo adesso della nuova funzione di questo negozio.
1: Il negozio di Via Corticella sarà una specie di centro di arrivo di tutta la merce in promozione proveniente dagli altri negozi di Sole e Luna di Bologna. Pertanto il cliente troverà esclusivamente articoli in promozione con forti sconti.
0: E quindi che articoli si possono trovare nel negozio di Via Corticella?
1: Da uomo, jeans, pantaloni, maglie, felpe, camicia, giubbotti, varie taglie. Noi partiamo da una medium, ossia 44-46, e arriviamo fino a una doppia XL, cioè una 56. Da donna, maglioni, sia in cashmere che mohair, maglie di cotone caldo. E come taglie partiamo dall'extra small, ossia una 40, e arriviamo fino a una doppia XL, cioè una 50.
0: Dunque Andrea, che sconti ci sono? Proviamo un po' a quantificare.
1: Nel negozio di Via Corticella 182/15 gli sconti vanno dal 30 al 70%. Solo per fare alcuni esempi, abbiamo giubbotti da uomo a meno di 50 euro, maglie di cashmere da donna a meno di 39. Ci sono dei jeans da donna che da 79,90 vanno a 29,90 e jeans da uomo da 99 a 29,90. Ti dico un'occasione che io non perderei mai. Ho felpe 100% cotone da uomo che invece di 70 euro sono in offerta 19,90. Inoltre cappotti uomo-donna da 199 euro sono in offerta 49,90. Infine da non dimenticare il carrello delle super bazze dove abbiamo pezzi unici di qualità tutti a 15 euro.
0: Stiamo parlando di Sole e Luna Abbigliamento Uomo-Donna e del punto vendita che si trova
1: in Via Corticella 182/15 a Bologna, di fronte a Via Crocecoperta, dove c'è la nuova fermata del tram. Per informazioni telefonare al 340 544 3031. Risponderò io.
0: Vogliamo dire Andrea gli orari di apertura al pubblico?
1: Da martedì a venerdì mattina 10-12:30, pomeriggio 16-19, sabato 10-12:30.
0: Allora amiche e amici da casa, nel punto vendita Sole e Luna Abbigliamento Uomo e Donna di Via Corticella 182/15 Bologna potete trovare sempre le più vantaggiose promozioni con sconti fino al 70% su jeans, pantaloni, maglie, maglioni, felpe, vestiti, camicie, camicette, giubbotti, accessori per donna e per uomo. Qualità e sconti pazzeschi tutto l'anno. Visitate oggi stesso Sole e Luna Abbigliamento Uomo e Donna in Via di Corticella 182/15 a Bologna.

0: la salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, oltre pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
1: E se il tuo prossimo risveglio fosse semplicemente il migliore? Niente più notti scomode, niente più quel fastidioso dolore alla schiena. Con Materassi Barone, dal 1967, ritrovi il piacere di dormire bene. Materassi, reti, letti, cuscini e poltrone relax, scelti per offrirti il meglio del riposo. Vieni nei nostri store di Bologna in via Massarenti e via Toscana, Castel San Pietro Terme e Faenza, oppure visita baronematerassi-shop.it. Materassi Barone, il tuo riposo, la nostra esperienza. Chiama 051 94 22 33.
2: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mamma Rina e Capeu Carot.
3: San Luchino Notizie.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: In apertura alle elezioni in Germania, l'ultimo voto consegna l'immagine di un paese che premia le ricette radicali per uscire dalla crisi. L'ultradestra di AfD Alternative für Deutschland ha vinto nel secondo Land dell'Est, il Mecklenburg-Pomerania, con il 38,2% dei voti e 32 seggi, dove invece la CDU, i cristiano-democratici, per la prima volta nella storia non sono entrati nel Parlamento del Land, ottenendo il 4,9% sotto la soglia di sbarramento. La sinistra della Linke ha conquistato Berlino con la passionaria Elif Herald, che vede a portata di mano il sogno di diventare sindaca. Il cancelliere Merz, pur ammettendo il disastro, non molla. Mi assumo la responsabilità, vorrei portare avanti il paese, ha detto. L'ultradestra ha impugnato il successo, siamo diventati noi il partito più forte, così ha affermato la leader Weidel.
4: Tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe. La premier Meloni dal palco della festa di gioventù nazionale detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in Consiglio dei Ministri, promette. I presidi preoccupati, sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti, dicono. Insegue Vannacci, il populismo in vista delle urne incalza l'opposizione. Si chiude intanto la kermesse della base, Movimento 5 Stelle Nova con Conte. Il no al riarmo è stato sancito dal 91% dei votanti.
5: L'uso ripetuto dei social network mentre si trovava agli arresti domiciliari costa il carcere a Mario Adinolfi. Alla base dell'aggravamento della misura ci sarebbe una reiterata e sistematica violazione delle prescrizioni contenute nell'ordinanza cautelare con la quale era stato imposto all'indagato il divieto di usare dispositivi telefonici, informatici e telematici, fatta eccezione per i contatti col proprio difensore. Gli accertamenti avrebbero invece documentato numerose violazioni attraverso l'uso dei social network, una condotta che ha portato al carcere anche per il rischio di reiterazione del reato e il pericolo di inquinamento probatorio.
4: È risultato al di sotto del limite di cut-off le sostanze stupefacenti il test effettuato al Niguarda di Milano su Daniel Maldini, calciatore del Cagliari e della Nazionale, che lo scorso weekend a Milano ha provocato un incidente stradale in cui sono rimaste lievemente ferite 5 persone. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori che gli hanno ritirato la patente perché positivo all'etilometro, emerge dunque che gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica.
5: Si indaga per sequestro di persona nel caso delle due sorelline di 8 e 12 anni scomparse venerdì sera a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, ieri ritrovate nel pomeriggio di sabato all'interno di un negozio gestito da una donna cinese che avrebbe una relazione col padre delle bimbe. Al momento la procura nissena ha aperto un fascicolo a carico di ignoti. Gli inquirenti per ora non si sbilanciano, sono ancora in corso accertamenti. Nel frattempo le due bimbe e gli altri quattro fratelli sono stati affidati a una comunità con una procedura urgente di allontanamento disposta dalla procura per minori di Caltanissetta. Una decisione contro cui il padre ha protestato è stata una marachella: rivoglio i miei figli a casa.
4: Musica, sport e sociale, l'isola che non c'è arriva domani su un'isola reale. Edoardo Bennato canta il suo celebre brano per i ragazzi dell'istituto penale minorile di Nisida in occasione dell'evento d'apertura della seconda regata preliminare verso l'America's Cup. Un appuntamento dal forte valore simbolico per il cantautore napoletano che ha definito lo sport una scuola di vita. Bennato è anche l'autore dell'inno ufficiale dell'America's Cup 2027 che avrà a Napoli tra le grandi protagoniste.
5: E con questo è tutto, a più tardi.

0: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
1: E un sans perché l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
3: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
4: Hai tra i 45 e i 70 anni? Soffri di osteoartrosi? Le Terme Acquabios di Minervio ti offrono gratuitamente un percorso di 12 sedute di balneoterapia termale per la prevenzione e il contrasto della patologia. Il percorso è parte di uno studio clinico sull'efficacia curativa dell'acqua termale condotto dall'Università La Sapienza di Roma. Chiamalo 051 87 60 60 o visita il sito www.termeacquabios.it. I selezionati verranno ricontattati per iniziare il percorso.
5: Luce Verde ACI, mobilità e traffico.

0: tra Vasto Nord e Lanciano in direzione Pescara. Infine lunghe code sull'autosole per lavori tra Ponzano Romano e Magliano Sabina in direzione di Firenze. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
2: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi Curo di Te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via D'Agnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi Curo di Te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e Mi Curo di Te.
3: E un son sbreghe l'arlui e il brassalato serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
4: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
5: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
6: Hai tra i 45 e i 70 anni? Soffri di osteoartrosi? Le Terme Acquabios di Minerbio ti offrono gratuitamente un percorso di 12 sedute di balneoterapia termale per la prevenzione e il contrasto della patologia. Il percorso è parte di uno studio clinico sull'efficacia curativa dell'acqua termale condotto dall'Università La Sapienza di Roma. Chiama lo 051 87 60 60 o visita il sito www.termeacquabios.it. I selezionati verranno ricontattati per iniziare il percorso.
7: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
0: Ben trovati, sulla 9 Milano Chiasso coda per un veicolo in panne tra Lago di Como e Como Centro in direzione di Milano. Altri incolonnamenti per lavori sulla 10 dei Fiori tra Orco Feglino e Borghetto Santo Spirito nelle due direzioni. Sul tratto abruzzese della A14 Adriatica code per lavori tra Vasto Sud e Vasto Nord e tra Vasto Nord e Lanciano in direzione Pescara. Infine lunghe code sull'autosole per lavori tra Ponzano Romano e Magliano Sabina in direzione di Firenze. Al momento è tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in pieno centro a Bologna, praticamente sono sotto le due torri e sono in uno storico negozio di numismatica in compagnia del titolare Emiliano Lenzi. Ciao Emiliano.
1: Ciao Nicola.
0: Dove siamo venuti esattamente?
1: Siamo presso la sede di Numus, Numismatica Terziani.
0: Raccontaci un po' la storia della tua azienda.
1: Nel 96 mio padre ed io abbiamo aperto il primo negozio di numismatica a Bologna. Successivamente ci siamo ampliati acquisendo la Numismatica Terziani, che era una società storica, e quindi abbiamo aperto questa sede in via Castiglione 5C, proprio di fronte al Palazzo della Mercanzia.
0: Bene Emiliano, in cosa consiste la vostra attività?
1: Noi acquistiamo e vendiamo monete di valore numismatico e medaglie, monete in oro da investimento e lingotti, diamanti da investimento, orologi di prestigio, gioielli e anche argenteria.
0: Ripetiamo ancora una volta il nome dell'azienda.
1: Numus Numismatica Terziani.
0: Che si trova?
1: In via Castiglione 5C.
2: E in via Galliera 31B,
1: Bologna.
0: Il vostro mestiere quindi è la compravendita di monete, medaglie, diamanti, orologi di prestigio, gioielli, argenteria. Compravendita che si può fare solo in negozio o si può fare anche a distanza?
1: Il nostro cliente può acquistare anche online, principalmente monete in oro da investimento e lingotti, sul nostro sito che è numus.it.
0: E quali sono i vantaggi specifici che offrite alla vostra clientela?
1: Noi siamo operatori professionali in oro, iscritti a uno speciale albo, e garantiamo quindi quotazioni sulle monete in oro da investimento e lingotti attraverso quotazioni che vengono aggiornate in tempo reale ogni 30 minuti sul nostro sito. Quindi in ogni istante il cliente può vedere qual è la quotazione di acquisto oppure di vendita, per esempio della sterlina d'oro, del marengo, del Krugerrand o dei lingotti in oro da investimento.
0: Questo per l'oro. E per quanto riguarda i diamanti?
1: Per quanto riguarda i diamanti, l'investimento è seguito attraverso un listino che si chiama Rapaport, con cui noi garantiamo quotazioni sui diamanti certificati.
0: Naturalmente Numus Numismatica Terziani, prima di acquistare un oggetto portato da un cliente, lo valuta. Come fate a riconoscerne l'autenticità?
1: Beh, noi abbiamo un'esperienza trentennale nel settore. Dove non bastasse l'esperienza, abbiamo anche strumenti molto sofisticati, quali per esempio lo spettrometro di massa.
0: Ma se dopo la valutazione il cliente decide di non vendere il proprio oggetto, deve pagare qualcosa?
1: Assolutamente no. Le nostre valutazioni sono sempre gratuite.
0: Un'altra curiosità, Emiliano. Se un cliente vi vende un proprio oggetto, come e quando riceve il pagamento?
1: I pagamenti sono immediati. Nei limiti di legge paghiamo per contanti oppure per assegni o bonifico bancario, che può essere anche istantaneo.
0: E questo nei due punti vendita di Numus Numismatica Terziani di Bologna, che si trovano
1: in via Castiglione 5C
2: e in via Galliera 31B.
0: Mentre per chi preferisce navigare su internet, il sito è
1: numus.it.
0: Allora, amiche e amici da casa, che aspettate? Che voi siate collezionisti, investitori oppure semplicemente vogliate fare un buon affare, fate subito un salto da Numus Numismatica Terziani in uno dei due punti vendita di Bologna, in via Castiglione 5C oppure in via Galliera 31B, o telefonate per informazioni senza alcun impegno ai numeri 051 26 40 10 o 051 22 36 33, oppure visitate il sito www.numus.it.
3: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
4: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it. Il tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935, Grandi Mario, onoranze funebri, a Casalecchio, via Piave 35, a Bologna, via Bentini 18D, a Sasso Marconi, via Porretana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14. www.onoranzefunebrigrandi.it. Ricordare la tua attività, promozionarla, serve. E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino, 051 439 1689, oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.

0: Bam Bam Bambina.
1: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi sono qui a Bologna, zona San Donato, in un negozio di compro-oro che i nostri ascoltatori hanno ormai imparato a conoscere, Sogni d'Oro, e sono qui in compagnia del titolare Sergio, che salutiamo.
2: Ciao Nicola.
1: Allora Sergio, per chi ancora non ti conoscesse, diciamo dove si trova Sogni d'Oro.
2: Siamo in via Andreini 19B di fronte al capolinea del bus 21 in zona San Donato.
1: In cosa consiste la tua attività?
2: Sogni d'Oro è un negozio di compro oro specializzato nell'acquisto di metalli preziosi da privati. Compriamo gioielli in oro e in altri metalli preziosi come l'argento. Acquistiamo anche diamanti e altre pietre preziose e orologi di prestigio, facendoli valutare da periti specializzati.
1: Chi è il cliente tipo di Sogni d'Oro?
2: Una persona, ad esempio, che possiede dell'oro usato o danneggiato e necessita di denaro per fare spese immediate ma non vuole chiedere un prestito. Oppure qualcuno che vuole disfarsi di un oggetto prezioso legato a un ricordo spiacevole, tipo le fedi dopo un divorzio. O anche semplicemente chi vuole monetizzare un vecchio oggetto in oro e realizzare un guadagno immediato.
1: Bene Sergio, proviamo a spiegare come avvengono le quotazioni e le valutazioni.
2: La Borsa di Londra continuativamente fornisce la quotazione dei metalli preziosi. Nel caso dell'oro la quotazione viene data nel 24 carati che poi viene convertita in base alla caratura degli oggetti che il cliente ci porta. Per la valutazione di diamanti e orologi invece ci avvaliamo della consulenza di periti esperti.
1: Pertanto, quali vantaggi offre Sogni d'Oro ai propri clienti?
2: Il nostro obiettivo è fornire sempre al cliente la migliore valutazione sul mercato in tempo reale. Possiamo acquistare qualsiasi quantitativo di metallo prezioso, gioielli da rottamare o in pessime condizioni, e inoltre la valutazione

0: fatto in metallo prezioso o semplicemente di pietre preziose? Come riceve il pagamento?
1: Il pagamento è immediato per qualsiasi importo, inoltre fino a 500 euro il pagamento può avvenire anche in contanti.
0: Ripetiamo che stiamo parlando di Sogni d'Oro, Compro Oro a Bologna, che si trova esattamente dove?
1: In via Andreini 19B, di fronte al capolinea del bus 21 in zona San Donato.
0: Vogliamo ricordare, Sergio, anche gli orari di apertura?
1: Allora, il lunedì siamo aperti solo al pomeriggio dalle 16 alle 19. Da martedì a venerdì siamo aperti mattina e pomeriggio dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Il telefono è 051 51 47 42.
0: Allora, amiche e amici da casa, con Sogni d'Oro potete realizzare ottimi affari vendendo i vostri oggetti in oro o argento anche da rottamare, liberandovi di gioielli ai quali non tenete più o che volete monetizzare per soddisfare i vostri bisogni o desideri immediatamente e senza dover andare a chiedere un prestito. Con Sogni d'Oro, valutazioni ai più alti livelli di mercato e pagamento istantaneo. Venite subito in negozio da Sogni d'Oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21. Per informazioni telefonate allo 051 51 47 42. Bene Sergio, ti ringraziamo e ti diamo appuntamento alla prossima.
1: Ciao Nicola.
0: Compro Oro Sogni d'Oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21. Telefono 051 51 47 42. 051 51 47 42.

0: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
1: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi, manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
2: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
1: 051 665 00 34.
3: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
2: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. Commercia in negozi online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numus Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. www.numus.it.
1: Telefono 051 26 40 10.
2: State ascoltando Radio San Lucchino.

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su Un ultimo saluto di valore.
0: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791. Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
2: E un sans breghe l'arlui e il brasselato serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
0: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
3: San Luchino Notizie.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: L'esercito ucraino ha lanciato 156 attacchi contro la regione di Belgorod nelle ultime 24 ore. Lo ha confermato il governatore ad interim della regione. Sono stati colpiti 13 distretti. 11 persone, tra cui un 17enne, sono rimaste ferite negli attacchi. Gli attacchi russi in Ucraina invece hanno causato almeno 6 morti e 38 feriti nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferito dalle autorità locali.
4: Ancora in Russia, perché il partito del presidente Vladimir Putin, Russia Unita, ha ottenuto il 57,83% dei voti e si è aggiudicato il numero record di 355 seggi alla Duma di Stato, che ne conta 450. È quanto emerge dai dati diffusi dalla Commissione Elettorale Centrale. Nelle precedenti elezioni, 5 anni fa, Russia Unita aveva ottenuto 324 seggi. Il Partito Comunista, arrivato secondo, ha ottenuto il 13,81% dei voti e 40 seggi. Il Partito Liberal Democratico ha ottenuto l'8,98% e 25 seggi. Il Partito Gente Nuova il 7,96% dei voti e 20 seggi. L'affluenza è stata del 59%, il rialzo rispetto al 51,7% delle precedenti elezioni nel 2021.
5: Si erano lasciati da poco e si erano incontrati per chiarire quando l'uomo ha impugnato una lama e ha trafitto l'ex compagna all'addome. Una donna di 29 anni è in gravi condizioni dopo essere stata ferita domenica a Bognanco in Bandossola. Attualmente è ricoverata in gravi condizioni nell'ospedale di Novara. Non sarebbe in pericolo di vita. Le forze dell'ordine hanno fermato l'ex 44enne qualche ora dopo nel novarese mentre stava tentando di allontanarsi e fuggire.
4: Mario Adinolfi, giornalista ed ex parlamentare, arrestato lo scorso 8 luglio perché coinvolto in un'indagine della Procura di Roma con le ipotesi di reato di truffa aggravata e continuata, è stato portato in carcere nella mattinata di oggi. Per Adinolfi sarebbe stato disposto un aggravamento della misura cautelare per aver comunicato via social durante la detenzione domiciliare.
5: Si indaga per sequestro di persona nel caso delle due sorelline di 8 e 12 anni scomparse venerdì sera a San Cataldo in provincia di Caltanissetta e ritrovate nel pomeriggio di sabato all'interno di un negozio gestito da una donna cinese che avrebbe una relazione col padre delle bimbe. Al momento la procura ha aperto un fascicolo a carico di ignoti. Gli inquirenti non si sbilanciano, sono ancora in corso accertamenti. Nel frattempo le due bambine e gli altri quattro fratelli sono stati affidati a una comunità.
4: Daniel Maldini è risultato negativo al test per l'assunzione di sostanze stupefacenti effettuato dopo l'incidente stradale in cui è rimasto coinvolto una settimana fa a Milano, nel quale sono rimaste lievemente ferite 5 persone. L'attaccante del Cagliari e della Nazionale è risultato infatti al di sotto del limite di cutoff nel test alle sostanze stupefacenti effettuato all'ospedale Niguarda di Milano. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori della polizia locale, che gli hanno ritirato la patente perché positivo all'etilometro, emerge dunque che gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica.
5: Per ora è tutto, a più tardi.

0: pieno rispetto dell'ambiente. È la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
1: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 50.
2: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Zola Predosa, telefono 338 123 1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mamma Rina et Capeu Carot.
1: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime.
3: Super Trailers, il cinema alla radio.
4: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
5: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
4: Ogni possibilità inizia con un passo.
5: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
6: Questo cammino dobbiamo completarlo.
4: Venite a scoprire Santiago.

0: perdersi, per potersi ritrovare.
1: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
2: Amiche per la vita!
0: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
3: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
4: Radio San Lucchino.

Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

0: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91. Il mondo del ballo vi invita ai nuovi corsi di ballo e danza sportiva. Latinoamericani, standard, balli di coppia, baby dance, coreografico, hip hop, danza classica, danza moderna, break dance. La prerogativa è la socializzazione, la postura, la bella musica, la buona compagnia. Le scuole nelle sedi di San Pietro di Casale, San Giorgio di Piano, Argelato, Funo, Pieve di Cento. Il mondo del ballo vi aspetta ai suoi corsi prenotandovi o informandovi al 338-135-2711 www.ilmondodelballo.it. Nella vita fai quello che vuoi, ma per ballare fidati di noi.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
2: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
1: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
0: La festa di Bulagna Sound, lunedì 21 settembre alle 20:30 in piazza Lucio Dalla. Una serata speciale per ripercorrere le 8 serate del Festival della Canzone Dialettale, ascoltare 10 delle canzoni in gara e concludere con Tramvai del gruppo emiliano, vincitore della manifestazione. Si esibiranno dal vivo Jacopo Santi, Francesco Preci, Gianluigi Balboni, Ripinzi, Iafosa, Franco Benassi e Andrea Fiumi, Ezio Maselli, Mirko Errani e Marcello Romeo, Filippo Poppi, Le Noti di Bologna. Il dialetto vive, crea, unisce, con la partecipazione di Fausto Carpani e Franz Campi. Presentano Marco Piazza e Silvia Parma. Una serata di tradizioni petroniane che guarda al futuro della canzone dialettale. Lunedì sera in piazza Lucio Dalla a partire dalle 20:30.
1: Siamo in onda.

pomeriggio a tutti, buongiorno da Giancarlo in diretta, Radio San Luchino Bologna. Oggi avrò un ospite, Claudia Musi, sindaco di Argelato. Music, sindaco di Argelato, dalle 15 in poi. Prima musica, musica, e iniziamo immediatamente. Spegni qua, alza quello lì, fai partire questa che è un rigatto.

E questo era un pezzo tranquillissimo, bello, tranquillo, leggero, leggiadro. Bene, questo invece ha un bel ritmo, sì, ha un bel ritmo. Questo invece, diciamo che qua bisogna alzare il volume della radio.

fatto bene il mixaggio, bello, è molto, è molto molto molto buono, molto buono. Oh, fra le cose di mixate vi faccio questa proposta, faccio ascoltare questo che è un remixato degli anni 90, gli anni 90 sono freschi praticamente, cos'è, 35 anni, 40 anni più o meno, 90, 2000, 2010, 2020, 26, sì, 40 anni più o meno. E quando voi ora ne avete sui 60, anni fa, negli anni 90, eravate sui 18, 20 che so io, questa l'avete ballata.

Bene, bene, bene. Vi faccio ascoltare adesso un pezzo di Afro House remixato nel quest'anno, nel 26. Monica, so che piace anche a te. T'ha senti? Qua c'è del ritmo, T'ha senti? Questa è l'introduzione.

0: Certo che adesso hanno delle sonorità molto belle, eh. Senti questo, beh, so. Lì c'è una fedeltà di suono meravigliosa. Bene amici, il momento della pausa e poi le notizie, i fatti di cronaca e le previsioni dal temp francese, eh. Sono un esperto di France, français, je français, voilà.
1: Devi sostituire il tuo condizionatore? È il momento giusto! Da Eurocasa trovi il climatizzatore giusto per ogni esigenza. Senza unità esterna, canalizzato, a cassetta e molto altro. Tutti detraibili fino al 50%. Chiama Eurocasa allo 051 991 0303 o vieni a trovarci nei negozi di Bologna e Castelmaggiore. Eurocasa, il clima ideale per la casa.
0: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico melomelo. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto. Telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melomelo è Melotti. Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mammarina et Capeu Carot.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347 1417 133.
4: Meteo, fatti di cronaca.

In questo momento ci sono ...29 gradi. Usce, si sentono, eh. Il sole tramonta alle 19:15. Di questo andazzo fino a giovedì sono giornate molto simili. Domani le minime sono 17, le massime 25. Mercoledì 14, le massime 24. Giovedì 15, le massime 26. Cieli sereni per tutti questi giorni o poco nuvolosi. Se il cielo è uno, eh? Quindi fino a giovedì è come oggi, basta. Facciamo presto. Andiamo ai fatti di cronaca.

Faccio al parco, vede la polizia e fugge in bici. Investe un agente, arrestato un 19enne. Il giovane è stato fermato ai giardini Paul Harris dopo un servizio di osservazione della squadra mobile. Sequestrati cocaina e 830 euro in contanti. Se ci sono molti spacciatori, ci sono tanti acquirenti, o no?

omicidio Chiara Valsetti, i Varone, trasferito nel carcere per adulti, questo che ha fatto sta roba qua, mamma mia. In fiera al Via Cersaie, espositori da 24 paesi, traffico modificato e Bologna è incasinata da morire. Festa dell'Unità. Di Stasi fa il bilancio, un piccolo miracolo. Casa Merlani apre le porte al quartiere, conoscersi per superare le difficoltà. Ceramica, allarme dal Cersai, così nel 2030 si produrrà all'estero. De Pasquale porta il caso in Europa. Ducati, Bologna fa quadrato, Lepore, la crisi tedesca non faccia danni, Uso pronti a tutelarla. È tutto per il momento, e allora vi ricordo, tra 10 minuti sarà qui con me il sindaco di Argelato, e quindi va bene così. Allora, ultimo brano e poi il sindaco.

0: sono le 14:58, è il momento di collegarci con Roma per le notizie nazionali. Dopodiché ci sarà la mia intervista al sindaco Giazzerato, che è già arrivata puntuale come un orologio svizzero. Non va. Ah, aspetta, eccolo qua, scusate.
1: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi Curo di Te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi Curo di Te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e Mi Curo di Te.
2: Hai un bella testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
3: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
2: E per la glicemia e i trigliceridi?
3: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
3: La cortesia è la piacevole conseguenza.
4: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: Ricordare la tua attività, promozionarla, serve. E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino dal 1978 usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino 051 439 1689 oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.
1: San Luchino Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Il presidente americano Donald Trump ha scritto su Truth che a causa della guerra con l'Ucraina la Russia ha perso il controllo della propria industria del gasolio. Molte delle sue raffinerie di gasolio sono state fatte saltare in aria e sono, almeno temporaneamente, fuori servizio. E poi ha aggiunto: questa assurda e interminabile guerra con l'Ucraina deve finire. Il mondo intero ne soffre mentre ogni mese perdono la vita 25.000 persone, per lo più soldati. Che vergogna, ha detto.
2: In Medio Oriente ora, Donald Trump ha deciso di non affiancare, almeno per ora, l'Arabia Saudita negli attacchi contro gli Houthi Yemen. Secondo il New York Times, il presidente americano ha valutato per almeno 2 settimane la richiesta di Riyadh prima di fermare l'intervento. Intanto gli Houthi denunciano 28 raid sauditi nelle ultime 24 ore. La coalizione guidata da Riyadh accusa invece il gruppo yemenita di aver lanciato un missile balistico contro la capitale saudita. Sullo sfondo resta la tensione con l'Iran.
3: Si erano lasciati da poco e si erano incontrati per chiarire quando l'uomo ha impugnato una lama e ha trafitto la ex compagna all'addome. Una donna di 29 anni è in gravi condizioni dopo essere stata ferita domenica a Bognanco in Valdossola. Attualmente è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Novara. Non sarebbe in pericolo di vita. Le forze dell'ordine hanno fermato l'ex, un 44enne, qualche ora dopo nel novarese, mentre stava tentando di allontanarsi e fuggire.
2: A coltella il convivente al culmine di una lite. È accaduto nella serata di ieri ad Ali Terme, in provincia di Messina. Ad intervenire sul posto sono stati i carabinieri, che hanno arrestato la donna in flagranza. La 59enne è ritenuta responsabile di maltrattamenti in famiglia commessi ai danni del convivente. Tutto sarebbe iniziato da un'accesa discussione all'interno dell'abitazione della coppia. La donna avrebbe colpito il convivente con un coltello, provocandogli fortunatamente ferite non gravi.
3: Si trovava nell'appartamento di Pietracatella, in provincia di Campobasso, chi ha usato la ricina per avvelenare mortalmente Antonella Di Jelsi e la figlia Sara Di Vita durante le scorse vacanze di Natale. Questo è uno degli elementi centrali su cui stanno lavorando gli inquirenti della procura nell'indagine per duplice omicidio premeditato. L'ultima possibile svolta del caso arriva direttamente dai laboratori specialistici di Berlino, che avrebbero individuato tracce della tossina letale su diversi oggetti presenti nell'abitazione. Proprio per questo, secondo gli esperti, chi ha maneggiato la ricina si trovava all'interno della casa della famiglia Di Vita.
2: Cambiamo argomento. La riforma elettorale torna a Montecitorio per quello che nelle intenzioni della maggioranza di governo è l'ultimo passaggio parlamentare che sancirà l'approvazione definitiva del testo. Oggi si riparte come se si iniziasse da zero dalle audizioni. Martedì 29, da programma, è previsto l'approdo in aula con il voto finale stimato nella prima settimana di ottobre.
3: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Ospite di oggi,
1: il sindaco di Argelato Claudia Music, al terzo mandato. Ma sei contenta? Buongiorno.
2: Buongiorno, grazie per l'invito.
1: Sei contenta di fare il terzo mandato oppure è un peso?
2: Sono contenta, l'ho fatto convintamente, insomma mi sono ricandidata convintamente. Non bisogna mai dare per scontato che l'esperienza ti risolva dei problemi, nel senso che in realtà il periodo che viviamo è un periodo complesso e quindi non è che essere al terzo mandato mi offra tutti gli strumenti di cui io avrei bisogno. Tutti i giorni c'è da imparare e tutti i giorni ho delle sfide nuove da affrontare, quindi mi pesa perché abbiamo una società complessa e tanti problemi purtroppo oggi da affrontare e io non sempre ho gli strumenti per farlo.
1: Molti di voi in privato non sono d'accordo col partito che rappresenti, però davanti ai microfoni va tutto bene. Ora, perché siete così? Perché non dite quello che pensate? Perché a forza di fare così va sempre peggio.
2: Allora, io dico quello che penso, ovviamente quando si parla, voglio dire, privatamente, no, magari ci si lascia andare un po' di più, ma non è mica un tema di Partito Democratico o di centrosinistra, questo accade ovunque. In ogni caso, per quanto mi riguarda, diciamo così, le critiche, se c'è una cosa che non si può addebitare al centrosinistra è quella di non saper fare autocritica, anzi, forse la sinistra ha proprio questo difetto.
1: Allora siete come Fantossi, voi vi fate autocritiche, continuate a perseverare.
2: Dico bene,
1: nella sfiga.
2: Non è un difetto della sinistra quello di non criticarsi, anzi delle volte forse dovremmo essere capaci di essere più uniti e un po' più convinti, mentre dall'altra parte vediamo che anche in situazioni a volte veramente
1: buffe... Tu sei al terzo mandato.
2: Sì.
1: E che percentuale hai avuto?
2: Circa il 77-78%.
1: Si sono chiesti quelli che sono di sinistra il motivo per cui un sindaco giovane che si dà da fare viene eletta per la terza volta? Tu pensi che si siano fatti un esame di coscienza?
2: Ma adesso quelli di sinistra non lo so se si sono fatti un esame di coscienza, di sicuro i dati e i numeri dicono che sono stata eletta, come tanti miei colleghi sindaci della città metropolitana, non solo, mica solo da gente di centrosinistra. Io
1: certo, si vede che tu sei una persona che ascolta tutti, che e lavori per tutti.
2: È così. I sindaci, Giancarlo, soprattutto nei comuni dove c'è un contatto diretto con le persone, vengono proposte da una parte politica, ma dal minuto in cui sono elette effettivamente lavorano per tutti. Non si può non dire che non sia così, è la realtà. Io non chiedo mica la tessera di chi mi viene a porre un problema, cerco di tenere un difficile equilibrio tra i tanti problemi che abbiamo, però
1: se fosse così saremmo a nozze.
2: No, è così, lo dico.
1: No, ma non te.
2: No, in generale. Dico perché parliamo di me in questo momento, ma ho tanti, io lavoro con tanti colleghi sindaci quotidianamente e l'approccio devo dire che è questo, non posso, e lo dico di miei colleghi di centrosinistra e anche di colleghi di centrodestra con cui lavoro quotidianamente.
1: Degli ex sindaci come te adesso sono onorevoli o senatori, sì. Ma sono cambiati. Secondo te perché? È il potere, è il fatto di essere a Roma.
2: Ora,
1: che cos'è?
2: Non so, adesso non ho presente i riferimenti precisi, è il ruolo che è cambiato e quindi naturalmente quando si amministra e cioè il sindaco è anche un lavoro in cui ci si sporca le mani davvero quotidianamente su tutto. Quando si alza
1: si mette la faccia.
2: A volte il livello si alza, ma nel senso che si alza anche la visuale, bisogna avere una visione un po' più alta e si trattano i temi in modo un po' più astratto da un certo punto di vista. È anche una capacità che bisogna acquisire, non la vedo soltanto in negativo. Cioè quando si entra in Parlamento e si va a fare il deputato o il senatore, bisogna anche, come dire, avere la capacità di rappresentare un livello più alto e quindi una complessità maggiore di quella che noi viviamo quotidianamente, che pure non manca neanche la nostra di complessità.
1: Il numero dei cittadini vostri ha uno stallo, ti sei chiesa perché?
2: Nel comune di Argelato?
1: Sì.
2: Sì. La risposta sta nel fatto che negli ultimi anni sostanzialmente abbiamo cercato di privilegiare, ma con le leggi urbanistiche attuali questo ancora non è facile, non è immediato, la riqualificazione dell'esistente a dispetto di nuove espansioni urbanistiche. Quindi, non avendo nei recentissimi anni, i dati lo dicono plasticamente, non abbiamo dato permessi edificatori di nuove aree di urbanizzazione, perché abbiamo degli ambiti di riqualificazione importanti anche nei centri abitati che vogliamo portare avanti, ovviamente in questa fase sono cicli storici. Oggi è così, non è che il comune di Argelato fu...
1: Sì, ma tutti i comuni si espandono, voi rimanete così?
2: No, non tutti i comuni si espandono, anche noi ci espandiamo e ci espanderemo. Abbiamo voluto privilegiare per dare maggiore forza, abbiamo degli ambiti di riqualificazione che verranno avanti nei prossimi anni. Adesso, ad esempio, nel 2028 arriverà un ambito, e ovviamente per privilegiare quelli
1: Com'è la situazione sicurezza di Argelato?
2: Ma la situazione sicurezza di Argelato è una situazione paragonabile a quella di tutti i comuni della prima cintura bolognese. Io ritengo ovviamente che rispetto ai furti nelle abitazioni, truffe agli anziani, che purtroppo sono il pane quotidiano, e mi piace essere qui per lanciare ancora una volta un allarme, bisogna stare attenti perché sono bravissimi questi truffatori, Giancarlo. Ultimamente sono capitati episodi anche in persone a me molto vicine, sono veramente dei grandi professionisti e si inventano la qualunque per infilarsi a casa delle persone. Ecco, da questo punto di vista
1: la cosa più grave, che lo diciamo a tutti, c'è un uomo e una donna che ve lo dico proprio, vi fregano nel guardarvi negli occhi, cioè sono ipnotizzatori. Ora io davanti al sindaco di Argelato dico che se suonano degli estranei alla porta non dovete aprire, punto.
2: Condivido.
1: Punto.
2: Purtroppo sono talmente convincenti.
1: Ho un'amica che ha aperto, è appena andata via il figlio, ha aperto la porta credendo fosse lui, l'hanno guardata, dopo lei gli ha dato l'oro, gli ha dato il bancomat, il numero del bancomat per prelevare.
2: Si presentano dopo, anche in divisa.
1: Hai capito?
2: Finti carabinieri.
1: E allora
2: bisogna tenere la porta chiusa e chiamare il 112.
1: Adesso però ti faccio una domanda. Ti sei spiegata perché la gente esasperata, che in questo momento sono più tutelati i delinquenti dei danneggiati, primo. Secondo, continuano a fare dei danni perché non vengono puniti. Ma ci sarà, ma la gente non ne può più. Poi i sindaci o quant'altro si lamentano perché non è giusto farci giustizia da solo, ma se la giustizia è quella che se io e te subiamo un furto ci mettiamo più io e te a fare la denuncia che loro prenderci per il culo quando vengono fuori, la cosa non mi sta bene. Ma non sta bene, lì non è un fatto di colore politico,
2: certo,
1: io ti sto parlando a nome di chi ascolta, sinistra, destra, centro, fai quel che ti pare. Ma gli unici che non lo capiscono sono i politici e coloro che interpretano a loro modo.
2: È la norma che va cambiata.
1: La giustizia.
2: Sono le norme, perché in realtà i carabinieri a volte si fanno in quattro per denunciare, per prendere, per individuare, un lavoro enorme, e si ritrovano il giorno dopo magari la stessa persona che...
1: Tutta la mia solidarietà, io ne conosco tanti e li abbraccio, perché come fa il carabiniero, il poliziotto adesso? Che dunque, se lo insegui devi stare attento, debita a distanza, perché altrimenti c'è quella grosso modo sono sempre quelli di una parte della sinistra che dicono, che danno il torto periodicamente alla polizia, il modo di fare che hanno. Eh sì?
2: No, sicuramente.
1: In piazza c'è andato il nostro sindaco senza sapere come veramente è morto quel ragazzo che era il pilastro.
2: È un altro discorso, ma rispetto al fatto di farsi giustizia da soli è una deriva molto pericolosa, quella che dice
1: molto.
2: Difenditi.
1: Ma se la giustizia
2: ti esponi a un rischio enorme, cioè non possiamo pensare di, cioè, non possiamo pensare di armarci, no? Io credo che sia pericoloso per tutti noi, non può essere questo il percorso che prendiamo. Diverso è dire, e io sono perfettamente d'accordo e ti dico, lo vedo tutti i giorni anche con i miei cittadini a cui appunto capitano truffe o anche situazioni anche più spiacevoli, forse, non che quelle siano leggere, e l'impotenza delle forze dell'ordine nel dire, cioè comunque anche la magistratura risponde a delle norme, non si può inventare procedimenti.
1: Ci sono stranieri che sono qui nella nostra regione che sono, fanno i strafottenti. Ora ti faccio un esempio: se tu in Marocco ti perquisiscono e hai un coltello, prendi 10 anni, ma là non è come qua che ti dicono che fai 10 anni di una galera tosta. Se violenti una ragazza o violenti qua, sono 20 anni, ma li fai.
2: Qua, ma io sono perfettamente d'accordo con te, cioè,
1: ma tutti siamo d'accordo, tranne chi?
2: Rispettare. Ma tranne chi? Non saprei, perché io per esempio ora siamo io e te e ci troviamo perfettamente in linea su questo.
1: Ah, ma
2: e non è un fatto di destra o di sinistra questo.
1: Starei che adesso ammazza.

L'ospite di oggi è il sindaco di Argelato, volevo ricordarvelo, che fra l'altro è una persona che io conosco da un po' di tempo, visto che è al terzo mandato, e che la ritengo molto brava. Se molti fossero come lei, le cose andrebbero molto meglio, però si fa ma non si dice, si fa poi si rifà, perché non va al computer, ma perché non va di là, allora vado di qua. Boh, adesso lo metto a posto, poi andiamo avanti con le domande. Non va. Allora, dunque, abbiamo parlato la sicurezza, quindi

0: Osteria Losi.it.
1: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meromelo. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto. Telefono 051 3109 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meromelo è Melotti. Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mamma Marina e Capeu Carot.
0: Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna.
1: Per coloro che si sono messi in questo momento all'ascolto, sto intervistando il sindaco di Argelato, Claudia Music, che è al terzo mandato e che ha la responsabilità di. Andiamo alle responsabilità. Dunque, molti sindaci, anche tuoi colleghi, costruiscono, ma le strade rimangono quelle. Mi risulta che la viabilità nella zona di Argelato si lascia molto a desiderare, è vero?
2: Ma allora, a parte che non mi puoi annoverare tra i sindaci che costruiscono, ma perché come dicevamo prima, stiamo facendo una politica che ha privilegiato
1: almeno questi anni. Solo in tenda.
2: Esatto. Per il resto noi siamo in un punto strategico ma anche delicatissimo della viabilità metropolitana, perché il nostro comune si trova tra la A13, uscita del casello Interporto, la trasversale di Pianura, la via Galliera, quindi siamo in una zona che oggettivamente dal punto di vista del traffico è quello che si chiama il famoso nodo di Funo, no? Che è tra Funo e il comune di Bentivoglio e che avrebbe bisogno di un adeguamento notevole della viabilità, un'uscita al casello dell'Interporto decorosa, una rotatoria o qualcosa. Noi sappiamo che adesso la regione insieme al governo finalmente ha firmato un accordo per cui questa rotatoria verrà per l'ennesima volta progettata e poi speriamo finanziata, perché è un'opera che sta in capo a società autostrade sostanzialmente, mentre sul nostro territorio tra la trasversale di Pianura e la via Sant'Antonio, che è una strada comunale, visto che ANAS non si è detta disponibile, ANAS è la proprietaria della trasversale di Pianura, a fare una rotatoria tra appunto la via Sant'Antonio e la trasversale, che è un incrocio delicatissimo, abbiamo dovuto provvedere noi e dopo anni finalmente stiamo a spese del comune di Argelato realizzando una rotatoria. Quindi siamo sicuramente in un territorio che ha molto traffico, siamo in una zona che fortunatamente è una zona produttiva molto vivace, c'è l'Interporto, c'è il Centro Grosso, ci sono tante attività produttive importanti della città metropolitana lì e sì, abbiamo bisogno. Noi come comuni proviamo a fare il nostro sulle nostre strade, poi non ci sono solo le strade comunali, la trasversale di Pianura è una strada statale, la A13 che ti ho appena citato ovviamente è una strada statale di concessione di società.
1: Quanto ha alleggerito il traffico sulla vecchia Galliera e la nuova Galliera?
2: L'ha alleggerito abbastanza per quanto riguarda il traffico pesante, però quindi è stata un'opera sicuramente positiva, ma ha anche deviato i flussi di traffico di tutta la zona. Quella rotatoria che ti raccontavo adesso, che siamo costretti, se vogliamo risolvere il tema, a fare noi tra la trasversale e la via Sant'Antonio, si è resa ancora più necessaria perché grazie alla nuova galliera lì si è spostato molto traffico, quindi noi siamo sempre

0: sempre, diciamo, un po' soggetti anche alle modificazioni del traffico legato ad altre opere. Quindi la nuova galliera è stata importante, la nuova galliera però sbuca sulla trasversale di pianura e ancora più importante sarebbe proseguirla per fare sì che si salti anche, diciamo, che serva le aree artigianali senza rigettare tutto il traffico sulla trasversale. Chissà se un giorno ce la faremo, ma non
1: con l'aumento della benzina attuale c'è meno traffico oppure no, non è cambiato niente? E se non è cambiato niente, secondo te non si riescono a privare dell'auto?
0: Ma Giancarlo, noi stiamo lavorando molto, per quanto nelle nostre possibilità, sulla ma proprio a livello anche di regione, devo dire, per spingere ovviamente l'uso di mezzi pubblici, no? Però è necessario fare degli investimenti che pian piano la regione sta facendo e anche la città metropolitana, perché o tu al servizio pubblico riesci a dare una certa regolarità oppure i cittadini non possono fare affidamento sul servizio pubblico. Quindi, se ti devo dire la mia, io non vedo un calo di traffico, vedo soltanto molta arrabbiatura e sempre più problemi dal punto di vista economico, ma oggettivamente a seconda del lavoro che fai, di dove lavori, di dove devi andare, spesso non hai trasporto pubblico disponibile, nonostante noi siamo in una zona che comunque magari per una parte di territorio ha anche la ferrovia e anche l'autobus ovviamente.
1: La Priolo, tua carissima amica, ex sindaco, ha fatto qualcosa? Ha sistemato gli argini dopo quando è successa l'alluvione qualche anno fa? Adesso sì. La gente, quando piove molto, vive ancora nel terrore o può stare tranquilla?
0: Allora, visti gli episodi recenti e sempre più frequenti di grandi temporali, quantità di acqua che arrivano in modo così repentino, insomma il cambiamento che vediamo è notevole, abbiamo degli episodi molto pesanti, tranquilli non si sta mai e purtroppo bisogna dire che tranquilli saremo sempre meno. Però dal punto di vista specifico, diciamo, degli interventi, adesso io parlo del Reno perché noi abbiamo in particolare il Reno, no? Quando ci fu l'episodio della rottura dell'argine del Reno a Castelmaggiore, che poi ha allagato Argelato, era il 2019, gli interventi di riparazione che sono stati fatti, noi abbiamo finanziato a malacappa un rialzo dell'argine a protezione dell'abitato, insomma sono stati fatti degli interventi significativi. Poi la verità è che oggi ad ogni allerta arancione, per non dire rossa, anche soltanto in caso di forti temporali, non sai che cosa aspettarti. Purtroppo le emergenze di protezione civile sono all'ordine del giorno e dobbiamo
1: quindi
0: sempre essere più strutturati.
1: In un giro di parole, la gente è messa come prima.
0: No, la gente è messa peggio di prima, Giancarlo, perché noi ci dobbiamo rendere conto che stiamo vivendo una fase in cui questi episodi non sono spesso prevedibili e ci espongono ad un rischio costante.
1: Sono stati risarciti di qualcosa?
0: Sì, sono stati risarciti, devo dire che da questo punto di vista la regione ci ha supportato adeguatamente, ci furono due tranche di risarcimento, ovviamente nei limiti di legge.
1: I limiti di legge quando deve finanziare lo Stato sono sempre bassi.
0: In realtà sì, quando uno ha dei danni non arrivi mai al 100%, salvo che tu non abbia un'assicurazione personale, però diciamo che all'incirca sulle prime case l'80% del danno ricevuto è stato risarcito. Per noi è stato un processo lungo, complicato, però ci siamo arrivati in fondo e quindi le due tranche di risarcimento sono arrivate. Poi chiaramente chi ha subito quel danno ti potrà raccontare che cosa significa, e quindi anche quando tu
1: adesso recuperi... sono tutti a posto, sono tutti nelle case?
0: Sì, assolutamente, sì. Devo dire che rispetto, per fortuna, alla violenza che hanno avuto le alluvioni del 2023 che abbiamo visto, insomma, quella a livello di quantità di acqua era stata inferiore, sufficiente a fare danni, perché l'acqua fa dei danni incredibili, però dal punto di vista della capacità di rientrare nelle case, quella è stata.
1: In alcune zone, chiedo anche se sono successe nella tua zona, col 110 delle catapecchie con quattro muri, tutte danneggiate, vecchie e sfigate, adesso sono delle ville. Perché il buon Conte gli ha dato una bella mano. Volevo chiederti, anche nella tua zona è successo che col 110 si è fatto così?
0: Allora, guarda, non ho, diciamo, degli esempi specifici in testa da portarti, però oggettivamente chi è stato capace di sfruttare, un po' come quando ci fu il terremoto, se tu vai a sentire nelle zone terremotate d'estate ci sono persone che dicono quella casa lì è stata rifatta nuova, ma non è, sì, il terremoto l'ha danneggiata, ma era ben messa male prima, quindi il terremoto a questi gli ha dato una mano. Ora sì, sarà pure vero, è anche vero che avevano delle condizioni per cui evidentemente il danno c'era, era certificabile. Sai, il 110 alla fine era una riqualificazione energetica, non è che si basava sulla qualità dell'edificio in quel momento, per cui oggettivamente penso che possa essere assolutamente vero che qualcuno ha approfittato. Da un certo punto di vista sono stati fortunati, dall'altra ha dato anche una mano alla riqualificazione, se vogliamo dire.
1: Senti,
0: del territorio.
1: Sì, una bella mano, speso centinaia di miliardi.
0: Sono d'accordo.
1: Senti, voglio farti una domanda prima della pubblicità, mi rispondi dopo. Tu sei al terzo mandato, sei una donna e hai anche delle qualità che io vedo, ma che voglio sentire da te. Come deve essere e che qualità deve avere un sindaco che è responsabile di tutta la zona di dove presiede? Me lo dici dopo?
0: Te lo dico dopo.
1: Bene.
2: Il tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935 Grandi Mario, onoranze funebri, a Casalecchio, via Piave 35, a Bologna, via Bentini 18D, a Sasso Marconi, via Porretana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14 www.onoranzefunebrigrandi.it.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
3: Hai tra i 45 e i 70 anni? Soffri di osteoartrosi? Le Terme Aquabios di Minervio ti offrono gratuitamente un percorso di 12 sedute di balneoterapia termale per la prevenzione e il contrasto della patologia. Il percorso è parte di uno studio clinico sull'efficacia curativa dell'acqua termale condotto dall'Università La Sapienza di Roma. Chiama lo 051 87 60 60 o visita il sito www.termeacquabios.it. I selezionati verranno ricontattati per iniziare il percorso.
1: Siete all'ascolto di Radio San Luchino, ricordo l'ospite di oggi, Claudia Music, che è sindaco di Algerato. Prima della pubblicità ho fatto una domanda: che caratteristiche deve avere per essere un buon sindaco?
0: Allora, la risposta è difficile, ma la premessa è questa, secondo me. Non puoi fare il sindaco se non hai passione per questo tipo di ruolo.
1: Quindi la passione.
0: La passione è fondamentale. La capacità di ascolto necessaria. Però devo dire anche un po' di fermezza.
1: Cioè grinta.
0: Un po' di grinta e un po' di fermezza. Nel senso che si affrontano quotidianamente delle scelte, come in tanti mestieri, per carità, però si affrontano delle scelte che si rivolgono a una platea molto grande. È evidente che queste scelte scontenteranno qualcuno, soddisferanno più altri, saranno sempre criticate qualsiasi cosa tu faccia. Ci vuole un po' insomma, bisogna essere un po' saldi sulle proprie gambe. Una volta che si è ascoltato e anche che si è studiato, perché non si studia mai abbastanza, e io penso che lo studio da questo punto di vista sia fondamentale. Abbiamo una quantità di informazioni e di tematiche da trattare tutti i giorni, che qual è il professionista che deve ogni giorno occuparsi? Da una parte di urbanistica, di bilancio, di scuola, ci occupiamo nel dettaglio di temi, non so, dal trasporto scolastico a quello degli anziani, al menù della mensa, cioè entriamo in un dettaglio tale per cui solo la passione e la voglia di studiare ti possono dare un po'. E io devo dire che quando sono diventata sindaca, Giancarlo, me lo ricordo, prima di, tra virgolette, capirci qualcosa, nonostante io lavorassi in un comune, ci ho messo un annetto, cioè il primo anno sono stata in un frullatore in cui prima di sentirsi un po' saldi, le informazioni sono tante
1: Secondo me manca hai detto tutte le cose giuste tranne una, che è il carisma.
0: Quello però non
1: quello
0: non
1: o, ce si, l'hai,
0: o ce l'hai o non,
1: o
0: ce,
1: non
0: l'hai.
1: Ce l'hai,
0: quello non si può imparare.
1: E purtroppo non ce l'hanno nemmeno dei politici che ci guidano o ci guiderebbero.
0: Beh, pure per farsi strada in politica un po' serve, eh? Non è che te lo puoi
1: sì, sì.
0: Per andare avanti, soprattutto a certi livelli.
1: Tra i tuoi collaboratori, hai chi ti dà dei dispiaceri o hai tutta gente che meno male se sbaglia lo riconosce? Ti faccio un esempio, io parlo di Bologna, hanno fatto tempo fa una ciclabile che era un obbrobrio, uno schifo, che va da una dalla piazzetta lì della barca e andava in là, ma una roba, l'hanno disfatta e hanno fatto le strisce perché c'era un cordolo, una roba, ma una roba che
0: capita, ecco, capita
1: secondo
0: di dover tornare
1: te,
0: indietro.
1: Quel tecnico che ha progettato quella cosa lì e che si è fatto ridere dietro perché era una obbrobrio, era proprio uno schifo, rimane al suo posto, viene redarguito?
0: Allora, diciamo
1: che succede?
0: Che dipende molto dalle situazioni. Sicuramente capita, ed è capitato anche a me, di dover tornare indietro su delle scelte prese o delle cose fatte, anche se sulle cose fatte si cerca sempre di stare attenti, perché ovviamente quando si spende denaro si cerca, no, di non dover disfare. A volte però si disfa anche a spese delle aziende che magari sbagliano a fare qualcosa e gli si chiede di rifare, no? Questo capita e può capitare, come vale per chiunque lavori. Quel tecnico, tu considera che, ed è un tema che secondo me è giusto anche che i cittadini abbiano presente, soprattutto nei comuni, e nei comuni di più piccoli sicuramente di più, il tema del personale è un tema delicato. Facciamo molta fatica a trovare personale. Io sono fortunata nel senso che ho avuto sempre una squadra di tecnici che secondo me ha sempre lavorato con passione, però vuoi che ti dica che non hanno mai sbagliato? Non te lo posso dire. E del resto mi sono sempre colpevolizzata molto io quando qualcosa abbiamo sbagliato, perché forse avrei dovuto controllare di più, forse avrei dovuto essere...
1: Perché non si trova personale?
0: Questa è una bella domanda. Una volta c'era la corsa a lavorare negli enti pubblici, oggi facciamo i concorsi, esauriamo le graduatorie e non ci sono persone. Sicuramente c'è un tema culturale, è un po' cambiata la prospettiva di vita delle persone, anche dei giovani, magari diplomati o laureati. Sicuramente nell'ambito del pubblico, soprattutto nei comuni, c'è poca possibilità di carriera oggettivamente, cioè quindi diciamo che magari un giovane che vuole sperare di avere una crescita professionale molto alta ovviamente sa che lì a un certo punto si ferma, questo va riconosciuto, nonostante magari un clima di lavoro che può essere più favorevole rispetto ad altri, no? Cioè,
1: secondo te il telefono e le comodità che abbiamo, la dipendenza al telefono è un vantaggio o ha creato molti svantaggi?
0: Le due cose insieme, perché oggettivamente se ci pensiamo ha semplificato la vita e favorito contatti immediati che una volta ci saremmo
1: certo.
0: sognati. Questo va riconosciuto. Il problema è la stortura che tutto questo ha creato. Sicuramente quindi noi ne facciamo, e io mi ci metto in prima persona, un abuso che è anche una nostra, cioè da una parte è una droga, dall'altra è la nostra, ci intossica quotidianamente, perché io mi rendo conto di essere connessa praticamente H24 e quindi di non staccare mai. Però ti volevo dire una cosa prima rispetto al tema dei dipendenti. Io parlo dei dipendenti comunali, ma non c'è imprenditore con cui io parli anche sul territorio.
1: Sì, sì, ma arrivo anche a quello, a dire a coloro che ascoltano, soprattutto questa è una radio che è ascoltata dagli oltre quarantenni, ci sono persone di 60 anni che ascoltano che non ci credono, perché una volta il lavorare in un comune era una botta di culo.
0: Guardate, credetemi, oggi chiunque
1: adesso
0: abbia voglia,
1: allora,
0: di studiare un po' per fare un concorso,
1: io mi chiedo e ti chiedo. In televisione delle volte si vedono i sindacati o che so io e parlano della disoccupazione. Bene, io e te abbiamo appena detto che in tutti i settori non si trova personale, per quel che mi riguarda nella ristorazione, per quel che ti riguarda nel comune, le aziende, ho degli amici che hanno delle meccaniche, meccanica, elettro, niente. Ora non lo so, io quando vedo delle volte seguo delle cose sul computer e tutti si vantano di fare il minimo guadagnando molto, ci sì, sono situazioni.
0: Questo è un modello un po' pericoloso.
1: È molto pericoloso.
0: Soprattutto per i più giovani, questo senz'altro.
1: Ci sono molte belle ragazze che le vedi solo pensare al futuro da ricca, trovare una persona ricca oppure arricchirsi con il proprio corpo.
0: Sì.
1: È chiaro?
0: Sì, sì, no, questo purtroppo è pericolosissimo ed è anche un messaggio che viene anche proprio trasferito alle più giovani, alle giovanissime. Cioè c'è un tantam continuo sui social per cui la bella auto, insomma, inseguire un modello di ricchezza che tra l'altro è un modello mediamente ben poco raggiungibile.
1: Guardate che i veri ricchi non girano con una bella auto.
0: Sì, sono molto d'accordo. Avremo diversi esempi da fare. Comunque così, sai cosa, Giancarlo, però rispetto alla disoccupazione, è pur vero che noi abitiamo in un territorio che è quello di Bologna e dell'Emilia Romagna, probabilmente questa situazione non è una situazione che altrove funzioni esattamente allo stesso modo, però io condivido con te, siamo in un territorio in cui se qualcuno mi dice che non trova lavoro, che non trova niente, io stento a credere. Poi magari bisogna anche guardare a quali tipo di lavoro riesce a trovare e a quali condizioni di lavoro, perché è pur vero che è giusto avere degli stipendi adeguati.
1: Ti faccio una domanda che mi rispondi.
0: Perché a Bologna bisogna anche mantenersi, bisogna pagare gli affitti, bisogna pagare la spesa,
1: certo,
0: e tutto il resto. Siamo una città anche
1: cara. Sono aumentati gli affitti anche ad Argelato.
0: E come? Sono aumentati dappertutto.
1: Bene.
0: Vai a fare la spesa e ti rendi conto.
1: Allora, io adesso voglio chiederti, aumenta tutto, tutto. Adesso poi con l'aumento della benzina tornerà a aumentare tutto. L'unica cosa che non aumenta sono le pensioni e gli stipendi. Qual è secondo te il motivo?
0: No, il motivo è che ci vogliono degli interventi normativi che a questo portino.
1: Perché c'è il povero e il ricco, non c'è più il medio.
0: Perché il medio con il suo stipendio rimasto fermo in tutti questi anni e con l'aumento dei costi generalizzati scivola verso il basso. Quindi oggettivamente chi era molto ricco resta distaccato e riesce a, voglio dire, a barcamenarsi tranquillamente alla grande. Chi era nella fascia intermedia oggi è bastato che il suo stipendio rimanesse tale, con l'aumento generalizzato scivola verso il basso. Questo noi purtroppo lo vediamo quotidianamente. E il numero di famiglie che entrano in difficoltà con pochissimo oggi è molto aumentato, senza contare che i servizi costano di più tutti, e ci metto dentro anche i comuni. Del resto, quando noi facciamo oggi gare d'appalto, ad esempio, per affidare, ti facevo prima l'esempio del trasporto scolastico o di qualsiasi altro servizio, ma pensa al trasporto scolastico, secondo te una gara che ti offre il trasporto scolastico quanto costa rispetto a 5 anni fa? È evidente che i prezzi volano, no? E che io per starci dentro devo aumentare il costo all'utenza, cioè per le famiglie sono bastonate continue. Del resto questo vale anche per le aziende. Non
1: rimani lì.
3: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338-499-0190 oppure 051-4843-209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
4: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
5: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mammarina et Capeu Carot.
6: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare subito un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
1: Ricordo che siete all'ascolto di Radio San Luchino. Allora, dunque qui, lei crede che io non lo sappia, mi è arrivato un messaggio che sabato 3 ottobre 2026 alle 10.30 a Villa Beatrice si inaugura la nuova biblioteca di Argelato.
0: Vero, sei ben informato. Opla! Ma proprio in anteprima sei informato, Giancarlo.
1: Io qui ho il Deplian.
0: È un bel bella
1: voi
0: soddisfazione.
1: Non avevate una biblioteca?
0: No, noi avevamo una biblioteca ad
1: con
0: Argelato.
1: Quattro libri.
0: Con no, tanti libri, anche una biblioteca fornita. Noi abbiamo una biblioteca ad Argelato e una biblioteca a Funo, ma abbiamo anche una bellissima villa del Cinquecento che si chiama Villa Beatrice, che aveva un'ala, che è l'ala est della villa, ancora inagibile e inutilizzata. Nel 2022 abbiamo partecipato ad un bando regionale che promuoveva la riqualificazione ai fini culturali di edifici storici ma anche contemporanei. Abbiamo presentato un progetto per realizzare la biblioteca di Argelato dentro Villa Beatrice. Quindi è stato un lungo, siamo stati finanziati nel 23, abbiamo dato l'avvio alla progettazione e tutto il resto, tutti i tempi che ti puoi immaginare, poi è un edificio tutelato, quindi insomma è stato un intervento delicato anche con la regia della soprintendenza. Finalmente sono stata stamattina, stiamo realizzando adesso il marciapiede esterno, finalmente la biblioteca è pronta, quindi siete tutti invitati e ti aspetto se vorrai venire sabato mattina il 3 di ottobre. Non lo abbiamo ancora detto a nessuno perché quando fai questi interventi non sai mai se ci arrivi in fondo veramente per la data. Questa volta sappiamo che in qualche modo ci arriveremo. Ore 10.30 sarà con noi l'assessora regionale Jessica Legni, che è l'assessora alla cultura, perché la regione ci ha dato 500.000 euro per compartecipare a questo progetto. E poi abbiamo anche partecipato a un bando per gli arredi e anche lì siamo stati finanziati. Noi cerchiamo sempre di accaparrarci soldini tramite bandi, perché ovviamente ci servono risorse per il nostro bilancio e soprattutto per il nostro territorio. E sarà una bella festa, quindi.
1: Chi frequenta secondo te una biblioteca? Perché con le nuove tecnologie
0: In realtà la biblioteca, a parte che la biblioteca è anche comunque uno strumento di utilizzo delle nuove tecnologie, perché comunque abbiamo anche il catalogo dei libri online, puoi ascoltare anche gli audiolibri, è la stessa bibliotecaria che te li propone. E in realtà la biblioteca è frequentata molto più di quanto chi non ci va non immagini, perché intanto si crea un rapporto anche quotidiano con queste bibliotecarie che sono veramente dei professionisti qualificati. Si va a leggere il giornale, tutti i quotidiani che magari uno può andare a leggere e consultare, magari uno non se li compra o si compra i settimanali e vai a leggerli. È un'occasione, ci sono i gruppi di lettura che sono degli strumenti di incontro, tantissimo i bambini e le famiglie, perché ci sono degli spazi dedicati e si fanno delle attività con i bambini, ed è un pubblico veramente trasversale. Ti ho citato soltanto alcuni degli esempi di utenza più frequente, però in realtà la biblioteca è molto frequentata e molto utilizzata.
1: Si dice che dal 2018 a oggi ci sia stato un cambiamento molto forte. Nel 2019 c'è stato il Covid, finito il Covid, per esempio, ti faccio un esempio, prima del 2019, dal 2010 al 2019, i pressi degli appartamenti ti ritiravano dietro pregando di comprare, ma guardi, glielo vendo anche in pianta, guardi, le faccio bene. Adesso è il cliente che dice posso comprarlo in pianta, mi fa bene. Sono lievitati un sacco. Secondo te perché un paese, una città rincara così in maniera spropositata?
0: Allora, un po' questo è una tendenza generale, quello che è successo e succede a Bologna, nel bolognese, succede in tanti altri luoghi d'Italia.
1: Certo.
0: Poi sicuramente Bologna, quando dico Bologna parlo ovviamente di città
1: metropolitana. Ed è una delle più care.
0: È una delle più care. Lì è la regola della domanda e dell'offerta, cioè sicuramente la concentrazione di attività, cioè quindi diciamo che anche di opportunità, perché pensiamo all'università, al Tecnopolo, a tutta una serie di investimenti che a Bologna sono stati fatti, pensa alla Philip Morris per pensare a uno degli interventi più massicci che è stato fatto dal punto di vista produttivo recentemente, hanno aumentato tantissimo la richiesta, la domanda, e tu sai bene che è così che si muove il mercato. In ogni caso io credo che siamo veramente arrivati a un limite molto alto e di difficile tenuta. Poi oggi stanno aumentando anche i mutui, sai che la BCE sta aumentando costantemente i tassi, li ha aumentati recentemente e ha detto che non ha finito, quindi io credo che questo purtroppo da un certo punto di vista, anzi da tutti i punti di vista, porterà una battuta d'arresto e forse anche da un certo punto di vista una revisione di tutto questo. È pur vero che i costi di costruzione sono aumentati, il costo di tutto è aumentato, si diceva prima, quando tu aumenti la benzina pensi che la ditta che costruiva 5 anni fa spenda uguale oggi a costruire? Ovviamente no, quindi chiaramente a cascata alla fine è sempre l'utente finale, il consumatore finale in questo caso, l'ultimo tassello su cui si riversa e si scarica alla fine il costo, no?
1: Da voi ci sono multinazionali?
0: Allora, ci sono molte aziende, ci sono diversi, ce ne sono senz'altro, ci sono aziende che nel frattempo, sai, con i movimenti del mercato globale si sono magari affiliate a delle multinazionali che fanno parte di grandi multinazionali, dei gruppi ci sono. Non ci sono grandi multinazionali come quella che, tipo la Philip Morris che ti citavo prima, ad Argelato, ma ci sono gruppi che fanno parte che si sono associati a delle multinazionali. Sempre più questo accade anche nel mercato, sempre più aziende, ad esempio,
1: senti,
0: si vendono ai fondi.
1: Mancano 8 minuti alla fine, più o meno. Tu hai promesso nel tuo terzo mandato di fare le cose. Cosa manca ancora?
0: No, mancano diverse cose, ma siamo ancora nella prima parte del mandato, perché il metà mandato sarà a dicembre. Ora, quello che ti stavo raccontando dell'inaugurazione della biblioteca, l'inaugurazione della biblioteca era scritta nel...
1: È una. Poi.
0: La realizzazione della rotatoria che ti dicevo prima è un'altra.
1: Certo.
0: E stiamo finendo, è ormai finita, la riqualificazione di un ex fienile, era un fienile diroccato e abbandonato, di fianco alla biblioteca di Funo, che diventerà, diciamo, un centro per le associazioni, un centro culturale, e lo stiamo finendo, manca, ma lo stiamo portando avanti. Sono però tanti i progetti che abbiamo inserito nel programma. Il programma serve da stimolo, non tutto dipende da noi, noi ci proveremo ovviamente in tutti i modi, però ci sono anche delle condizioni generali che potrebbero cambiare anche le nostre diciamo priorità, perché purtroppo...
1: Senti, avete molti marocchini cioè volevo farti la domanda riguardo il burker. Tu consenti che nel tuo paese le persone possono portare, che si vedono solo gli occhi, le donne solo gli occhi, oppure no?
0: Allora, Questo non è una cosa che può consentire o non consentire un sindaco, sia chiaro, quindi non esiste nessuna ordinanza che dica.
1: Beh, comunque siamo in Italia.
0: Ma comunque mi risulta che il viso debba essere scoperto, a me risulta che il viso, una persona debba essere riconoscibile. Devo dire che se penso al mio territorio, al mio paese, non ho...
1: No, perché ci sono zone che
0: zone
1: invece...
0: velate, sì, con il velo sì, ma con sì. Il volto coperto io
1: no, col volto coperto no. Vai a Marghero, che so io, ce l'hanno tutte.
0: No, da noi questo devo dire che non...
1: Che
0: non
1: rapporto hanno i tuoi concittadini con gli extracomunitari?
0: Ma guarda Giancarlo, io ti devo dire che probabilmente non siamo tra i comuni che ha una percentuale di extracomunitari più alta, ma tendenzialmente le persone che vivono ad Argelato in generale sono persone che lavorano, che hanno i figli a scuola, che diciamo così vivono anche la comunità, poi chiaramente chi più e chi meno, non, da questo punto di vista non ci sono problemi.
1: Come vedi, visto che parli dei giovani, come vedi il futuro? Positivo, negativo?
0: Io voglio essere più ottimista di quanto oggi a volte siamo portati ad essere, no? A volte ci lasciamo un po' oggettivamente preoccupare da alcuni fenomeni che vediamo, ne parlavamo anche prima insieme, ma anche proprio in diretta. Io però ti devo anche dire che parlo quotidianamente con anche giovani veramente molto brillanti e molto promettenti, anche che si occupano della cosa pubblica. E quindi credo che ci sia anche una fascia di giovani poco raccontata, perché è chiaro che sui giornali ci vanno i Maranza, come dicevi tu prima, no? E quelli invece che non sono Maranza e che non danno problemi non ci vanno. Però poi ci sono anche quotidianamente giovani che studiano, che si impegnano, che vanno a lavorare, che fanno cose brillantissime. E io su questi.
1: Perché nessuno nei comuni pensa a fare dei colloqui coi genitori? Cioè ci sono alcuni genitori, dico alcuni per essere carino, ma non la penso così, che hanno dei comportamenti molto ambigui. Io non credo che tua figlia o un figlio serai diventi un Maranza, perché la mamma è severa.
0: Beh, invece l'educazione conta.
1: Esatto, invece la maleducazione è in primo piano. Ora come vedi?
0: A volte non è solo questo, non voglio del tutto colpevolizzare le famiglie, anche se, come dire,
1: si di chi è colpa? Mio o tua?
0: Si tende a dire che un ragazzo seguito non arriva a certe derive. A volte ti rendi conto parlando che qualcuno.
1: Ma
0: a volte
1: tu hai
0: non
1: parlato con degli insegnanti? Ma ti fai raccontare da degli insegnanti di scuole materne?
0: Ho parlato anche con delle famiglie, perché devi sapere che adesso la norma prevede che quando un ragazzo non va più a scuola venga segnalato al sindaco, che deve notificare ai genitori, e se i genitori non mandano il ragazzo a scuola ci sia un colloquio anche proprio con il sindaco, con le forze dell'ordine. Quindi mi capita di parlare, di interloquire direttamente. È un tema molto complesso, però abbiamo un centro per le famiglie nel nostro territorio, nel distretto, per cui dei servizi esistono. È che a volte chi è più in difficoltà non accede a questi servizi, si fa fatica a prenderlo, però esistono degli strumenti che stiamo cercando di mettere in campo per supportare le famiglie, perché è importante.
1: Termina qua l'appuntamento con te. Ti devo fare i complimenti perché ti ho torturato per un'ora, ma tu hai la grinta di un alpino.
0: Grazie,
1: e sei molto brava, e quindi ti auguro di fare un buon fine mandato, ma io spero di vederti prima.
0: Ma sì, se mi inviti,
1: allora,
0: io tornerò.
1: Ripeti,
0: e ti ringrazio molto.
1: L'orario e il giorno di apertura
0: della nuova biblioteca Villa Beatrice ad Argelato. Se siete curiosi intanto di visitare Villa Beatrice, che comunque sarà aperta, è una villa affrescata molto bella, quindi potete venire anche per questo. E poi vi facciamo vedere la nuova biblioteca sabato 3 ottobre alle 10:30. Vi aspetto.
1: Siamo in onda. Siamo in onda, termina qua. Ringrazio il sindaco della sua permanenza qui in radio. Noi ci sentiamo domani. Vi ricordo, venerdì ci sarà il segretario regionale del Partito Democratico.
0: Grazie a voi.
1: Me lo condisco. Ciao.
0: Aiutatemi Tosiani, dai.
1: Certo. Ciao, grazie e buon lavoro, mi raccomando.
0: Grazie, buon lavoro a voi, grazie ancora.
1: Grazie, grazie.
7: E un sans perché l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
4: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
8: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
5: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico melomelo. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melomelo è Melotti!
6: Il negozio di Sole e Luna abbigliamento uomo-donna di via Corticella 182/15 riapre e non è l'unica novità. Il negozio di via Corticella 182/15 diventa il centro di promozione permanente dei negozi Sole e Luna di Bologna, con sconti in ogni periodo dell'anno fino al 70%. Andrea è tornato e vi aspetta nello storico negozio di via Corticella 182/15 Bologna. Sole e Luna abbigliamento uomo-donna, la tua boutique low cost.
9: San Luchino Notizie.
10: Buon pomeriggio dalla redazione.
11: Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania, lo ha ribadito il cancelliere tedesco Merz. Il cancelliere aveva affermato ieri, subito dopo gli exit poll, di voler continuare a guidare il paese nonostante la doppia debacle subita dalla CDU alle elezioni amministrative. Nella notte però il risultato è ulteriormente peggiorato con l'uscita della CDU dal Parlamento regionale del Mecklenburg-Pomerania anteriore.
10: Politico, CNN e MS Now hanno annunciato un'azione legale contro Donald Trump e tre suoi stretti collaboratori dopo che i giornalisti delle tre testate sono stati esclusi dalla Casa Bianca e si sono visti ritirare i pass di accesso. Le tre testate accusano l'amministrazione di aver violato il primo emendamento della Costituzione che tutela la libertà di stampa. Secondo i media il provvedimento è stato adottato senza preavviso né procedura formale e sarebbe legato al contenuto dei loro articoli sull'amministrazione Trump.
11: Una donna di 37 anni, Rosalia Lamanna, e il figlio di 21, Vincenzo Troia, sono stati trovati morti nel garage della loro abitazione a Partinico, nel Palermitano. La morte potrebbe essere stata provocata da esalazioni provenienti da due cisterne che, secondo quanto appurato dai vigili del fuoco, erano sature di anidride carbonica. Sul posto stanno operando le squadre di soccorso che sono entrate nel box con le bombole.
10: Si indaga ora per sequestro di persona nel caso delle due sorelline di 8 e 12 anni scomparse venerdì sera a San Cataldo in provincia di Caltanissetta, ritrovate nel pomeriggio di sabato all'interno di un negozio gestito da una donna cinese che avrebbe una relazione col padre delle bimbe. Al momento la procura ha aperto un fascicolo a carico di ignoti. Gli inquirenti al momento non si sbilanciano, sono ancora in corso accertamenti. Nel frattempo le due bimbe e gli altri quattro fratelli sono stati affidati a una comunità.
11: Milano si stringe oggi nel dolore per l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, storica bandiera dell'Inter e della nazionale italiana, i cui funerali sono in corso nella Basilica di Sant'Ambrogio. Un lungo applauso ha accolto l'ingresso del feretro tra momenti di profondo raccoglimento, rose e ranuncoli bianchi sopra la bara con la storica maglia numero 8 che ha indossato fissata sulla parete anteriore della bara.
10: Il calcio. All'inizio della sua seconda avventura alla guida della nazionale, Roberto Mancini ha parlato da Coverciano in conferenza stampa. Mi sento in debito, voglio riconquistare chi si sente tradito. Voglio vincere giocando bene e dominando, ha detto. Bello essere qui, la cosa più bella che possa esserci. Quando un tifoso si sente tradito va riconquistato, e poi ha concluso. Riporteremo la nazionale dove merita e poi si tranquillizzeranno tutti.
11: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Sono le 16 e 3 minuti.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che sei

0: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi siamo qui con una nostra e vostra vecchia conoscenza. Ciao Andrea.
1: Ciao Nicola.
0: Allora Andrea, tu sei il titolare di Sole e Luna Abbigliamento Uomo e Donna e questo è solo uno dei vari negozi che tu e la tua famiglia avete a Bologna. Oggi dove siamo venuti e perché?
1: Siamo nel punto vendita di via Corticella 182/15 a Bologna. Un negozio da tempo dismesso a causa dei lavori del tram e che oggi ho deciso di riaprire con una nuova funzione specifica.
0: Di cui parleremo dopo. Per chi non ti conosce, Andrea, ricordiamo che tipo di abbigliamento si trova nei tuoi negozi.
1: Per ogni esigenza, età e circostanza, cerchiamo di vestire una donna e un uomo da ufficio per tutti i giorni, senza marche. Molti capi personalizzati che produciamo noi a prezzi molto vantaggiosi. Abbiamo un target età molto vario e riusciamo a vestire sia il ragazzo giovane che l'uomo di 60 anni. Per quanto riguarda la donna, vestiamo una donna attorno ai 40, giovanile, dinamica, moderna.
0: Quali sono i punti di forza di Sole e Luna Abbigliamento Uomo e Donna?
1: Abbiamo prezzi molto vantaggiosi, pur avendo i prodotti di qualità. In molti ci dicono che siamo una boutique low cost. Altra cosa importante, noi abbiamo capi unici, che a Bologna abbiamo solo noi.
0: Parliamo adesso della nuova funzione di questo negozio.
1: Il negozio di Via Corticello sarà una specie di centro di arrivo di tutta la merce in promozione proveniente dagli altri negozi di Sole e Luna di Bologna. Pertanto il cliente troverà esclusivamente articoli in promozione con forti sconti.
0: E quindi che articoli si possono trovare nel negozio di Via Corticella?
1: Da uomo jeans, pantaloni, maglie, felpe, camicia, giubbotti, varie taglie. Noi partiamo da una medium, ossia 44-46, e arriviamo fino a una doppia XL, cioè una 56. Da donna, maglioni, sia in cashmere che moè, maglie di cotone caldo, e come taglie partiamo dall'extra small, ossia una 40, e arriviamo fino a una doppia XL, cioè una 50.
0: Dunque Andrea, che sconti ci sono? Proviamo un po' a quantificare.
1: Nel negozio di Via Corticella 182/15 gli sconti vanno dal 30% al 70%. Solo per fare alcuni esempi, abbiamo giubbotti da uomo a meno di 50 euro, maglie di cashmere da donna a meno di 39. Ci sono dei jeans da donna che da 79,90 vanno a 29,90 e jeans da uomo da 99 a 29,90. Ti dico un'occasione che io non perderei mai: ho felpe 100% cotone da uomo che invece di 70 euro sono in offerta 19,90. Inoltre cappotti uomo donna da 199 euro sono in offerta 49,90. Infine, da non dimenticare il carrello delle super bazze, dove abbiamo pezzi unici di qualità tutti a 15 euro.
0: Stiamo parlando di Sole e Luna Abbigliamento Uomo Donna e del punto vendita, che si trova
1: in via Corticella 182/15 a Bologna, di fronte a via Crociocoperta, dove c'è la nuova fermata del tram. Per informazioni telefonare al 340 544 3031. Risponderò io.
0: Vogliamo dire, Andrea, gli orari di apertura al pubblico?
1: Da martedì a venerdì, mattina 10-12:30, pomeriggio 16-19, sabato 10-12:30.
0: Allora, amiche e amici da casa, nel punto vendita Sole e Luna Abbigliamento Uomo e Donna di via Corticella 182/15 Bologna potete trovare sempre le più vantaggiose promozioni con sconti fino al 70% su jeans, pantaloni, maglie, maglioni, felpe, vestiti, camicie, camicette, giubbotti, accessori per donna e per uomo. Qualità e sconti pazzeschi tutto l'anno. Visitate oggi stesso Sole e Luna Abbigliamento Uomo e Donna in via di Corticella 182/15 a Bologna.

0: Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
1: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito
2: Panirani?
1: Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
0: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
1: E puoi uscire anche d'inverno perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
3: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità.
2: Panirani!
3: A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
1: L'indipendenza è un'esigenza.
0: Palmirani ha 120 anni di esperienza.

0: classica danza moderna break dance. La prerogativa è la socializzazione, la postura, la bella musica, la buona compagnia. Le scuole nelle sedi di San Pietro in Casale, San Giorgio di Piano, Argelato, Funo, Pieve di Cento. Il mondo del ballo vi aspetta ai suoi corsi prenotandovi o informandovi al 338-135-2711. www.ilmondodelballo.it. Nella vita fai quello che vuoi, ma per ballare fidati di noi.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
0: La festa di Bulagna Sound, lunedì 21 settembre alle 20:30 in piazza Lucio Dalla. Una serata speciale per ripercorrere le 8 serate del Festival della Canzone Dialettale, ascoltare 10 delle canzoni in gara e concludere con Tramvai del gruppo emiliano, vincitore della manifestazione. Si esibiranno dal vivo Jacopo Santi, Francesco Preci, Gianluigi Balboni, Ripinzi, Iaposa, Franco Benassi e Andrea Fiumi, Ezio Maselli, Mirko Errani e Marcello Romeo, Filippo Poppi, Le Noti di Bologna. Il dialetto vive, crea, unisce, con la partecipazione di Fausto Carpani e Franz Campi. Presentano Marco Piazza e Silvia Parma. Una serata di tradizioni petroniane che guarda al futuro della canzone dialettale. Lunedì sera in piazza Lucio Dalla a partire dalle 20:30. Ricordare la tua attività, promozionarla, serve. E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino, 051 439 1689, oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.

Cominciamo l'appuntamento del lunedì con il pomeriggione. Buon pomeriggione da Mauro Malaguti, con voi per un'oretta fino alle 17.15. E da oggi inizia lo spazio definitivo di 16.15, 17.15. Voi direte perché 15 e non all'ora o alla mezza? Perché abbiamo altri appuntamenti. Intanto prima di noi c'è stata un'interessante promozione. Alle 17.20 oggi debutta il Duo Torri con A Spasso su San Luchino. Insomma, tante cose da gustare in una in un rinnovamento del pomeriggione. Come va? Tutto bene? Avete passato un bel weekend? Avete vissuto come noi una bella domenica? Me lo auguro di cuore. Oggi 21 settembre, primo giorno d'autunno sul calendario, ma primo giorno della settimana con grande vitalità. Come la prima canzone, Just Can't Get Enough, Depeche Mode, e poi con Achille Lauro ricorderemo la domenica vissuta. Questo per aprire il pomeriggione del lunedì su Radio San Luchino. No.

0: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1, farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
1: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi, manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
0: Via Monte Cassino 7, ad Argelato.
1: 051 665 0034.
2: Hai tra i 45 e i 70 anni? Soffri di osteoartrosi? Le Terme Aquabios di Minerbio ti offrono gratuitamente un percorso di 12 sedute di balneoterapia termale per la prevenzione e il contrasto della patologia. Il percorso è parte di uno studio clinico sull'efficacia curativa dell'acqua termale condotto dall'Università La Sapienza di Roma. Chiamalo 051 87 60 60 o visita il sito www.termeacquabios.it. I selezionati verranno ricontattati per iniziare il percorso.

Bentrovati, buon lunedì 21 settembre con il GR delle buone notizie. Per stare bene non conta solo attenersi a uno stile di vita sano, ma è fondamentale anche circondarsi delle persone giuste. A suggerirlo è un'analisi condotta in Turchia sui dati di 204.907 adulti di almeno 18 anni provenienti da 22 paesi. I risultati mostrano una forte associazione tra la soddisfazione per le proprie amicizie e relazioni e una migliore valutazione della propria salute. Non significa però che avere buoni amici faccia automaticamente stare bene. Lo studio è osservazionale, si basa su dati autoriferiti, fotografa un'associazione tra diversi fattori, ma non può dimostrare un rapporto di causa-effetto. Apre in Brasile la prima fabbrica al mondo dedicata alla lavorazione su larga scala della pelle di tilapia per il trattamento delle ustioni. La tecnologia, sviluppata a partire da ricerche dell'Università Federale del Ceará, trasforma lo scarto dell'industria ittica in un curativo biologico per ustioni e ferite di difficile cicatrizzazione. La nuova struttura dovrebbe raggiungere una capacità di 4.300 pelli al giorno nel primo anno di attività commerciale, per arrivare successivamente fino a 12.000 unità quotidiane. Individuato nel cervello un possibile freno naturale per il dolore cronico, si tratta di un meccanismo mediato da particolari recettori che possono ridurre i segnali dolorosi provenienti dal midollo spinale, che dopo un danno ai nervi sembrano perdere le loro capacità di regolazione. La scoperta è frutto di uno studio condotto negli Stati Uniti dai ricercatori della Washington University School of Medicine di St. Louis. Un visore per la realtà virtuale e un giubbotto acustico vibratorio per permettere alle persone non udenti con impianto cocleare di vivere la musica anche attraverso immagini e vibrazioni. È la sperimentazione realizzata per la prima volta al mondo dal centro regionale specializzato per la chirurgia e la riabilitazione bionica dell'udito dell'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona. Il sistema è stato testato su oltre 20 pazienti con risultati definiti eccezionali. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

Dopo il GR delle buone notizie con Makeba abbiamo ripreso il nostro pomeriggio in musica qui da Radio San Luchino con Mauro Malaguti ancora per una mezz'oretta. Sono le canzoni che vengono prese a casaccio dal nostro grande archivio e qui saltano fuori quei ragazzacci che hanno riportato in voga i Rolling Stones. Sto parlando di The Colors e dopo di loro ci buttiamo a capofitto nella disco degli anni 2000.

Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia-Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime. La clinica veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La clinica veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La clinica veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.

pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32

Devi sostituire il tuo condizionatore? È il momento giusto! Da Eurocasa trovi il climatizzatore giusto per ogni esigenza, senza unità esterna, canalizzato, a cassetta e molto altro. Tutti detraibili fino al 50%. Chiama Eurocasa allo 051 991 0303 o vieni a trovarci nei negozi di Bologna e Castelmaggiore. Eurocasa, il clima ideale per la casa.

Alvaro Soler con la sua Apagame ha riaperto la scaletta musicale del nostro pomeriggione dopo la pubblicità. Un saluto a tutti i nostri inserzionisti che come sempre collaborano fattivamente alla realizzazione dei nostri programmi, perché ricordate che voi state ascoltando le radio, non parlo solo di Radio San Luchino, le radio sia in FM che su web che in DAB, senza però spendere euro, non pagate nessun abbonamento, quindi grazie agli inserzionisti se riuscite ad avere musica che vi faccia bella compagnia, che vi accompagni in ogni momento della giornata, dal mattino alla notte. Ed ora balliamo la notte, Dance the Night con Dua Lipa.

Bellissima Dua Lipa con bellissima la sua Dance the Night, bellissime le cantanti che comunque si espongono in questo momento, abbiamo davvero una fantasia visiva oltre che vocale meravigliosa, come lo è stata a suo tempo Luisa Veronica Ciccone in arte Madonna, che ascoltiamo in Danceteria prima di cedere la linea alla pubblicità e al giornale radio delle 17:00.

che profumino! Pizza fumante, pasta fresca, proprio come a casa. Due Cavalli, sapore di casa. Vera cucina campana con il cuore bolognese. Pasta tirata a mano dalle sfogline e pizza anche per chi è celiaco, preparata da personale formato sulla celiachia. A pranzo menù completo a 11 euro, bevande escluse, o a 15,50 con le bevande. La sera un menù ancora più ricco per coccolarti come meriti. Pizza al metro per le comitive, cotta nel forno a legna anche ai 7 cereali. Convenzioni per squadre e associazioni, consegne a domicilio. E ogni mercoledì sera fino a settembre all'aperto. Musica dal vivo, orchestra, ballo di gruppo, un programma diverso ogni settimana. Ristorante Pizzeria Due Cavalli a Castenaso, via Fratelli Cairoli. Prenota lo 051 60.

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133, 347 1417 133.
2: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
3: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 17 91.
4: San Luchino Notizie.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Un attacco russo alla NATO potrebbe essere più vicino di quanto si creda. Non una vera offensiva in larga scala come quella sull'Ucraina, ma un tentativo di mettere alla prova l'alleanza. È il monito lanciato da funzionari dell'intelligence europea, ripreso dal Guardian, secondo cui un eventuale attacco potrebbe verificarsi nel giro di mesi, non anni. Un avvertimento che arriva dopo che il primo ministro polacco ha riferito al Parlamento che, secondo le valutazioni dell'intelligence, la Russia potrebbe lanciare un attacco con droni o missili contro il territorio della NATO nei prossimi mesi, nel tentativo di dimostrare che l'articolo 5 è più teorico che pratico.
5: Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania. Lo ha ribadito il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Il cancelliere aveva affermato ieri, subito dopo gli exit poll, di voler continuare a guidare il paese nonostante la doppia debacle subita dalla CDU alle elezioni amministrative. Nella notte però il risultato è ulteriormente peggiorato con l'uscita della CDU dal parlamentino regionale del Mecklenburg-Pomerania anteriore.
6: Hanno chiesto di patteggiare la pena 6 dei 9 indagati per l'esplosione al deposito a Calenzano avvenuta il 9 dicembre del 2024 che provocò la morte di 5 persone. Le pene per i 6 indagati, tutti dipendenti ENI, ammontano complessivamente a 14 anni e 6 mesi. A renderlo noto è la procura di Prato che ha dato il suo consenso, anche se ora aspetterà il GIP a prendere una decisione in merito.
5: Una prima informativa dei carabinieri è stata inviata in queste ore anche alla Procura Ordinaria di Roma relativamente alla vicenda della professoressa aggredita da un alunno in una scuola media della capitale, a Centocelle. Il coinvolgimento dei magistrati di Piazzale Clodio potrebbe essere legato all'individuazione di eventuali istigatori che attraverso gruppi social avrebbero spinto il ragazzino a compiere il gesto violento. Gli investigatori stanno analizzando a fondo la rete per cercare di identificare i 4 utenti che erano collegati in diretta quando è stato compiuto il gesto.
6: Negli USA, CNN, Now è politico, le 3 testate giornalistiche a cui Donald Trump ha vietato l'accesso alla Casa Bianca hanno intentato una causa basata sul primo emendamento per riottenere l'accesso. A renderlo noto è proprio la CNN. La richiesta sarà esaminata da un giudice federale del Tribunale Distrettuale di Washington DC e potrebbe portare a udienze già questa settimana.
5: Milano ha dato l'ultimo toccante saluto a Sandro Mazzola con una giornata di lutto cittadino e bandiera a mezz'asta. La scomparsa di Mazzola, avvenuta all'età di 83 anni dopo una lunga malattia, ha mosso un'ondata di profonda commozione che ha superato ogni tifo. Anche il comune di Vedano all'Ambro, la residenza della leggenda nerazzurra, ha proclamato il lutto per rendere omaggio al suo illustre cittadino.
6: Per ora è tutto, a più tardi.

Abbiamo ripreso il nostro pomeriggione con la splendida Elisa, la sua A modo tuo, una canzone delicatissima che cantano anche i bambini. Vedo che mio figlio a 9 anni già la canta e la sa tutta a memoria, perché è una bella canzone, ha un testo intelligente. D'altronde Elisa, secondo me, è una delle migliori cantautrici italiane. Come anche Irene Grandi fa parte di questa categoria di belle voci, sicuramente un pochino più aggressiva rispetto a Elisa, ma non tanto meno, anche perché la stessa Elisa è partita da un genere un pochino più rocchettaro. Il pomeriggione di Radio San Luchino prosegue ora con Irene Grandi, la sua Alle porte del sogno, e poi l'informazione sul traffico.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Sulla 10 Genova Ventimiglia, code in prossimità dei lavori tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure in direzione di Genova e tra Spotorno e Finale Ligure verso Ventimiglia, mentre sulla 6 Torino Savona si sta in fila a causa di un veicolo in panne tra Savona e Altare in direzione di Torino. Lavori poi sulla 7 Milano Genova, code tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano. E a Milano sulla tangenziale ovest, code per incidente tra il bivio con la 7 Milano Genova e Corsico Gaggiano in direzione Laghi. Andiamo sulla 4 Milano-Venezia per un incidente da poco risolto. Permangono code a tratti tra Montecchio e Verona Est verso Milano. Sulla 1 Milano-Bologna code per un veicolo in panne tra Reggio Emilia e il bivio per la 22 del Brennero in direzione di Bologna. Sul tratto abruzzese della 14 Adriatica code in prossimità dei lavori tra Vasto Nord e Lanciano verso Pescara. Sul tratto Roma-Napoli della 1 rallentamenti e code per incidente tra Ceprano e Cassino in direzione Roma. Incidente anche sulla 2 del Mediterraneo in coronamenti tra Baronissi Sud e Lancusi verso il raccordo Salerno-Avellino. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22 per urgenze 349 89 29 338.
4: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
5: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C e via Galliera 31 barra B, Bologna. Commercia in negozio online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numus Numismatica Terziani e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C e via Galliera 31 barra B, Bologna. www.numus.it.
6: Telefono 051 26 40 10.
7: E se il tuo prossimo risveglio fosse semplicemente il migliore? Niente più notti scomode, niente più quel fastidioso dolore alla schiena. Con Materassi Barone, dal 1967, ritrovi il piacere di dormire bene. Materassi, reti, letti, cuscini e poltrone relax, scelti per offrirti il meglio del riposo. Vieni nei nostri store di Bologna in via Massarenti e via Toscana, Castel San Pietro Terme e Faenza. Oppure visita baronematerassi-shop.it. Materassi Barone, il tuo riposo, la nostra esperienza. Chiama 051 94 22 33.
8: Buon pomeriggio, sei su Radio San Luchino.

Dopo l'informazione sul traffico e dopo la pubblicità, Mauro Malaguti rientra per salutarvi, per ringraziarvi per l'ascolto, per annunciare l'ultima canzone con Antonello Venditti e Alta Marea, e poi la linea al Duo Torri, che da oggi entra in squadra a Radio San Luchino da lunedì a venerdì alle 17:20 con A San Luchino a piedi. E poi, per chi perde la puntata quotidiana, il sabato vi daremo le repliche.

0: piedi. Passeggiata radiofonica con il duo Torri.
1: Bentrovati su Radio San Lucchino, questo è San Lucchino a piedi con Cristiano e Giacomo del Duo Torri.
2: E vai, si parte, si vola, inaugurazione della trasmissione. Pa, pa, pa, pa, pa, pa.
1: Cosa faremo in questa trasmissione? Noi passeggiamo un po' per le vie della città, oggi siamo in via Rivareno a vedere il bellissimo canale scoperto.
2: Ti piace? Bellissimo, ho fatto una cosa come proprio mi piaceva a me, uguale, bello.
1: Sembra di essere...
2: Non dire altro,

0: perché sennò ci arrivano le querele.
1: Ho detto Comacchio, non mica detto.
0: Kmaz, ai tre ponti di Comacchio, va, la piccola Venezia di Bologna.
1: Oggi Giacomo mi voleva leggere una notizia simpatica.
0: No,
1: che
0: dicevo, era una considerazione che facevamo sul fatto che a Bologna ci si sposa poco adesso. Ti ricordi te, una volta ci si andava più a matrimonio?
1: Io l'ho fatto tre volte, quindi io
0: cosa c'era il 3x2 dei matrimoni?
1: Ho fatto tre volte in tre periodi diversi della mia vita.
0: Però non è andata male, mi sembra. Tre volte vuol dire che è buono, insomma, sì. Ti è piaciuto come cosa.
1: Sì, infatti devo capire dove ho sbagliato.
0: Ma però una volta ci si sposava di più, adesso non ci si sposa mica più. La domenica, soprattutto in chiesa, ce n'è pochi. Ma la cosa che mi ha fatto ridere è questa 32enne, una donna che lavorava, diciamo, in un call center, che si è sposata,
1: sì,
0: con Klaus.
1: Klaus, grande Klaus.
0: No, è un personaggio della intelligenza artificiale, cioè è un nessuno.
1: È stato creato tramite l'intelligenza artificiale ed è considerato il suo marito ideale.
0: Lui
1: e si sta, perché provate a divorziare con un'intelligenza artificiale.
0: Ha fatto davvero 13, perché lì qua parla allo schermo.
1: Sì.
0: E poi è finita lì.
1: Ma domanda, ma cioè chi è che ha officiato questa cerimonia?
0: Soprattutto domanda, chi è che butta il rusco? Perché non c'è l'uomo che l'intelligenza artificiale non lo butta il rusco.
1: Effettivamente questo potrebbe
0: oggi
1: essere un motivo di.
0: Del rusco è una professione, noi l'abbiamo fatta per un tot di tempo.
1: Il buttatore di rusco?
0: Ma facevamo una roba per la campagna indifferenziata, insomma un po' quelle robe lì da buttare, da vetro, plastica, lattine. Pensa te che lui qui non deve fare sta roba qua,
1: no, deve buttare solo la moglie.
0: E come fa a buttarla? Dallo schermo non può mica.
1: Però insomma io sarei curioso di andare avanti questa storia, chissà se ci sarà un seguito.
0: Finché c'è, diciamo, il cellulare c'è il seguito.
1: Anche perché l'intelligenza artificiale teoricamente puoi cambiare sia carattere che faccia. Pensa se questo si incavola perché c'ha l'amante, invece che con ChatGPT ha creato un'altra intelligenza artificiale con
0: bellissimo.
1: Gemini, non lo so, una cosa del genere. Adesso c'è Grok.
0: Ah sì?
1: Sì,
0: io sono rimasto indietro. A me piace molto Alexia. Ogni tanto dico a casa: Alexia, mi fai i tortellini?
1: A parte che Alexa, quindi può
0: però
1: essere che
0: in bolognese Alexia. In bolognese siamo, Alexa diventa Alexia.
1: Noi siamo Cristiano e Giacomo del Due Torri, ci sentiamo domani sempre qua su Radio San Luchino, a San Luchino a piedi alle
0: 17:20.
1: Esatto, mi hai tolto le parole di bocca.
2: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare subito un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
3: Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audioprotesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota.
4: Hai tra i 45 e i 70 anni? Soffri di osteoartrosi? Le Terme Acquabios di Minerbio ti offrono gratuitamente un percorso di 12 sedute di balneoterapia termale per la prevenzione e il contrasto della patologia. Il percorso è parte di uno studio clinico sull'efficacia curativa dell'acqua termale condotto dall'Università La Sapienza di Roma. Chiamalo 051 87 60 60 o visita il sito www.termeacquabios.it. I selezionati verranno ricontattati per iniziare il percorso.
5: Hai un bella testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
6: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
5: E per la glicemia e i trigliceridi?
6: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
5: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
6: La cortesia è la piacevole conseguenza. Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa. Un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: San Luchino Notizie.
1: Eccoci all'appuntamento con l'informazione locale. Si sono concluse tragicamente le ricerche del 71enne di cui si erano perse le tracce da alcuni giorni a Castel del Rio. L'uomo è stato trovato senza vita intorno alle 11 di ieri mattina dalle unità cinofile dei vigili del fuoco. La denuncia di scomparsa era avvenuta sabato. La prefettura aveva già attivato il piano provinciale per le persone scomparse e il corpo si è trovato in un dirupo in una zona particolarmente impervia e impossibile da individuare. Sono state infatti impiegate 3 squadre di terra dei vigili del fuoco insieme a droni, elicottero e unità cinofile insieme al 118 soccorso alpino e volontari della protezione civile. Dopo il ritrovamento i vigili del fuoco hanno utilizzato l'elicottero per recuperare la vittima, operazioni concluse al pomeriggio di ieri alle 14:30 con la guardia dei vigili del fuoco che ha accertato il decesso. Parliamo ancora di cronaca nera, parliamo dell'incidente che ieri mattina, in prima mattinata, in Viale Togliatti ha visto 5 feriti che erano a bordo di un'auto, una Mercedes, che si è schiantata contro una recinzione di un terrapieno proprio in Viale Togliatti. I feriti sono un ventenne e 2 giovani di 24 anni, al momento ancora ricoverati al maggiore in rianimazione, mentre gli altri 2 sono stati già dimessi. I rilievi coinvolti dalla polizia locale non risultano fortunatamente altre auto coinvolte. E parliamo ora di traffico nella nostra città dovuto all'incessante presenza a Bologna Fiere al Cersaie giunto alla sua 43esima edizione. Naturalmente gli occhi puntati sulla gestione della viabilità congestionati in diversi momenti della giornata, il Comune di Bologna aveva già emesso un avviso invitando le aziende della zona fiera a favorire lo smart working. Sicuramente per questa settimana l'area fiera sarà intasata nonostante il servizio autobus aumentato proprio per favorire la presenza con i mezzi pubblici a questa grossa manifestazione. Parliamo anche della bellissima manifestazione di ieri, la 20esima edizione della Race for the Cure di Bologna, partita dai Giardini Margherita con 20.000 iscritti, il più grande evento di raccolta fondi per la lotta al tumore al seno in Emilia-Romagna, organizzato dal Comitato Regionale di Comen Italia. È una delle più belle manifestazioni sportive con una grande presenza, una grande partecipazione. E ieri si è conclusa anche la festa provinciale dell'unità al Parco Cevenini con la presenza della segretaria nazionale del PD Elly Schlein. Noi abbiamo intervistato il segretario provinciale Enrico Di Stasi che ha fatto il suo bilancio.
2: Però la festa è andata molto bene, sia come partecipazione che come incassi, siamo molto contenti del risultato. La nostra comunità, la città, il territorio hanno risposto molto bene con una grande presenza sia nei ristoranti, ma soprattutto, e questa è la più grande soddisfazione, alle iniziative politiche, le tante, oltre 150 appuntamenti abbiamo avuto in questi 25 giorni. Voglio cogliere l'occasione per ringraziare i tantissimi volontari e volontari che hanno reso possibile questo piccolo miracolo. Siamo pronti per le sfide che ci attendono nei prossimi mesi, le elezioni nazionali e le elezioni a Bologna e nei comuni interessati dell'area metropolitana. Grazie.
1: Bene, queste le parole di Enrico Di Stasi. Parliamo di un'iniziativa che si svolgerà questa sera, ne abbiamo già parlato anche negli appuntamenti pubblicitari. Questa sera un evento speciale di Bulagna Sound. Durante l'estate l'evento che ha visto una grande partecipazione di artisti e pubblico, segnando un punto di svolta importante per la canzone bolognese. La selezione dei finalisti ha preso il via a giugno e con la presenza straordinaria di grandi personaggi ha avuto diverse tappe e per la serata finale il 14 agosto si sono sfidati 7 vincitori delle singole tappe. La giuria composta da Fausto Carpani, Silvia Parma, Franz Campi, Gianfranco Borgatti, Roberto Serra, Marco Piazza e dal sottoscritto ha avuto il compito difficile di selezionare i vincitori. Questa sera si ripercorrerà dalle 20:30 in piazza Lucio Dalla il percorso del festival riproponendo 10 delle canzoni in gara e concludendo con Tramvai del gruppo Emiliano la canzone vincitrice. Quindi vi aspettiamo alle 20:30 in piazza Lucio Dalla. Qui chiudiamo l'appuntamento con l'informazione locale. Il GR ritorna alle 18 dalla redazione di Roma. Grazie per l'ascolto e buon pomeriggio.

0: Devi sostituire il tuo condizionatore? È il momento giusto! Da Eurocasa trovi il climatizzatore giusto per ogni esigenza, senza unità esterna, canalizzato, a cassetta e molto altro. Tutti detraibili fino al 50%. Chiama Eurocasa allo 051 991 0303 o vieni a trovarci nei negozi di Bologna e Castelmaggiore. Eurocasa, il clima ideale per la casa.
1: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
2: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
3: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca a Casalecchio in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: un change bregué l'arlui e el bracelat en serra più. L'arlui d'amour en va più, mo cun faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
2: Il Divertimondo, appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
1: Sala Cometa Casa dei Campi, via Ponte Albano 29, Sasso Marconi. Sabato sera alla Cometa di Sasso Marconi dalle ore 21 si balla con l'orchestra di Massimo Budresi Band. Prenotazioni per la Cometa di Sasso Marconi Angelo 393-292-3258. Rosanna per la Cometa 393-807-9508. Sala Arcipelago, Viale della Resistenza 201 a Pianoro, sabato 26 settembre riapre la nuova stagione danzante dell'Arcipelago. Si balla con l'Orchestra degli Amici del Cuore, dalle ore 20 alle 21 solo balli di gruppo con la maestra Michela, a metà serata crescentine per tutti. Prenotazioni per l'Arcipelago di Pianoro, Franco 338 42 17 869. Arci Benassi, Viale Cavina 4, giovedì 24 settembre si riparte con cena e ballo con l'orchestra Volte Ritornano, presentazione nuovo programma con ospiti, solo ballo 12 euro, cena 22 euro, qui obbligatoria la prenotazione. Paolo per l'Arci Benassi al 338 58 82 162. Circolo Arci Benassi, Viale Cavina 4, 051 45 06 38 il telefono, ingresso per i soci Arci, il bar è aperto tutti i giorni, si mangia da martedì a domenica mezzogiorno, venerdì anche alla sera, con possibilità da sport. Venerdì sera 20:30 la tombola con ricchi premi, le partite del Bologna su schermo gigante, bocciofile, sala biliardi, spazio libreria, iniziative assistenziali, yoga nelle mattinate di mercoledì e venerdì, ginnastica posturale lunedì e giovedì. Per il ballo del mercoledì pomeriggio, il prossimo mercoledì, con Vincenzo Serra. Qui le prenotazioni da Mary al 338 327 94 93. Centro Sociale Sandro Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, domenica 4 ottobre alle 20:30 si balla con Davide Ballestri. Ci si può prenotare al 339 526 3705. Si gioca tombola il mercoledì sera e la domenica pomeriggio, ginnastica dolce lunedì, giovedì mattina e martedì pomeriggio. La scuola di balli di gruppo riprenderà a metà ottobre. Centro Sociale Giovanni Falcone, via Tosa, Rally 4 al Riale di Zola Predosa, già tante attività e altre inizieranno a breve. L'aiuto compiti dal lunedì al venerdì nel pomeriggio, balli di gruppo, la tombola, corso di yoga, la ginnastica, i grandi tornei di burraco, i viaggi meravigliosi con gli amici del Falcone di Riale. Contattateli allo 051 61 66 140 e poi il venerdì sera si balla, oltre al ballo anche le crescentine e la gara di briscola. Venerdì prossimo William Monti ed Eric Artioli. Arci San Lazzaro, via Bellaria 7 a San Lazzaro di Savena, il bar è sempre aperto, le attività non mancano, ristorante self service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera dal martedì alla domenica, il menu cambia quotidianamente, la sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. In sala Paradiso lunedì sera al burraco, la tombola mercoledì sera, giovedì e domenica pomeriggio. Poi in sala Paradiso c'è il ballo, sabato sera Tiziano Ghinazzi, giovedì 24 attenzione, giovedì 24 grande apertura dei giovedì sera con Jerry TNT, 051 45 12 00 e poi 26, 27 settembre, 3, 4 ottobre in sala 77 la grande sagra della lasagna. Casa di quartiere Frassinetti, sala Tulipano, via Andrini 18, quartiere San Donato. Sabato pomeriggio si balla con Ciro, 051 51 17 87. Al centro sociale il parco qui a Bologna in via Edgar Dallan, può al numero 4 con telefono 051 56 74 05. Giovedì pomeriggio, sempre tempo permettendo, attenzione, dalle 15.30 con ingresso libero si balla con Stefano Linari. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.
3: Buon ascolto con Radio San Luchino.

Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablier, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablier.

0: break dance. La prerogativa è la socializzazione, la postura, la bella musica, la buona compagnia. Le scuole nelle sedi di San Pietro in Casale, San Giorgio di Piano, Argelato, Funo, Pieve di Cento. Il mondo del ballo vi aspetta ai suoi corsi prenotandovi o informandovi al 338-135-2711. www.ilmondodelballo.it. Nella vita fai quello che vuoi, ma per ballare fidati di noi.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
2: Il negozio di Sole e Luna abbigliamento uomo-donna di via Corticella 182/15 riapre e non è l'unica novità. Il negozio di via Corticella 182/15 diventa il centro di promozione permanente dei negozi Sole e Luna di Bologna, con sconti in ogni periodo dell'anno fino al 70%. Andrea è tornato e vi aspetta nello storico negozio di via Corticella 182/15, Bologna. Sole e Luna abbigliamento uomo-donna, la tua boutique low cost.
3: San Luchino Notizie.
4: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
5: Il voto va oltre la mia persona. Viviamo un cambiamento profondo del sistema dei partiti in Germania. Lo ha detto il cancelliere tedesco Merz riferendosi al risultato delle elezioni amministrative di ieri, che hanno rappresentato una doppia debacle per la CDU nel Mecklenburg-Pomerania anteriore, dove il partito è fuori dal Parlamento regionale, e a Berlino, dove ha perso contro la Linke. Merz, come riportato da Reuters, ha precisato che non c'è stato alcun dibattito sulla mia posizione all'interno della CDU.
4: Postato su TikTok e ora scambiato via chat. Un video shock dell'undicenne bullizzato e seviziato dal branco nel Cagliaritano sta in queste ore rimbalzando su WhatsApp. Mostra le disturbanti immagini del bimbo prima costretto a baciare le scarpe di uno dei suoi torturatori e poi preso a calci. Un atto di violenza ripreso con il cellulare che purtroppo immortala alcune delle servizie alle quali sarebbe stato costretto l'undicenne.
5: Un lungo applauso ha accolto questa mattina all'ingresso in classe di Karim, il 14enne di origini congolesi, che ha salvato la vita della professoressa Isabella Marsilio dall'accoltellamento nella scuola media Giovanni Verga a Centocelle in provincia di Roma. Il giovane è stato accolto come un eroe dalla preside e dall'intera comunità scolastica. È stato un abbraccio di comunità pieno di gratitudine. Lo hanno ringraziato per aver evitato una strage. Poteva andare molto peggio, ha detto l'assessora alla scuola del quinto municipio, Cecilia Fannunza.
4: Un ragazzino minorenne avrebbe denunciato un presunto abuso sessuale avvenuto nella notte di venerdì 18 settembre al parco dell'Arrivore alla periferia nord di Torino. Sulla vicenda sono in corso le indagini della polizia, che mantiene il massimo riservo e sta lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità.
5: Politico, CNN e MS Now hanno annunciato un'azione legale contro Donald Trump e 3 suoi stretti collaboratori dopo che i giornalisti delle 3 testate sono stati esclusi dalla Casa Bianca e si sono visti ritirare i pass di accesso. Le 3 testate accusano l'amministrazione di aver violato il primo emendamento della Costituzione che tutela la libertà di stampa.
4: Il calcio. La nazionale si è radunata ieri sera a Coverciano. Da oggi gli allenamenti in vista della prima sfida di Nations League contro il Belgio venerdì a Roma. Roberto Mancini costretto a modificare la lista dei convocati, indisponibili il nerazzurro Di Marco con Ruggeri chiamato al suo posto e il romanista Cristante convocato Ricci.
5: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Welcome.
1: Varie ed eventuali. Intrattenimento leggero con Erika Artioli.
0: Ci siamo, è lunedì 21 settembre. Welcome, così un po' international questo benvenuto di oggi. 4 minuti dopo le 18, la voce di Erika Artioli a darvi il bentornato in una nuova settimana di Varie ed Eventuali. È una nuova settimana, è cominciato il Cersaie a Bologna, il Bologna ha pareggiato. Su Radio San Luchino è cominciato l'appuntamento quotidiano con il Duo Torri e andiamo a spasso con loro, ma soprattutto stamattina Stefano De Martino ha presentato alcune novità del prossimo Festival di Sanremo. Ne parliamo di questo e di tanto altro nel corso delle Varie ed Eventuali di oggi di lunedì 21 settembre, come di consueto con Erika Artioli fino alle 19:00.

Ormai dove c'è Elodie c'è gossip, e questo lo sappiamo. Si parla di lei forse più per la sua vita privata che per la sua attività artistica, e questo un pochettino mi dà noia. Però rimaniamo su quello che realmente possiamo vedere, rimaniamo centrati un attimo su quella che è la realtà. Lei si è mostrata sui social con questo cambio di look pazzesco. Lei comunque a me piaceva tanto anche con il capello corto rosa già ai tempi di Amici, beh insomma torniamo indietro un pochettino. Comunque lei comincia l'autunno con questo caschetto nero super liscio, quindi un cambio di look veramente estremo. Devo dire che un taglio così radicale, così nero, così estremo, se lo facessi io sembrerei Dora l'esploratrice, e invece a lei sta molto bene, senza invidia, Elodie, senza invidia, però molto molto bella.

0: Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, Centro Estetica Dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi Curo di Te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi Curo di Te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e Mi Curo di Te.
2: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6:50. Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270. Il Salotto di Giorgia rimane chiuso per ferie dal 6 al 27 agosto.
3: Varie ed eventuali. Intrattenimento leggero con Erika Artioli.

biglietti sold out, tocca inserire nuove date. Ovviamente fa sempre piacere quando un artista inserisce nuove date in calendario, intanto perché vuol dire che abbiamo ancora voglia di andare ai concerti. Cesare Cremonini ci ha abituato bene per quanto riguarda la musica live, questa era la sua nuovissima Paparazzi. C'è da pensare molto con questo brano, ascoltatelo e riascoltatelo. Ancora musica su Radio San Luchino, c'è Ed Sheeran.

Sì, è vero, è solo il 21 di settembre, però tocca parlarne. Tocca parlarne assolutamente perché il prossimo festival di Sanremo, Festival della Canzone Italiana, sarà il 77esimo e promette di essere parecchio diverso da quelli a cui siamo abituati, perché Stefano De Martino, che sarà direttore artistico e conduttore della prossima edizione, ha deciso di mettere mano praticamente a tutto. Questa mattina è stato presentato il nuovo regolamento, quindi si parte dal 16 di febbraio e sul palco dell'Ariston ci saranno 24 artisti e già andiamo diminuendo, quindi forse quest'anno andiamo a letto un po' prima. 23 i big scelti direttamente da De Martino più il vincitore di Sanremo Giovani che sarà proclamato il 18 di dicembre. Le novità vere arrivano però nel meccanismo della gara. Ci sarà una serata interamente dedicata alla scelta del rappresentante italiano ad Eurovision Song Contest, quindi cambiano anche le giurie, ci sarà una giuria internazionale di esperti e arriva anche il voto online. Dopo la possibilità di telefonare e mandare il messaggino, ci sarà anche il voto online, poi ci spiegheranno tutto con calma come fare. Ma la rivoluzione ancora più interessante arriva proprio alla fine, quando rimarranno solo i brani finalisti in gara per la vittoria. A decidere sarà esclusivamente il pubblico. Insomma, niente giurie a questo punto. Quando arriviamo alla fine, il televoto

veramente ribaltare il risultato, così come dice qualcuno di noi. Tema che farà sicuramente discutere è l'autotune. Ne ha parlato De Martino stamattina e ha chiarito che non è vietato. Abbiamo sdoganato l'autotune al Festival di Sanremo 2027. Secondo lui sarebbe impossibile farlo perché significherebbe escludere una parte importante della musica contemporanea, andando a prendere dentro il rap, il trap, la drill, insomma questi generi un po' più underground. L'idea non è di eliminare l'autotune, ma di utilizzarlo come parte integrante del progetto musicale, e questa è una cosa che farà sicuramente discutere. De Martino l'ha riassunta con una frase che è questo il nodo, insomma: è una gara di canzoni, non è una gara di canto. Da cantante, insomma, scricchiolo un pochettino, ma questo è un parere.

0: disponibile presso il sito Rai, e quindi andategli a dare un'occhiata se come me siete super curiosi di quello che ci aspetta. Ma tranquilli che da qui a febbraio di discutere ne abbiamo tempo e avremo cose di cui parlare, me lo sento.
1: La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
2: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Castellebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la fatta della Maria, così sai sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
3: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi, manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
1: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
3: 051 665 0034.
4: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. Commercia in negozi online, monete da collezione, monete in oro da investimento e oro e lingotti. Numus Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. www.numus.it.
5: Telefono 051 26 40 10.
1: Radio San Luchino, dal passato al futuro si passa da qui.

Ma deve essere il momento in cui tutte le artiste si stanno facendo tutti i capelli neri corvini, perché anche Angelina Mango, insomma, l'abbiamo vista sui social con la frangetta, il capello un po' più lungo di quello di Elodie, ma anche lei, insomma, con questo nero bello deciso. 33 dopo le 18, bentornati alle varie ed eventuali del giorno su Radio San Luchino in compagnia di Erika Artioli. E allora, grandi novità anche in casa Annalisa.

Se l'ultimo disco di Annalisa, che si chiama Ma io sono fuoco, vi ha fatto impazzire così quanto è piaciuto a me, preparatevi, perché c'è una nuova edizione platino in uscita dal prossimo 9 di ottobre. È già in pre-order, si può già ordinare, sarà un doppio CD, ma addirittura un triplo vinile. Che cosa c'è in più rispetto alla versione originale? C'è il plus di aver all'interno di questa nuova versione di Ma io sono fuoco anche tutte le versioni live estrapolate dai concerti appunto ultimi di Annalisa. Ci sono le voci dei fan che cantano insieme a lei, lei dichiara di averle volute forte apposta in fase di mixaggio di questo disco, perché dice: spero che vi abbracci quanto voi avete abbracciato me. È un messaggio bellissimo. C'è canzone estiva, c'è la versione di Amica con Madame, oltre che essere due grandi artiste, secondo me sono anche due grandi amiche. Quindi dal prossimo 9 ottobre Ma io sono fuoco Platinum Edition di Annalisa, accattatevelo e se volete preordinatelo.

0: Balliamo Let's Dance, ce lo chiede David Bowie. Delle volte ci sono canzoni che fanno ballare interi paesi, delle volte in maniera letterale. Ne parliamo tra pochissimo su Radio San Luchino.
1: E un San Sbreghè l'Arlui e il Brasselat non serra più. L'Arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
3: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
4: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
5: Hai tra i 45 e i 70 anni? Soffri di osteoartrosi? Le Terme Acquabios di Minerbio ti offrono gratuitamente un percorso di 12 sedute di balneoterapia termale per la prevenzione e il contrasto della patologia. Il percorso è parte di uno studio clinico sull'efficacia curativa dell'acqua termale condotto dall'Università La Sapienza di Roma. Chiama lo 051 87 60 60 o visita il sito www.termeacquabios.it. I selezionati verranno ricontattati per iniziare il percorso.
4: Ricordare la tua attività, promozionarla, serve! E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino, 051 439 1689, oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.
6: Varie ed eventuali. Intrattenimento leggero con Erika Artioli.

Era il 2022 quando Dua Lipa e Young Thot, prodotti da Calvin Harris, lanciavano questa Potion. Tornando invece ai giorni nostri, provate a immaginare una dance floor, quindi una pista da ballo grande quanto una città, che può contenere 1.600.000 persone. È quello che è successo lo scorso febbraio a San Paolo do Brasil, durante i festeggiamenti del pre-carnevale, quando proprio Calvin Harris è arrivato a suonare davanti a una folla fuori scala, veramente oceanica. Le strade erano completamente coperte di gente e l'atmosfera, a giudicare dalle immagini, era veramente pazzesca. E proprio grazie a questa serata il DJ produttore britannico ha ottenuto un Guinness World Record, il primato per il più grande DJ set solista di sempre, con circa appunto 1.600.000 di persone presenti. Per chi non lo conoscesse, Calvin Harris è uno dei DJ e produttori più famosi al mondo. Lui è statunitense, classe 1900.

Summer, insomma, tutte le hit che ha utilizzato anche in questo DJ set. Dopo l'evento brasiliano di San Paolo do Brasil, appunto, Harris ha condiviso sui social proprio i momenti di quella giornata e ha mostrato anche il certificato ufficiale del Guinness, stretto, bello stretto tra le mani. Beh, sicuramente una certificazione importante, 1.600.000 di persone. Io non so neanche come poterle, cioè il colpo d'occhio è veramente impressionante. Andatevi a recuperare le immagini, perché sono veramente veramente tante persone. Non so che effetto possa fare, e comunque congratulazioni a lui.

Chissà qual è il segreto per far rimanere su l'hula hoop, io non l'ho mai capito, è una di quelle cose che assolutamente non so fare. Comunque, l'abbiamo ascoltato questo hula hoop da Carl Brave e Noemi, e allora noi siamo arrivati al termine di questa puntata di Varie ed Eventuali di questo lunedì 21 di settembre. Noi ci risentiamo domani. Io devo ridare la linea a Mauro Malaguti perché si torna in compagnia dell'appuntamento serale di Scala Balà, quindi spostate le sedie e il tavolo, fate spazio perché si torna a ballare, e allora noi ci risentiamo domani sempre su Radio San Luchino, sempre dalle 18 alle 19 alle Varie ed Eventuali del giorno in compagnia di Eric Artioli. Una buona serata e fate i bravi. Ciao!

0: San Luchino Notizie.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania. Lo ha ribadito il cancelliere tedesco Merz. Il cancelliere aveva affermato ieri, subito dopo gli exit poll, di voler continuare a guidare il paese, nonostante la doppia debacle subita dalla CDU alle elezioni amministrative. Nella notte, però, il risultato è ulteriormente peggiorato con l'uscita della CDU dal parlamentino regionale del Mecklenburgo Pomerania anteriore.
1: Il partito del presidente Vladimir Putin, Russia Unita, ha ottenuto il 57,83% dei voti e si è aggiudicato il numero record di 355 seggi alla Duma di Stato, che ne conta 450. È quanto emerge dai dati diffusi dalla Commissione Elettorale Centrale. Nelle precedenti elezioni, 5 anni fa, Russia Unita aveva ottenuto 324 seggi. L'affluenza è stata del 59%, in rialzo rispetto al 51,7% delle precedenti elezioni nel 2021.
2: Hanno chiesto di patteggiare la pena 6 dei 9 indagati per l'esplosione al deposito a Calenzano avvenuta il 9 dicembre del 2024, che provocò la morte di 5 persone. Le pene per i 6 indagati, tutti dipendenti ENI, ammontano complessivamente a 14 anni e 6 mesi. A renderlo noto è la procura di Prato, che ha dato il suo consenso, anche se ora aspetterà al GIP prendere una decisione in merito.
1: Le TV americane non garantiranno più copertura giornalistica a Donald Trump. Lo ha deciso il gruppo di emittenti che segue a rotazione gli eventi del presidente americano, dopo che il tycoon ha bandito la CNN, oltre che MS Now e Politico, dalla Casa Bianca. A comunicarlo ufficialmente con un'email, Brian Bolton, giornalista di Fox News e attuale presidente del pool.
2: Nuovi pesanti disagi per tutti i passeggeri che oggi viaggiavano da e per il Regno Unito a causa di un nuovo problema tecnico ai sistemi di controllo del traffico aereo. Circa 200 voli risultano essere cancellati o in ritardo. È la seconda volta che succede in meno di 2 settimane. L'ente per il controllo del traffico aereo ha segnalato un problema nelle prime ore di questa mattina presso il suo centro in Scozia, sottolineando però che l'evento non era correlato al problema software dell'8 settembre scorso, che aveva causato la cancellazione di 2000 voli.
1: Nella Basilica di Sant'Ambrogio, Milano ha dato l'ultimo toccante saluto a Sandro Mazzola in una giornata di lutto cittadino e bandiera a mezz'asta. La scomparsa di Sandrino, avvenuta all'età di 83 anni dopo una lunga malattia, ha mosso un'ondata di profonda commozione che ha superato ogni tifo. Anche il comune di Vedano all'Ambro, residenza della leggenda nerazzurra, ha proclamato il lutto per rendere omaggio al suo illustre cittadino.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

un'ora bella e spensierata con le scelte del Malaguz, che è pronto ad accompagnarvi da qui fino alle 20, cominciando con la cumbia popolare interpretata da Roberto Scaglioni, poi Carlo Venturi nella galopera. Questi i primi due motivi che ho scelto per augurarvi buona serata e buon ascolto.

0: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
1: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare subito un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.
0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 31 14. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime. La festa di Bulagna Sound, lunedì 21 settembre alle 20.30 in piazza Lucio Dalla. Una serata speciale per ripercorrere le 8 serate del Festival della Canzone Dialettale, ascoltare 10 delle canzoni in gara e concludere con Tramvai del gruppo emiliano, vincitore della manifestazione. Si esibiranno dal vivo Jacopo Santi, Francesco Preci, Gianluigi Balboni, Ripinzi, Iaposa, Franco Benassi e Andrea Fiumi, Ezio Maselli, Mirko Errani e Marcello Romeo, Filippo Poppi, Le Noti di Bologna. Il dialetto vive, crea, unisce, con la partecipazione di Fausto Carpani e Franz Campi. Presentano Marco Piazza e Silvia Parma. Una serata di tradizioni petroniane che guarda al futuro della canzone dialettale. Lunedì sera in piazza Lucio Dalla a partire dalle 20.30. Ricordare la tua attività, promozionarla, serve. E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino, 051 439 1689, oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.
2: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
3: Luce Verde Italia.
4: Bentrovati. Sulle 10 Genova Ventimiglia, code in prossimità dei lavori tra Borghetto Santo Spirito e Finali Ligure in direzione di Genova e Traspotorno e Finali Ligure verso Ventimiglia. A Milano sulla tangenziale ovest, incoronamenti tra Pavia Opera e Corsico Gaggiano in direzione Laghi. Si sta provvedendo al recupero di alcuni mezzi coinvolti in un incidente. Traficato il tratto toscano dell'Autosole in direzione di Bologna, ci sono code a tratti tra Carenzano e la variante di Valico. Ci spostiamo sul tratto abruzzese della 14 Adriatica, rallentamenti e code per lavori tra Vasto Nord e Lanciano in direzione di Pescara. Sul tratto Roma-Napoli della 1, code per incidente tra Cassino e Ceprano in direzione di Roma. Incidente anche sulla 16 Napoli-Canosa, ci sono code tra Baiano e Avellino Est in direzione di Canosa. Problemi anche in carreggiata opposta, code per l'incendio di un veicolo tra Candela e Lacedonia, quindi in direzione Napoli. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI.

Fermi tutti è lo storico motivo che abbiamo ascoltato da Franco Bergamini per riaprire la nostra scaletta del lunedì sera di Scalabalà da Radio San Luchino. Mauro Malaguti vi propone ora Gabriele Zaccherini con il valzer Virtuosismo e a seguire sullo stesso ritmo ma più melodico Claudio Zanardo che ci interpreta un suo grande successo intitolato Con tutto l'amore.

0: Il mondo del ballo vi invita ai nuovi corsi di ballo e danza sportiva. Latinoamericani, standard, balli di coppia, baby dance, coreografico, hip hop, danza classica, danza moderna, break dance. La prerogativa è la socializzazione, la postura, la bella musica, la buona compagnia. Le scuole nelle sedi di San Pietro di Casale, San Giorgio di Piano, Argelato, Funo, Pieve di Cento. Il mondo del ballo vi aspetta ai suoi corsi prenotandovi o informandovi al 338-135-2711. www.ilmondodelballo.it. Nella vita fai quello che vuoi, ma per ballare fidati di noi.
1: E se il tuo prossimo risveglio fosse semplicemente il migliore? Niente più notti scomode, niente più quel fastidioso dolore alla schiena. Con Materassi Barone, dal 1967, ritrovi il piacere di dormire bene. Materassi, reti, letti, cuscini e poltrone relax, scelti per offrirti il meglio del riposo. Vieni nei nostri store di Bologna in via Massarenti e via Toscana, Castel San Pietro Terme e Faenza. Oppure visita baronematerassi-shop.it. Materassi Barone, il tuo riposo, la nostra esperienza. Chiama 051 94 22 33.
2: Hai tra i 45 e i 70 anni? Soffri di osteoartrosi? Le Terme Aquabios di Minerbio ti offrono gratuitamente un percorso di 12 sedute di balneoterapia termale per la prevenzione e il contrasto della patologia. Il percorso è parte di uno studio clinico sull'efficacia curativa dell'acqua termale condotto dall'Università La Sapienza di Roma. Chiamalo 051 87 60 60 o visita il sito www.termeacquabios.it. I selezionati verranno ricontattati per iniziare il percorso.
3: Il negozio di Sole e Luna abbigliamento uomo-donna di via Corticella 182/15 riapre, e non è l'unica novità. Il negozio di via Corticella 182/15 diventa il centro di promozione permanente dei negozi Sole e Luna di Bologna, con sconti in ogni periodo dell'anno fino al 70%. Andrea è tornato e vi aspetta nello storico negozio di via Corticella 182/15 Bologna. Sole e Luna abbigliamento uomo-donna, la tua boutique low cost

quattro motivi alla Filuzzi in questo segmento di Scalabalà con Andrea Scala che ha aperto la lista con il valzer Sotto la Luna. E adesso, a tempo di valzer, mazurka e polka, ascolteremo Lambrusco con Stefano Linari, la nuora furba con Stefano Capitani e l'indiavolata polka da Arnaldo Bettelli. Questi i prossimi tre motivi che andiamo a godere all'ascolto.

che profumino! Pizza fumante, pasta fresca, proprio come a casa. Due Cavalli, sapore di casa. Vera cucina campana con il cuore bolognese. Pasta tirata a mano dalle sfogline e pizza anche per chi è celiaco, preparata da personale formato sulla celiachia. A pranzo menù completo a 11 euro, bevande escluse, o a 15,50 con le bevande. La sera un menù ancora più ricco per coccolarti come meriti. Pizza al metro per le comitive, cotta nel forno a legna anche ai 7 cereali. Convenzioni per squadre e associazioni, consegne a domicilio e ogni mercoledì sera fino a settembre all'aperto. Musica dal vivo, orchestra, ballo di gruppo, un programma diverso ogni settimana. Ristorante Pizzeria Due Cavalli a Castenaso, via Fratelli Cairoli. Prenota lo 051 60.

0: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi, manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
2: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
1: 051 665 0034.
3: Hai un bel la testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
0: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
3: E per la glicemia e i trigliceridi?
0: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
4: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
0: La cortesia è la piacevole conseguenza.
2: Eccoci all'apertura del segmento finale di Scalabalà, come ogni lunedì dedicato al Boogie Time, che vi ricordo è in onda lunedì, mercoledì e venerdì dalle 19.45 alle 20, mentre martedì e giovedì con le canzoni revival degli anni 60. Grazie a tutti per l'ascolto, Mauro Malaguti vi dà appuntamento a domani dalle 9 alle 10. Buon tutto a tutti!

0: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in pieno centro a Bologna, praticamente sono sotto le due torri e sono in uno storico negozio di numismatica in compagnia del titolare Emiliano Lenzi. Ciao Emiliano.
1: Ciao Nicola.
0: Dove siamo venuti esattamente?
1: Siamo presso la sede di Numus, Numismatica Terziani.
0: Raccontaci un po' la storia della tua azienda.
1: Nel 96 mio padre ed io abbiamo aperto il primo negozio di numismatica a Bologna. Successivamente ci siamo ampliati acquisendo la Numismatica Terziani, che era una società storica, e quindi abbiamo aperto questa sede in via Castiglione 5C, proprio di fronte al Palazzo della Mercanzia.
0: Bene Emiliano, in cosa consiste la vostra attività?
1: Noi acquistiamo e vendiamo monete di valore numismatico e medaglie, monete in oro da investimento e lingotti, diamanti da investimento, orologi di prestigio, gioielli e anche argenteria.
0: Ripetiamo ancora una volta il nome dell'azienda.
1: Numus Numismatica Terziani.
0: Che si trova?
1: In via Castiglione 5C.
2: E in via Galliera 31B,
1: Bologna.
0: Il vostro mestiere quindi è la compravendita di monete, medaglie, diamanti, orologi di prestigio, gioielli, argenteria. Compravendita che si può fare solo in negozio o si può fare anche a distanza?
1: Il nostro cliente può acquistare anche online, principalmente monete in oro da investimento e lingotti, sul nostro sito che è numus.it.
0: E quali sono i vantaggi specifici che offrite alla vostra clientela?
1: Noi siamo operatori professionali in oro, iscritti a uno speciale albo, e garantiamo quindi quotazioni sulle monete in oro da investimento e lingotti attraverso quotazioni che vengono aggiornate in tempo reale ogni 30 minuti sul nostro sito. Quindi in ogni istante il cliente può vedere qual è la quotazione di acquisto oppure di vendita, per esempio della sterlina d'oro, del marengo, del krugerrand o dei lingotti in oro da investimento.
0: Questo per l'oro. E per quanto riguarda i diamanti?
1: Per quanto riguarda i diamanti, l'investimento è seguito attraverso un listino che si chiama Rapaport, con cui noi garantiamo quotazioni sui diamanti certificati.
0: Naturalmente Numus Numismatica Terziani, prima di acquistare un oggetto portato da un cliente, lo valuta. Come fate a riconoscerne l'autenticità?
1: Beh, noi abbiamo un'esperienza trentennale nel settore, dove non bastasse l'esperienza abbiamo anche strumenti molto sofisticati, quali per esempio lo spettrometro di massa.
0: Ma se dopo la valutazione il cliente decide di non vendere il proprio oggetto, deve pagare qualcosa?
1: Assolutamente no, le nostre valutazioni sono sempre gratuite.
0: Un'altra curiosità Emiliano, se un cliente vi vende un proprio oggetto, come e quando riceve il pagamento?
1: I pagamenti sono immediati, nei limiti di legge paghiamo per contanti oppure per assegni o bonifico bancario, che può essere anche istantaneo.
0: E questo nei due punti vendita di Numus Numismatica Terziani di Bologna, che si trovano
1: in via Castiglione 5C
2: e in via Galliera 31B.
0: Mentre per chi preferisce navigare su internet, il sito è
1: numus.it.
0: Allora, amiche e amici da casa, che aspettate? Che voi siate collezionisti, investitori oppure semplicemente vogliate fare un buon affare, fate subito un salto da Numus Numismatica Terziani in uno dei due punti vendita di Bologna, in via Castiglione 5C oppure in via Galliera 31B, o telefonate per informazioni senza alcun impegno ai numeri 051 26 40 10 o 051 22 36 33 oppure visitate il sito www.numus.it.

0: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
1: Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
2: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito
3: Panirani?
2: Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
1: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
2: E puoi uscire anche d'inverno perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
4: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità. A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
2: L'indipendenza è un'esigenza.
1: Palmirani ha 120 anni di esperienza.
2: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
5: E un san sbreghè l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
6: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
7: San Luchino Notizie.
8: Buonasera dalla redazione.
9: Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania. Lo ha ribadito il cancelliere tedesco Merz. Il cancelliere aveva affermato ieri, subito dopo gli exit poll, di voler continuare a guidare il paese, nonostante la doppia debacle subita dalla CDU alle elezioni amministrative. Nella notte, però, il risultato è ulteriormente peggiorato con l'uscita della CDU dal parlamentino regionale del Mecklenburgo Pomerania anteriore.
8: Il partito del presidente Vladimir Putin, Russia Unita, ha ottenuto il 57,83% dei voti e si è aggiudicato il numero record di 355 seggi alla Duma di Stato, che ne conta 450. È quanto emerge dai dati diffusi dalla Commissione Elettorale Centrale. Nelle precedenti elezioni, 5 anni fa, Russia Unita aveva ottenuto 324 seggi. L'affluenza è stata del 59%, il rialzo rispetto al 51,7% delle precedenti elezioni nel 2021.
10: giorno.
9: Hanno chiesto di patteggiare la pena 6 dei 9 indagati per l'esplosione al deposito a Calenzano avvenuta il 9 dicembre del 2024 che provocò la morte di 5 persone. Le pene per i 6 indagati, tutti dipendenti ENI, ammontano complessivamente a 14 anni e 6 mesi. A renderlo noto è la procura di Prato che ha dato il suo consenso, anche se ora spetterà al GIP prendere una decisione in merito.
8: Le TV americane non garantiranno più copertura giornalistica a Donald Trump. Lo ha deciso il gruppo di emittenti che segue a rotazione gli eventi del presidente americano dopo che il tycoon ha bandito la CNN, oltre che MS Now e Politico, dalla Casa Bianca. A comunicarlo ufficialmente con un'email Brian Bolton, giornalista di Fox News e attuale presidente del pool.
9: Nuovi pesanti disagi per tutti i passeggeri che oggi viaggiavano da e per il Regno Unito a causa di un nuovo problema tecnico ai sistemi di controllo del traffico aereo. Circa 200 voli risultano essere cancellati o in ritardo. È la seconda volta che succede in meno di 2 settimane. L'ente per il controllo del traffico aereo ha segnalato un problema nelle prime ore di questa mattina presso il suo centro in Scozia, sottolineando però che l'evento non era correlato al problema software dell'8 settembre scorso che aveva causato la cancellazione di 2000 voli.
8: Nella Basilica di Sant'Ambrogio, Milano ha dato l'ultimo toccante saluto a Sandro Mazzola in una giornata di lutto cittadino e bandiera a mezz'asta. La scomparsa di Sandrino, avvenuta all'età di 83 anni dopo una lunga malattia, ha mosso un'ondata di profonda commozione che ha superato ogni tifo. Anche il comune di Vedano all'Ambro, residenza della leggenda nerazzurra, ha proclamato il lutto per rendere omaggio al suo illustre cittadino.
9: Per ora è tutto, a più tardi.

0: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi Curo di Te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via D'Agnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi Curo di Te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e Mi Curo di Te.
1: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
2: Il tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935, Grandi Mario, onoranze funebri, a Casalecchio, via Piave 35, a Bologna, via Bentini 18D, a Sasso Marconi, via Porrettana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14, www.onoranzefunebrigrandi.it.

0: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. Commercia in negozi online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numus Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. www.numus.it.
1: Telefono 051 26 40 10.
2: La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

Promuovere la tua attività, promozionarla, serve. E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino, 051 439 1689, oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.

0: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna.
1: Hai tra i 45 e i 70 anni? Soffri di osteoartrosi? Le Terme Acquabios di Minerbio ti offrono gratuitamente un percorso di 12 sedute di balneoterapia termale per la prevenzione e il contrasto della patologia. Il percorso è parte di uno studio clinico sull'efficacia curativa dell'acqua termale condotto dall'Università La Sapienza di Roma. Chiamalo 051 87 60 60 o visita il sito www.termeacquabios.it. I selezionati verranno ricontattati per iniziare il percorso.
2: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare subito un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.

0: Perna break dance. La prerogativa è la socializzazione, la postura, la bella musica, la buona compagnia. Le scuole nelle sedi di San Pietro in Casale, San Giorgio di Piano, Argelato, Funo, Pieve di Cento. Il mondo del ballo vi aspetta ai suoi corsi prenotandovi o informandovi al 338-135-2711. www.ilmondodelballo.it. Nella vita fai quello che vuoi, ma per ballare fidati di noi.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
2: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mammarina e Capeu Carot.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Lucchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Sulle 10 Genova Ventimiglia, code in prossimità dei lavori tra Borghetto Santo Spirito e Finali Ligure in direzione di Genova e Traspotorno e Finali Ligure verso Ventimiglia. A Milano sulla tangenziale ovest in coronamenti tra Pavia Opera e Corsico Gaggiano in direzione Laghi. Si sta provvedendo al recupero di alcuni mezzi coinvolti in un incidente. Traficato il tratto toscano dell'Autosole in direzione di Bologna, ci sono code a tratti tra Carenzano e la variante di Valico. Ci spostiamo sul tratto abruzzese della 14 Adriatica, rallentamenti e code per lavori tra Vasto Nord e Lanciano in direzione di Pescara. Sul tratto Roma-Napoli della 1, code per incidente tra Cassino e Ceprano in direzione di Roma. Incidente anche sulla 16 Napoli-Canosa, ci sono code tra Baiano e Avellino Est in direzione di Canosa. Problemi anche in carreggiata opposta, code per l'incendio di un veicolo tra Candela e Lacedonia, quindi in direzione Napoli. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Profumino, pizza fumante, pasta fresca proprio come a casa. Due Cavalli, sapore di casa. Vera cucina campana con il cuore bolognese. Pasta tirata a mano dalle sfogline e pizza anche per chi è celiaco, preparata da personale formato sulla celiachia. A pranzo menù completo a 11 euro, bevande escluse, o a 15,50 con le bevande. La sera un menù ancora più ricco per coccolarti come meriti. Pizza al metro per le comitive, cotta nel forno a legna anche ai 7 cereali. Convenzioni per squadre e associazioni. Consegne a domicilio e ogni mercoledì sera fino a settembre all'aperto. Musica dal vivo, orchestra, ballo di gruppo, un programma diverso ogni settimana. Ristorante Pizzeria Due Cavalli a Castenaso, via Fratelli Cairoli. Prenota lo 051 60.

0: Devi sostituire il tuo condizionatore? È il momento giusto! Da Eurocasa trovi il climatizzatore giusto per ogni esigenza, senza unità esterna, canalizzato, a cassetta e molto altro. Tutti detraibili fino al 50%. Chiama Eurocasa allo 051 991 0303 o vieni a trovarci nei negozi di Bologna e Castelmaggiore. Eurocasa, il clima ideale per la casa.
1: Centro polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6,50.
2: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi, manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
3: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
2: 051 665 0034.
4: Stai ascoltando Radio San Luchino.

0: Sole e Luna abbigliamento uomo donna di via Corticella 182/15 riapre e non è l'unica novità. Il negozio di via Corticella 182/15 diventa il centro di promozione permanente dei negozi Sole e Luna di Bologna, con sconti in ogni periodo dell'anno fino al 70%. Andrea è tornato e vi aspetta nello storico negozio di via Corticella 182/15 Bologna. Sole e Luna abbigliamento uomo donna, la tua boutique low cost.
1: E un sans braguet l'arlui e il bracelet serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
3: E se il tuo prossimo risveglio fosse semplicemente il migliore? Niente più notti scomode, niente più quel fastidioso dolore alla schiena. Con Materassi Barone, dal 1967, ritrovi il piacere di dormire bene. Materassi, reti, letti, cuscini e poltrone relax, scelti per offrirti il meglio del riposo. Vieni nei nostri store di Bologna in via Massarenti e via Toscana, Castel San Pietro Terme e Faenza. Oppure visita baronematerassi-shop.it. Materassi Barone, il tuo riposo, la nostra esperienza. Chiama 051 94 22 33.
4: Ricordare la tua attività, promozionarla, serve! E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino, 051 439 1689, oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.

0: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C e via Galliera 31-B, Bologna. Commercia in negozi online, monete da collezione, monete in oro da investimento e oro e lingotti. Numus Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C e via Galliera 31-B, Bologna. www.numus.it.
1: Telefono 051 26 40 10.
2: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto. Telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti. Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mammarina et Capeu Carot.
3: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
4: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
3: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
4: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
5: Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet www.radiosanluchino.it.

0: Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
1: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito
2: Panirani?
1: Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
0: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
1: E puoi uscire anche d'inverno perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
3: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità. A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
1: L'indipendenza è un'esigenza.
0: Palmirani ha 120 anni di esperienza. Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audioprotesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota. Hai un bella testa, le make a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
0: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
4: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
5: Sono le 22 e 0

0: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare subito un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.
1: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 31 14. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime. Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
2: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce lì.

0: 17:20.
1: Bellissimo.
0: Chiacchiere, aneddoti.
1: Battesimi, comunioni, cresimi, facciamo tutto.
0: Col dottor si parlerà in giro per Bologna di
1: ci
0: cose.
1: Cerchiamo da matti, dai.
0: È vero.
1: Dai,
0: tutti
1: dai.
0: I giorni,
1: tutti i giorni
0: dal lunedì al venerdì.
1: 17:20, vai.

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347.

0: 347-1417-133. 347-1417-133.
1: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
2: Hai tra i 45 e i 70 anni? Soffri di osteoartrosi? Le Terme Acquabios di Minerbio ti offrono gratuitamente un percorso di 12 sedute di balneoterapia termale per la prevenzione e il contrasto della patologia. Il percorso è parte di uno studio clinico sull'efficacia curativa dell'acqua termale condotto dall'Università La Sapienza di Roma. Chiama lo 051 87 60 60 o visita il sito www.termeacquabios.it. I selezionati verranno ricontattati per iniziare il percorso.
3: Il negozio di Sole e Luna abbigliamento uomo-donna di via Corticella 182/15 riapre e non è l'unica novità. Il negozio di via Corticella 182/15 diventa il centro di promozione permanente dei negozi Sole e Luna di Bologna, con sconti in ogni periodo dell'anno fino al 70%. Andrea è tornato e vi aspetta nello storico negozio di via Corticella 182/15, Bologna. Sole e Luna abbigliamento uomo-donna, la tua boutique low cost.

0: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
1: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
0: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mammarina et Capeu Carot.

0: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. Commercia in negozi e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numus Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. www.numus.it.
1: Telefono 051 26 40 10.
2: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine, ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270. Il Salotto di Giorgia rimane chiuso per ferie dal 6 al 27 agosto.
3: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
2: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate, e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

Dare la tua attività, promozionarla, serve. E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino dal 1978 usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino 051 439 1689 oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.

0: Radio San Luchino. Seratissima. Le belle canzoni di ogni tempo.
1: Radio San Luchino.
2: I am your automatic lover. Automatic lover. I am your automatic lover.

0: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
1: Devi sostituire il tuo condizionatore? È il momento giusto! Da Eurocasa trovi il climatizzatore giusto per ogni esigenza, senza unità esterna, canalizzato, a cassetta e molto altro. Tutti detraibili fino al 50%. Chiama Eurocasa allo 051 991 0303 o vieni a trovarci nei negozi di Bologna e Castelmaggiore. Eurocasa, il clima ideale per la casa.
2: Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna.
3: Ma Marina, via Risorgimento 53, Reale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mammarina et Capeu Carot.

Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare subito un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21.

Pugni d'oro, la nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B al capolinea del bus 21, zona San Donato. Il negozio di Sole e Luna abbigliamento uomo-donna di via Corticella 182/15 riapre. E non è l'unica novità. Il negozio di via Corticella 182/15 diventa il centro di promozione permanente dei negozi Sole e Luna di Bologna, con sconti in ogni periodo dell'anno fino al 70%. Andrea è tornato e vi aspetta nello storico negozio di via Corticella 182/15, Bologna. Sole e Luna abbigliamento uomo-donna. La tua boutique low cost.

0: Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
1: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito
2: Panirani?
1: Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
0: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
1: E puoi uscire anche d'inverno perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
3: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità.
2: Panirani!
3: A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
1: L'indipendenza è un'esigenza.
0: Palmirani ha 120 anni di esperienza.
4: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
5: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
4: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: E un sans perché l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
0: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B, 051 50 33 02.
2: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
3: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico melomelo. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto. Telefono 051 3109 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melomelo è Melotti!
4: Ricordare la tua attività, promozionarla, serve! E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino, 051 439 1689, oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.

0: liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 02 70. Il Salotto di Giorgia rimane chiuso per ferie dal 6 al 27 agosto.
1: Ma Marina, via Risorgimento 53, Reale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mammarina e Capeu Carot.
0: Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna. Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di

ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.

0: male, forse è ancora più pazzo di te.
1: State ascoltando Radio San Lucchino.
2: Mio padre al sole vele, da grande capirai,

0: Radio San Luchino.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione.

0: Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
1: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito
2: Panirani?
1: Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
0: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
1: E puoi uscire anche d'inverno perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
3: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità.
2: Panirani!
3: A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
1: L'indipendenza è un'esigenza.
0: Palmirani ha 120 anni di esperienza. La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. Edilcolor di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edilcolor di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
4: Devi sostituire il tuo condizionatore? È il momento giusto! Da Eurocasa trovi il climatizzatore giusto per ogni esigenza. Senza unità esterna, canalizzato, a cassetta e molto altro. Tutti detraibili fino al 50%. Chiama Eurocasa allo 051 991 0303 o vieni a trovarci nei negozi di Bologna e Castelmaggiore. Eurocasa, il clima ideale per la casa.

0: Radio San Luchino. Piace perché piace.
1: La responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure. Una vita a scoprire come cambi prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

0: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 50.
1: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta!

0: per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti.
1: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
2: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
3: State ascoltando Radio San Lucchino.